Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi.
Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi.

prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In un mondo in cui la tecnologia avanza alla velocità della luce, la Chiesa si trova di fronte a un'opportunità unica: portare il messaggio eterno di Cristo in ogni angolo digitale. Oggi esploriamo come la nostra fede trascenda le mura fisiche del Tempio e si espanda nell'immenso universo dell'era digitale, raggiungendo cuori e anime attraverso ogni schermo.

Ciao, ciao, come va? Buongiorno a tutti. Benvenuti a un altro episodio di Sotto lo stesso cielo. Io sono Firley Silva e grazie a Maria Vision arriviamo fino a voi per condividere temi che ci aiutano a crescere nella fede. In questa occasione affronteremo un tema davvero, davvero interessante e per questo abbiamo un ospite molto, molto speciale.

0: Ma prima, come in ogni episodio, inizieremo con una preghiera. Signore, ti ringraziamo per la comunità che oggi formiamo attraverso questo mezzo. Ti chiediamo di riempirci del tuo amore e di unirci in un solo cuore, affinché come fratelli possiamo vivere in comunione, sostenendoci e servendoci a vicenda. Che il tuo Spirito Santo ci guidi ad essere strumenti di pace. Pace e unità in un mondo così bisognoso della tua presenza. Rafforza i nostri legami di fede e di speranza e fa che possiamo sempre, sempre cercare di fare la tua volontà amando e servendo i nostri fratelli e sorelle. Amen. Bene, preparate la vostra tazza di caffè perché in questa puntata, come ho già detto, avremo un ospite davvero speciale. E per questo li ho preparati. Ho fatto una piccola ricerca su di lei così che potessero conoscerla. Si chiama Veronica Brunfo. È brasiliana, laica consacrata nel Regnum Christi da 24 anni. Si è formata in educazione e sviluppo presso l'Università Anahuac del Messico e in scienze religiose presso la Pontificia Regina Apostolorum di Roma. L'ho detto bene, vero? Con un master in scienze della famiglia presso l'Istituto Pontificio Giovanni Paolo II per le famiglie e in missionologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha dedicato 20 anni alla formazione e all'accompagnamento spirituale dei giovani del Regnum Christi in Brasile e in Messico. È una missionaria digitale e dal 2018 porta avanti un progetto di evangelizzazione attraverso i social network. Attualmente lavora nel Dicastero per la comunicazione del Vaticano, sostenendo il progetto La Chiesa ti ascolta, dedicato ad accompagnare la missione della Chiesa negli ambienti digitali. Bene, e senza ulteriori indugi, vi lascio con la mia cara amica Vero. Benvenuta, Veo, che gioia averti qui!
1: Irene, grazie mille. È una gioia poter condividere questo momento con te, parlare del tema della missione digitale e di come possiamo essere missionali in quest'epoca.
0: In questo momento ti trovi a Roma, vero?
1: Come?
0: In questo momento ti trovi a Roma?
1: Esatto, è proprio così.
0: Wow, che delizia, che meraviglia, che benedizione. Bene, però prima vorremmo scoprire un po' di più sulla tua vocazione e la tua missione. Come hai iniziato? Come hai mosso i primi passi in questa missione che hai adesso?
1: Beh, la vocazione arriva in modo completamente inaspettato. Non te l'aspetti male. E nel mio caso, ero una studentessa universitaria, avevo 18 anni, quando ho ricevuto un invito ad andare in missione. Non avevo mai fatto l'esperienza di andare, di annunciare, di entrare nelle case e poter ascoltare. Ascoltare le famiglie, i giovani, le persone e poter parlare di Dio nella mia vita. Questo invito è arrivato proprio in un momento in cui ne avevo davvero bisogno, per così dire. È stato un momento di conversione. Avevo una sorella che pregava molto per la mia conversione quando ero giovane. Oh, che bello! Lui aveva 10 anni più di me e lì recitò la sua preghiera, chiedendo alla Vergine del Perpetuo Soccorso la mia conversione. Una volta terminata la novena, arrivò un gruppo di donne consacrate per invitarle ad andare in missione. E la grazia venne nel mio cuore.
0: Quanti anni avevi? Io?
1: Avevo 18 anni, frequentavo l'università, avevo un fidanzato. Non avrei mai immaginato la vita consacrata nella mia vita, né sapevo che esistesse la vita laicale consacrata. Sapevo che esistevano le suore.
0: Per il nostro pubblico che non ne sa molto, cos'è la vita consacrata?
1: Quindi, nella Chiesa ci sono molti modi per arrendersi a Dio.
0: Corretto. E
1: ci sono persone che sentono la vocazione alla vita religiosa e ad appartenere a una congregazione religiosa, di cui ce ne sono così tante all'interno della Chiesa, giusto? E infatti di solito indossano un distintivo. Insomma, dipende dai loro statuti, giusto? Ma entri a far parte di una congregazione religiosa? Sì. Ci sono anche movimenti di laici all'interno della Chiesa. Ci sono molti movimenti all'interno della Chiesa, dove appartengono i laici e alcuni di questi movimenti offrono

0: la possibilità, hanno una chiamata, un carisma per una consacrazione di vita come laico. Quindi, per così dire, non sono religiosa. Continuo a essere laica, però ho fatto dei voti e una consacrazione di vita. Quindi, all'interno del mio movimento, che è il Regnum Christi, il modo di vivere questa consacrazione è attraverso i voti di povertà, obbedienza e castità. Il mio sposo è il Signore, ecco qui il mio anello.
1: Che bellezza!
0: Viviamo anche in comunità. Quindi ognuna ha una missione nel campo dell'evangelizzazione, alcune nell'educazione, altre nell'evangelizzazione della cultura, altre ancora attraverso l'accompagnamento di giovani, adulti, bambini. Insomma, ogni consacrata avrà la sua
1: missione specifica, e proprio per questo volevo chiederti come combini questa missione con il tuo apostolato sui social media. Come riesci a conciliare le due cose?
0: Ah beh, questo è un altro capitolo della mia vita che è arrivato molti anni dopo, quindi quando avevo già circa 20 anni di consacrazione. Beh, sono sempre stata, fin dal mio chiamato, grazie per così dire, che è stato proprio in queste missioni, no? Come mi hai chiesto all'inizio, è lì che è nata la mia vocazione, attraverso questa esperienza missionaria che ho vissuto a 18 anni. Ho sentito nel mio cuore che avrei potuto fare quello che stavo facendo in queste missioni per tutta la vita. Cioè, avrei potuto dedicare la mia vita a parlare di te, a far sì che la gente ti conosca. Quella è stata l'esperienza fondante della mia vocazione e per questo ho detto sì, ti seguirò. Se tu mi vuoi consacrata, allora io voglio dedicare la mia vita a parlare di te. Poi è stato un processo di discernimento vocazionale e infatti sono entrata nella comunità. E durante tutta la mia vita consacrata ho sempre dedicato e sentito che il Signore mi chiamava a parlare di Lui, innanzitutto ai giovani. Quindi ho sempre dedicato la mia vita alla predicazione di ritiri, di esercizi spirituali. Ho sempre dedicato la mia vita all'accompagnamento, all'ascolto, attraverso la direzione spirituale, attraverso la formazione nella catechesi. Insomma, questa è stata tutta la mia vita. Ma è arrivato un momento in cui sentivo nel mio cuore il desiderio di non parlare solo a coloro che in qualche modo mi cercavano, no? Quei giovani che arrivavano ai ritiri, quei giovani che, insomma, si avvicinavano. Nel mio cuore avevo il desiderio di raggiungere altri che erano più lontani. E attraverso la frontiera digitale quello è un cammino, no? Perché non sai dove arriva il seme. Non hai la minima idea se chi ti sta ascoltando sia credente, ateo, se sia vicino a un'istituzione ecclesiale o meno, se appartenga a un movimento o no. Allora ho detto, voglio poter parlare. E magari che sia il Signore a portare questo seme dove Lui ritiene opportuno. Così, dopo tanto tempo di preghiera, ho chiesto al Signore un segno. Ho detto, Signore, se è quello che vuoi, mostramelo, perché io voglio parlare di te, ma anche ai tuoi, che sono nelle reti digitali. Ebbene, il Signore ha continuato a confermare attraverso inviti che hanno iniziato ad arrivarmi. Veronica, puoi parlare di questo argomento su questo canale, puoi parlare di quest'altro argomento su quest'altra piattaforma. E lì ho visto che il Signore stava confermando, così ho iniziato con un canale YouTube che porta il mio nome, Veronica Brunco. Ho iniziato con una serie di riflessioni sul Vangelo, su una parola del Vangelo, per fare una lectio divina sulle reti. E poi è arrivata la pandemia, e con la pandemia tutto quello che facevo in presenza per quasi 2 anni ho iniziato a proporlo a livello digitale. Stavo per tenere degli esercizi spirituali in presenza durante la Settimana Santa, ma siccome è stato tutto cancellato mi hanno detto, vero, allora fallo su YouTube. Bene, ho fatto questi esercizi spirituali e ovviamente si sono iscritti migliaia di persone, tanta gente ha partecipato a questi esercizi e da lì le persone hanno detto, ma perché non continuiamo a incontrarci? Gli esercizi ci hanno aiutato così tanto e se ci vedessimo ogni settimana e ci proponessi un tema? E ho detto, ah perfetto, allora cominciamo. Ogni mercoledì ho iniziato a proporre un tema di formazione diverso e anche questo è andato avanti per 2 anni.
1: Come il Signore fa le cose, vero? E qui si potrebbe dire come nel Salmo, il seme è caduto in terra buona e ha dato frutto, perché guarda come stai portando frutto. In effetti, non so se te lo ricordi, ci siamo conosciuti alla GMG in Portogallo e volevo condividere questo, perché quando ti ho visto con quell'entusiasmo e quella gioia contagiosa che trabocca da quel desiderio che hai di portare il Vangelo. Com'è nata La Chiesa ti ascolta, vero?
0: Allora, La Chiesa ti ascolta è un progetto che nasce dalla convocazione di Papa Francesco per realizzare il sinodo sulla sinodalità. Voglio fare una piccola parentesi per poter capire il tema del sinodo, perché io non lo conoscevo, ne avevo solo sentito parlare. Sono venuta a Roma per studiare missiologia. Infatti, ho voluto proprio studiare la missione della Chiesa per poi concludere con una tesi e parlare della missione digitale. Cioè, sono venuta a Roma proprio per questo, no? Con questo desiderio. Voglio studiare 2 anni anche per imparare di più sul dialogo interreligioso, per imparare il dialogo con altre culture, per poi poter entrare in dialogo con la cultura digitale. E lì non è il cortile della Chiesa. Nella cultura digitale si arriva a parlare con tantissime persone e io desideravo questa formazione, una formazione che mi preparasse a entrare in dialogo con tutti. Quando arrivo a Roma, nello stesso momento, il Papa convoca un sinodo che viene convocato dai papi dagli anni 60. Ci sono sempre sinodi ogni 8 anni su un tema. Ma questo sinodo viene sempre convocato con i vescovi per poterli ascoltare. È un esercizio del Papa per ascoltare i vescovi, parlare su un tema specifico e metterlo in discernimento. Questo sinodo è stato qualcosa di nuovo, perché il Papa vuole ascoltare lo Spirito Santo che parla non solo attraverso i vescovi, ma attraverso tutta la Chiesa. Quindi lui fa una convocazione a tutti, tutti, tutti, per poter ascoltare anche i fedeli, i laici. Questo è bellissimo, perché è un modo per la Chiesa di percepire lo Spirito presente in tutto il corpo mistico della Chiesa. E per questo non sono stati solo alcuni mesi di sinodo, né una sola settimana di sinodo, ma 2 anni, perché avviare un processo di ascolto così grande, gigantesco come quello del Papa con Bogotà richiede tempo. Quindi il Papa ha iniziato questo processo con una fase. Il sinodo ha 3 fasi. Quindi lui inizia con una, che è la fase di ascolto. Ha voluto ascoltare le parrocchie e le diocesi. Tutte le persone che volevano partecipare a questo processo potevano andare nelle loro parrocchie per una prima fase, rispondendo ad alcune domande che sono state lanciate dalla Segreteria Generale del Sinodo. E così nasce un'iniziativa. Dato che il Papa vuole ascoltare tutti, ci sono molti che non sono così vicini alla Chiesa.
1: Ma forse
0: vorrebbero partecipare. E dove si trovano queste persone? Sui social network. Così nasce il progetto La Chiesa ti ascolta. E ha convocato, riunito 250 missionari digitali che già da prima svolgevano un lavoro nel digitale. È lì che sono apparsa io, per collaborare come una dei 250, per poter lavorare con la nostra comunità digitale. Fare con loro questo processo di ascolto, dire «Vediamo, volete partecipare a questo sondaggio?» Ed è stato molto bello perché abbiamo ricevuto 150.000 contributi dalla comunità digitale, che poi abbiamo raccolto in un rapporto, lo abbiamo presentato alla segreteria del Sinodo e per loro è stata una sorpresa vedere che così tanti giovani hanno partecipato e scoprire una grande realtà viva all'interno della Chiesa attraverso i social network. Incontrarsi con così tanti missionari, missionari digitali, laici, famiglie, sacerdoti, religiose, che predicano, creano comunità, ognuno con il proprio carisma, ognuno con la propria identità, è stato un arricchimento enorme. Quindi il Sinodo ha percepito che lì esisteva una realtà viva di evangelizzazione e ha invitato affinché questo progetto continuasse. E vi invito quindi a partecipare alla seconda tappa del Sinodo, che ha vissuto tutta la Chiesa e anche le sue parrocchie, ovvero il discernimento, creare piccoli gruppi per fare un processo di conversazione spirituale, per discernere tutto ciò che è stato ascoltato nella prima tappa. Non per arrivare a delle conclusioni, ma per creare un'esperienza di ascolto reciproco e imparare a entrare in dialogo. E questo è stato possibile farlo anche negli spazi digitali. Ci siamo riuniti di nuovo in 250, suddivisi in 12 piccoli gruppi, abbiamo creato comunità di riflessione, siamo riusciti a redigere un documento su ciò che abbiamo riflettuto. Chiunque voglia conoscere il processo, ciò che è stato detto, si trova sul sito sinododigitale.com. Lì potete trovare questi documenti, perché è molto interessante vedere qual è il sentire della Chiesa nel digitale, cosa si percepisce lì. Che non si vede, che ha un contributo che forse non si riscontra nel faccia a faccia. E ci sono problemi diversi, sfide diverse. Quindi questo processo iniziato con il Sinodo della Chiesa è molto ricco.
1: Immagino che questa apertura abbia portato a diverse situazioni. Come sta rispondendo la Chiesa alla sfida posta da tutto questo movimento digitale? Come risponde la Chiesa a tutto questo?
0: C'è stata una risposta molto significativa da parte della Chiesa, che in primo luogo, per la prima volta nella Chiesa, come sapete, nell'assemblea sinodale dell'anno scorso, non c'erano solo i vescovi. Come ho detto, vi ho spiegato, è un segno in cui il Papa ha aperto anche ai laici la possibilità di partecipare. Così. È la prima volta che il Papa convoca due rappresentanti del continente digitale, cioè chiede che anche i missionari digitali siano presenti all'Assemblea Sinodale. Questo è stato molto importante perché hanno avuto una voce che ha permesso di condividere una realtà della Chiesa esistente nel digitale affinché i vescovi potessero ascoltarla. Anche loro avevano molte domande perché, certo, non tutti capiscono molto bene. Che cos'è la missione digitale? Per alcuni è un passatempo, per altri potrebbe essere una perdita di tempo. Sottovalutalo. Certo, per altri è solo uno strumento, nient'altro, un apparecchio che uso. Ed è una cultura, è un luogo dove anche noi dobbiamo essere presenti ed evangelizzare. Quindi questo ha aperto un panorama così bello all'interno del Sinodo che, quando hanno redatto il documento finale del Sinodo, ci sono 20 capitoli lì dentro con varie tematiche. E il capitolo 17 è stato dedicato ai missionari nell'ambiente digitale. È la prima volta che si parla di questo termine, dell'esistenza di una missione digitale, di missionari digitali che stanno svolgendo questo compito. Ed è un capitolo bellissimo dove si parla delle bellezze, delle sfide. Quali sono le opportunità? Quindi, da un lato, questa è stata la risposta della Chiesa, ma dall'altra parte è successa una cosa molto bella, cioè che in diversi paesi gli stessi missionari digitali hanno cominciato a riunirsi, a conoscersi, a incontrarsi di persona. Quindi in Colombia hanno organizzato incontri in presenza.
1: Di recente ne hai fatto uno, vero? Sei stato a uno di recente.
0: Sono stato in Colombia.
1: Lo del Portogallo credo sia stato il primo incontro di missionari. Portogallo.
0: È stato un festival internazionale, il primo momento di incontro internazionale, ma già da prima in alcuni posti si stava iniziando ad avere questa intuizione. Dobbiamo riunirci, dobbiamo creare comunità, non dobbiamo restare soli. Per questo per me è un segno dello spirito, perché lo spirito genera sempre comunità, genera sempre comunione. E certo, nel digitale tutti iniziamo i nostri progetti in un modo, non tutti, vero? Ma generalmente è un movimento personale, cioè io voglio condividere qualcosa lì e posso farlo, perché questa è la dinamica del...
1: Easy.
0: Eppure lo Spirito ha detto, che bello, ora iniziamo a creare comunione, iniziamo a creare comunità. E hanno iniziato ad avere questi movimenti di incontro, quindi in Africa, in tanti luoghi. Ma poi i vescovi hanno iniziato a convocare i missionari digitali. Quello che dici, che meraviglia! C'è il pastore con le sue pecore, scoprendo una nuova pastorale, un nuovo luogo di pascolo. E qui ci sono questi giovani, questi religiosi, questi sacerdoti che creano contenuti nel digitale. Allora incontriamoci per ascoltarli, per guidarli, per accompagnarli. E così è iniziata questa dinamica in Brasile. È stato molto bello vedere la Conferenza Episcopale del Brasile convocare una giornata per stare con i missionari digitali, un gruppetto. E lì a un tavolo vedevi i vescovi che chiedevano ai missionari digitali quali sono le sfide. Dimmi cosa trovi. È
1: Chiaro.
0: bello perché lì c'è anche un corso che la Chiesa deve gestire come spazio.
1: Decisamente, e dobbiamo riconoscere che non possiamo restare fermi, dobbiamo andare di pari passo, crescere insieme a tutto quello che si sta vivendo. E immagino che a questo punto anche voi abbiate potuto vedere sfide, quelle stesse sfide e opportunità di cui ci parlavi prima. Quali sono quelli che si presentano quando cerchi di seminare quel piccolo seme d'amore, la parola di Dio, attraverso le piattaforme digitali? Ti sei imbattuto in qualche sfida o in qualche opportunità rilevante che vorresti condividere con noi?
0: Sì, credo che a livello di sfide ci sia senza dubbio il tema della polarizzazione, che non è una sfida propria del digitale, ma che il digitale favorisce. Perché? Perché sappiamo che gli algoritmi polarizzano per la stessa dinamica intrinseca dei social network. Cosa significano questi algoritmi? Se inizi a seguire un certo tipo di pensiero, un partito politico o una linea di pensiero, Instagram, YouTube ti mostreranno solo ciò che ti piace consumare come contenuto.
1: Lui non.
0: Te lo presenterà. Altri tipi di pensiero. Ti mostrerà solo il tuo. Questo ti crea una bolla di pensiero. Perché non permetti che entri l'altro che pensa un po' diversamente da come penso io. Quindi prendi una posizione e ti crei una certa ideologia su quella cosa. Quindi, certo, se all'improvviso Instagram mi presenta un altro tipo di pensiero diverso dal mio, inizia la polarizzazione, iniziano le lotte, iniziano i litigi, e questo lo vediamo molto nel campo politico, per esempio, no? Ma purtroppo questo sta accadendo anche a livello della Chiesa, e questo è molto triste. Perché nel momento in cui non siamo capaci di entrare in dialogo e di capire il meccanismo dei social network, che come vi dicevo all'inizio non sono il cortile della mia parrocchia, dove posso dire le cose e tutti capiscono il mio linguaggio, quello che sto dicendo. No, lì ci sono persone con tutti i tipi di pensiero, con esperienze, con storie, con ferite. È un luogo dove fare un primo annuncio, sì, ma non un luogo di definizioni dogmatiche, perché ci sono persone che si trovano a livelli diversi, imparando a conoscere che cos'è la fede o che cos'è questo linguaggio. Quindi, certo, è un luogo dove devi avere una certa formazione se vuoi evangelizzare, innanzitutto per essere capace di entrare in dialogo, per non confrontarti, per non entrare in conflitto, specialmente con le persone che si stanno avvicinando alla fede e che a volte possono essere dure, che possono criticare, che possono esprimere i loro pensieri. Io devo sapere come gestire tutto questo, certo. Grazie. E c'è il tema della comunione, che a volte non è così chiaro nemmeno tra gli stessi cattolici all'interno dei social network o tra gli evangelizzatori. Quando un evangelizzatore inizia a parlare male di un altro e cominciano questo tipo di situazioni, cosa succede? Stiamo mettendo in discussione lo stesso Cristo, che dice che a seconda della nostra unità riconosceranno la verità, riconosceranno Cristo. È fondamentale il principio dell'unità all'interno della Chiesa perché è il principio base della Santissima Trinità. Cioè, dove non c'è unità, non c'è Dio. Dove c'è divisione, lì non c'è. Ed è tutto un lavoro, è tutta una sfida. E anche la formazione, la preparazione. Quindi, beh, per me la formazione è una sfida. Potrei dire formarsi al dialogo. Prepararci per entrare in relazione, in comunione, essere capaci della maturità necessaria per poter dialogare.
1: Che bello quello che hai appena detto, ma prepararsi al dialogo, non allo scontro, né per. Grazie. Non per avere io ragione o per nulla di tutto ciò. anzi, prepararci al dialogo.
0: Il dialogo non toglie nulla alla missione evangelizzatrice, vero?
2: Esattamente, ma è un primo passo. Cioè, Gesù Cristo, se lo guardi nel Vangelo, prima di arrivare al punto finale, iniziava come? Con il dialogo. Con i discepoli di Emmaus, prima ha iniziato a camminare con loro. Proprio così.

0: Così, e poi, di cosa parlate lungo il cammino? Dai, raccontatemi. Cosa ha fatto lui? Ha iniziato a parlare, certo, no? Ha voluto ascoltare. Dai, raccontatemi tutte le vostre cose. E poi si è fermato a mangiare con loro. E lì è stato spiegato loro, cioè la delicatezza di Gesù è bellissima nel Vangelo, con la Samaritana, con tutti. Basta leggere il Vangelo e vedere come ha fatto Gesù per toccare i cuori di quelli che erano più lontani, più chiusi, più induriti. È stato prima di tutto attraverso l'ascolto, l'entrare in dialogo, il conoscere le loro storie. E poi arrivava con il suo messaggio. E a volte saltiamo delle tappe e può essere molto doloroso.
1: Assolutamente. Bene, e parlando di ascoltare, ora ascolteremo un bellissimo brano per tutti voi e torniamo subito con molto altro del vostro podcast Sotto lo stesso cielo.

Porti sempre il mio bene.

0: Amici, siamo di nuovo qui nel vostro podcast Sotto lo stesso cielo con il tema La Chiesa nell'era digitale. Bene, vero, come vedi precisamente la Chiesa? Come vedi il futuro della Chiesa nell'era digitale?
1: Io credo che questo futuro sia già il presente. In realtà, la cultura digitale è ormai una cultura di tutti. Certo, con l'eccezione di un divario digitale, perché sappiamo molto bene che i mezzi digitali non raggiungono tutte le culture, tutti i paesi. Non tutti sono davvero lì, però possiamo parlare di numeri. Molti degli abitanti oggi di questi spazi digitali, dove la Chiesa è già presente. La Chiesa è già una voce presente tra tante altre voci. E una voce non solo istituzionale, formale, ma anche attraverso la voce delle testimonianze, dei testimoni che sono lì. Quindi è bello vedere che in questa era digitale la testimonianza, l'essere testimoni di Cristo, avviene in modo naturale, perché se si vivono questi valori della fede, si vivono anche i valori della cultura. I valori propri del cristianesimo stanno già evangelizzando nel digitale. Non devo necessariamente avere un progetto specifico per parlare propriamente della catechesi, per parlare propriamente dell'evangelizzazione. Se promuovi qualche contenuto o se addirittura sei un influencer che promuove un prodotto, perché ci sono persone che fanno l'influencer di professione. E riesci a farlo con i valori cattolici, stai già evangelizzando. Quindi è un nuovo modo di essere Chiesa vivendo la quotidianità di ogni giorno che oggi include anche questa parte digitale della nostra vita. Sappiamo che oggi la nostra vita è presente anche sui social. Tu abbia o meno un profilo, perché ci sono tanti nonni che sono anch'essi membri di questa cultura digitale, anche se non hanno il tuo profilo su Instagram, su YouTube, oppure non parlano con i loro nipoti tramite WhatsApp, tramite Zoom. Quindi questa realtà esiste già e la Chiesa deve prenderne atto. Bene, mi hai risposto. Un fattore importante che mi è venuto in mente è il tema del linguaggio. Credo che questo sia davvero la sfida della Chiesa. Si tratta di capire che oggi tante persone si nutrono molto della fede attraverso il digitale perché c'è un linguaggio proprio che è dinamico, concreto, breve, va all'essenza e si collega con la quotidianità della persona. Molte persone, durante la consultazione sinodale, hanno espresso che trovano nel contesto presenziale un linguaggio distante, incomprensibile, che non riesce a toccare la vita. Quindi questo scontro tra arrivare nel digitale e trovare persone che si connettono con la mia realtà quotidiana e poi andare al presenziale e trovare un linguaggio del secolo scorso che non capisco cosa stanno dicendo, lento, lungo, porti nello stesso punto. Il tema del linguaggio è importante, per questo se la Chiesa non è presente nel digitale, non capirà come stanno influenzando i cambiamenti di mentalità, il cambiamento di come io imparo, di come è il linguaggio attuale. Le scuole si stanno già adattando, anche le università si stanno adattando e la Chiesa deve accompagnare questo ritmo, perché altrimenti il suo messaggio diventerà incomprensibile. È sempre il messaggio, per questo la missione digitale fa proprio questa inculturazione, che è un processo di percepire i segni dei tempi, e la Chiesa lo ha fatto lungo i 2000 anni, è passata attraverso tante culture e deve entrare anche in questa logica.
0: Assolutamente. Quindi, per un laico che voglia fare questo, che consiglio daresti ai laici che vogliono anche muoversi sui social network?
1: Credo che innanzitutto non bisogna avere paura, ma piuttosto mettere tutto in preghiera prima di ogni cosa, metterlo in discernimento, ma mai fermarsi per aspettare, per voler avere tutto pronto, l'attrezzatura perfetta, saper parlare perfettamente, ma iniziare. Preferisco una chiesa incidentata perché esce a una chiesa chiusa perché non esce, direbbe Papa Francesco. Quindi uscire.
0: Essere te stesso, autentico. Ci costa molto, a molti di noi costa molto perché si vorrebbe come...

0: Dicevi tu che tutto fosse perfetto, che lo scenario fosse perfetto, la luce fosse perfetta, che i capelli fossero perfetti. Invece no, essere te stesso e quell'essenza, quella naturalezza, credo che sia uno dei fattori di successo in questa era digitale.
1: Esatto, ma oltre a questo credo che da un lato bisogna buttarsi, bisogna iniziare e lanciarsi, però non fermarsi lì. Ok. Perché allo stesso tempo, per entrare nei media digitali, è necessaria una formazione minima su come utilizzare correttamente questi mezzi. Sì, perché purtroppo vedo molti progetti fatti con buona volontà che restano nel tempo, ma con una qualità molto scarsa. E questo ti fa anche pensare, beh, per il Signore io dico il meglio, quindi bisogna avere una combinazione, buttarsi sì, ma buttarsi per imparare, per osservare, per migliorare. Certo, ma non per fermarsi e dire, ho iniziato così e così rimango, perché gli spazi digitali cambiano molto. Quindi, prima cosa, seguire un buon corso, lo consiglio. Ci sono quindi diversi movimenti.
0: Vuoi consigliarne alcuni?
1: Sì, io consiglio, io conosco solo quelli per ispanofoni, in realtà due che possono aiutare. Uno è Catholic Link, offre un corso molto buono, molto completo sull'evangelizzazione digitale, con tutti i passaggi, diversi corsi. C'è anche il sito emission.org. Basta cercare Emission e lì trovate corsi brevi su come evangelizzare su Instagram, qual è la spiritualità dell'evangelizzatore digitale, come evangelizzare su YouTube. Ho seguito il corso di Emission. È stato un diploma, era online e l'ho seguito prima di iniziare il mio progetto perché ho pensato, voglio capire cosa significa avere un marchio personale su internet. Ci sono elementi che sono abbastanza basilari per iniziare con il tema della comunicazione, che è importante saperlo prima di cominciare, almeno per avere un'immagine che aiuti.
0: Con uno spato.
1: Comunque tutto è importante. È la combinazione di molti elementi insieme. Io ho iniziato così, con questo corso, e col tempo ho perfezionato. Ho seguito altri corsi di Kathleen che sono anche ottimi. Quindi consiglio questi due. Credo che possano aiutare prima di iniziare e chiedere consiglio, trovare qualcuno che ti aiuti. Ricordo che ho avuto molte persone che mi hanno aiutato con consigli personali. Guarda, fai questo, fai quell'altro, qui cambia questo. Quegli elementi che aiutano molto anche, essere aperti ai commenti e osservare altri contenuti che mi piacciono. Quindi, osservare come lo fanno loro, com'è. Ah, quindi cerco di imitare un po' lo stile di quello, dell'altro, e vado migliorando. Quindi, questo come forma, direi che ci sono due elementi, la forma, che è tutta questa parte tecnica, e il contenuto è la vita di preghiera. Si tratta di vedere bene a quale pubblico voglio rivolgermi e qual è il messaggio specifico che sento che il Signore mi chiama a trasmettere, no? E questo sì, non imitare gli altri, dire, ah, quello sta parlando di quello, allora anch'io voglio parlare di quello. No, a te, cosa chiede Dio? Qual è il tuo contributo specifico? E rimani in questo campo che il Signore ti chiede.
0: In che modo ha influenzato significativamente il sinodo digitale nella tua vita spirituale, nella tua vita personale?
1: Per me è stata un'esperienza fondante, credo. Mi ha aperto la mente in un modo, e il cuore, in un modo che non posso spiegare, perché mi ha inserito nel flusso universale della Chiesa. Quando apparteniamo a un gruppo, a un movimento, a una congregazione, ci circondiamo di persone che la pensano come noi. E per me, essere entrata in questo progetto mi ha aperto a un panorama molto ampio di pensieri diversi all'interno della stessa Chiesa e a sapere che tutti, che possiamo essere tutti in comunione anche con i nostri punti, con le nostre diversità, con i nostri colori diversi. Insomma, mi ha aiutato molto a questa universalità. Per me, essere entrata in contatto. Grazie. Sia con l'Africa. Con i missionari digitali dell'Asia, di tutti i continenti, e capire le loro differenze culturali e che questo influisce anche sul modo in cui vivono la loro fede, mi ha aiutato molto ad avere un cuore più universale. mi ha aperto il cuore nel senso

0: senso dell'universalità della Chiesa.
1: C'è una partecipazione globale, vero? Sì, vedo che c'è una partecipazione globale. Come si sta realizzando precisamente questa inclusione, questa partecipazione di tutti?
0: È iniziato, credo, innanzitutto con questa convocazione del Sinodo, a cui sono arrivati rappresentanti di quasi tutti i continenti. Anche al festival che abbiamo organizzato l'anno scorso a Lisbona, che è stato il primo festival delle influenze cattoliche. Sono arrivate persone da tutto il mondo. E Pakla Pak, con un contatto così da ogni paese per vedere chi sono i missionari digitali che si trovano in ognuna di queste realtà universali e
1: La possibilità. Ed
0: di creare comunità locali.
1: è bello, questi ritrovi mi sembrano una benedizione di Dio, poter condividere con così tante persone una stessa forza, non so, uno stesso amore.
0: Parlaci di questo. Come sta andando? Questo sarà importante perché è un invito per tutti i missionari digitali e influencer cattolici. E qui c'è una differenza importante. Ci sono i missionari digitali, che sono tutti coloro che creano contenuti di evangelizzazione, completamente dedicati all'evangelizzazione. E poi ci sono gli influencer cattolici, che a volte possono essere persone il cui lavoro è proprio quello di essere influencer, che stanno sui social parlando di altri argomenti. Possono essere prodotti, possono essere argomenti legati alla psicologia, ma sono sui social facendo del bene e sono cattolici. Anche loro sono invitati a partecipare a questo giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici che si terrà a Roma il 28 e 29 luglio 2025. Perché la Chiesa sta celebrando un giubileo nell'anno 2025 e stanno invitando tanti gruppi a partecipare. Di diverse attività durante tutto l'anno, quindi all'interno della settimana. Durante il Giubileo dei Giovani, dedicheremo 2 giorni specifici per convocare tutti quei missionari, missionarie digitali, influencer cattolici, che sono invitati a venire a Roma, a celebrare insieme e a passare insieme la Porta Santa qui, per vivere il dono della missione.
1: Ci ripeti la data? Ci ripeti la data, per favore? 28.
0: E il 29 luglio, dal 2025.
1: È lì che risiede la vera unità, giusto? Con così tante persone che portano la parola di Dio nelle loro vite, non solo attraverso i social network, ma attraverso tutto ciò che fanno, non è vero? Cantanti, sacerdoti, ho incontrato tante belle persone a Lisbona. Ma sono arrivato davvero sentendomi. Con una luce, con un'energia davvero meravigliosa per tutto ciò che si è vissuto là in Portogallo. Quindi vi invito a lasciarvi motivare da questo incontro meraviglioso di cui ci sta parlando vero. Verito, e qualche parola finale, un messaggio per il nostro pubblico.
0: Bene, qui consiglierei a ciascuno di chiedere al Signore qual è la missione a cui il Signore ci chiama. Per ognuno c'è una missione diversa, tuttavia c'è un'essenza principale, che è essere testimoni. E io credo che oggi siamo chiamati a essere testimoni nei luoghi in cui viviamo. Essere testimoni nella tua famiglia, non avere paura di testimoniare ciò che Dio ha fatto nella tua vita, tra i tuoi amici, nel tuo lavoro. Qualunque esso sia. Cosa vi dico? Non significa mettersi lì con una cassa e parlare di Dio in mezzo a tutti. Semplicemente essere testimoni significa vivere in coerenza con ciò che il Signore ha fatto nella tua vita. E non avere paura di difendere ciò che va difeso e di seminare la parola della speranza. E se sei un abitante degli spazi digitali, anche se non parli direttamente di Dio, dare testimonianza. Anche attraverso ciò che pubblichi, i commenti che fai, perché anche lì possiamo essere molto istintivi e a volte cadere nella critica e in questa onda di polarizzazione e critica. Ebbene, anche le mie parole sono testimonianza. La mia capacità di dialogare è anch'essa essere testimone. E se stai per creare un contenuto, allora pensaci prima a questo contenuto. È un contenuto che aiuterà, è un contenuto che lo Spirito Santo mi ha messo nel cuore, fa parte della preghiera, è in sintonia con Dio, oppure è solo un contenuto per ottenere like, per guadagnare follower, perché questa non è la logica, è la logica della missione digitale. La missione digitale deve seguire la logica del seminatore, essere lì semplicemente per spargere i semi che Dio mette nelle tue mani e lasciare che sia Lui a portare avanti, ed essere capaci di fare come il Samaritano. Sui social, che significa anche ascoltare, andare verso i più feriti, dedicare tempo non solo a creare contenuti ma anche ad ascoltare ciò che le persone ti chiedono, i loro dubbi, le loro situazioni, e magari riuscire a raggiungere le persone che sono più lontane e saperle attirare attraverso la tenerezza e la misericordia di Dio.
1: Che belle parole, vero, davvero sì. Per me è stata una gioia immensa poter conversare con te oggi e arricchirci un po' di più di tutto il tuo sapere e di tutto ciò che ci hai donato oggi in questo programma. Così bello. Grazie, davvero. Chiediamo al Signore che ci conceda tante altre opportunità per continuare a condividere con te e con voi, cari ascoltatori. Vi sfido a mettervi alla prova dedicando più tempo alla preghiera, a usare anche i social network per condividere la parola e l'amore di Dio, affinché insieme possiamo evangelizzare attraverso le nostre vite, le nostre azioni e tutto ciò che facciamo. Ci vediamo alla prossima occasione. Grazie per essere stati qui. È stata una benedizione per me e spero che lo sia stata anche per voi. Ci vediamo la prossima settimana e che Dio vi benedica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto.

0: Digitali, l'appuntamento che mette in contatto il mondo dei giovani con il mondo degli adulti.
1: Siamo arrivati alla sesta puntata. Protagonisti sono i ragazzi di Valdagno, del liceo Trissino, classi terze, indirizzo scientifico, classico, linguistico e artistico.
2: Oggi parliamo di amore, sessualità, prostituzione. Il titolo è un po' poetico, è Amore alla deriva.
0: E ne parliamo con questi ragazzi che ci hanno lavorato da molte settimane. Vedrete, sarà una puntata un po' diversa dalle altre.
2: E prima di iniziare però vediamo il video preparato dai ragazzi di Quinta Scientifico per presentare la scuola.
3: Ciao, sono Anita e vi presento brevemente la nostra scuola, il liceo di Valdagno. Ecco i nostri indirizzi: il liceo artistico, una scuola a colori, un luogo accogliente, caldo e familiare in una struttura informale ed antica. Il liceo linguistico, medico, giornalista, avvocato, giurista, insegnante, interprete, tutte le professioni possibili dopo aver fatto il linguistico. La scuola ci offre la possibilità di entrare in contatto e di conoscere altre culture grazie ai gemellaggi con le scuole straniere e le ore settimanali con gli insegnanti di madrelingua e un bel laboratorio di lingue. Liceo classico, il piacere della scoperta. Noi che conosciamo il passato, ci orientiamo nel presente e agiamo per il futuro. E infine il liceo scientifico, un nome e una garanzia. Siamo semplicemente geniali, spaziamo dalle radici matematica alle nostre radici grazie alla storia e al latino. Trascorriamo alcune ore settimanali facendo esperimenti di fisica e scienze per comprendere meglio ciò che studiamo. Liceo scientifico è la scelta migliore.
0: Di Valdagno, dicevamo una puntata un po' diversa e capiremo subito perché. Intanto conosciamo gli insegnanti che hanno accompagnato questi ragazzi, Davide Povoro e Elisabetta Coccolasta. Allora, professor Povoro, come mai temi così in classe?
4: Allora, è un tema di attualità, se ne è parlato moltissimo già quest'estate con vari articoli di giornale sulla microprostituzione nelle scuole a Milano. Parecchi programmi hanno fatto servizi sulla microprostituzione, sul fenomeno.

0: delle chat internet, quindi ci sembrava proprio bello portare questa tematica di attualità nelle scuole, nell'ora di religione, quindi trattandola da una parte con la visione positiva presente nella Bibbia, quindi abbiamo analizzato il Cantico e Genesi, confrontarla con l'attualità che possono vivere i giovani.
1: Ma l'ora di religione, professoressa, l'ora di religione con questi temi, cosa c'è?
2: Sì, perché secondo noi i ragazzi portano a scuola anche la loro voglia di scoprire se stessi e il mondo che li circonda e di trovare senso in questa scoperta, e che secondo noi adeguatamente coltivata e sostenuta può portarli a scrivere la loro storia, magari anche una storia d'amore, dove l'altro c'è, si incontra e non si consuma, e magari insieme si riscopre la gioia di vivere.
1: Allora cominciamo anche oggi con un film, Enrico.
3: Sì, il film che abbiamo scelto per questa puntata è Speak, le parole non dette. È un film del 2004 che affronta un tema molto delicato, quello della violenza sessuale. Protagonista è un'adolescente, Melinda, che durante una festa viene violentata da un compagno di liceo. Sconvolta, Melinda chiama la polizia che irrompe sul party. Per questo suo gesto la ragazza non viene compresa dalle amiche, viene abbandonata e non riesce a confessare quanto le è successo e rimane chiusa nel suo mutismo. Guardiamone un pezzo.

0: E questo era Speak, le parole non dette. Saluto anche il prof che è ritornato per questa puntata, seguirà con attenzione tutta la puntata e anche le vostre risposte. Risposte anche del quiz. Tre domande, è qui Giorgia per rispondere, sei pronta? Visto il film, imparato a memoria? Allora, partiamo. 5 punti per ogni domanda, per ogni risposta esatta naturalmente. Voi potrete aiutare alla seconda e alla terza domanda. Andiamo con la prima domanda. Ad un certo punto della sua sofferta vicenda, Melinda si rifugia abusivamente in un letto di ospedale e lì ricorda alcuni momenti immediatamente successivi alla violenza subita. Quale frase esprime il suo pensiero in questa situazione? A. Mi è successa una cosa orribile, ma saprò superarla. B. È successo, non si può né cancellare né dimenticare. C. Devo riuscire a parlare con qualcuno di quello che mi è successo. D. Perché è successo proprio a me?
1: C.
0: La risposta esatta era la B. È successo, non si può né cancellare né dimenticare. Dai, recuperiamo con la seconda domanda e potrete aiutare. All'inizio del film, Melinda è davanti allo specchio che si dipinge le labbra con delle strisce nere per esprimere la sua incapacità di comunicare il proprio dolore. Cosa le dice la madre quando scopre Miranda in questa situazione? A. Come ti stai conciando? B. Se ci sono dei problemi, possiamo parlarne. C. Non voglio sapere. D. Sbrigati che non ho tempo da perdere.
1: C.
0: L'indifferenza della madre era proprio C. Non voglio sapere.
1: Bravo.
0: Un applauso, dai. È qui a guadagnare punti anche per voi. Andiamo a terza domanda. Il professore di arte ad un certo punto del film illustra alla classe di Melinda un quadro da lui composto su Venezia di notte. Come conclude la sua spiegazione? A. Grazie all'arte potete esprimere il vostro dolore. B. Bisogna imparare ad accettare la sofferenza. C. In ogni sofferenza c'è un aspetto positivo. D. Se qualcosa vi rode dentro, dovete imparare ad usarlo. Puoi chiedere un suggerimento?
1: La D.
0: La D, esatto. Dai, 10 punti per il liceo Cristo. Bene, allora parliamo di sessualità. Sappiamo che avete già affrontato questo argomento e volevo sapere, è difficile parlarne in classe?
1: No, perché comunque il clima è buono e si riesce a discuterne tutti insieme liberamente.
0: E solitamente con chi parli di questi temi?
1: Solitamente, oltre in classe, anche...

0: comunque nei vari incontri che facciamo a scuola o con le amiche.
1: Ma vediamo come la pensano anche gli altri ragazzi delle terze del liceo Tristian di Valdagno. Il sesso è ancora un tabù?
2: Secondo me in parte, dipende da chi la vive. Se qualcuno lo vive in maniera personale, in prima persona, vive questo problema in prima persona, è difficile parlarne apertamente con gli altri. Mentre se qualcuno lo vive non la vive in prima persona, non la vive direttamente, è più facile magari parlarne con altri o esporre i propri problemi.
1: Quindi è più neutro, c'è cioè più distacco.
2: Sì,
1: è solo quella la differenza. Qualcun altro? Anna, laggiù in fondo.
3: Sì, allora... Per alcune istituzioni lo è ancora, però io credo che se ne debba parlare perché è meglio l'informazione che l'ignoranza, tuttavia nel rispetto.
1: Allora tu dici bisogna parlarne, voi con chi parlate di sesso?
4: A scuola ne parliamo con gli amici o anche quando andiamo, siamo tra amici, ne parliamo tra amici insomma, oppure qualche volta anche con i genitori.
1: Con i genitori anche, questa è una cosa abbastanza, uno scoop. E qualcun altro vuole aggiungere con chi parlate di sesso?
5: A scuola o con amici o comunque amiche o persone che ti sono abbastanza vicine.
1: E vediamo gli altri ragazzi della scuola, del liceo, quelli che non hanno lavorato su questi temi. Marco e Pippo sono andati a fare loro alcune domande. Sentiamo.
6: Ciao a tutti, oggi siamo nel liceo Trissino di Valdagno, dove parleremo di un tema molto scottante. Sentiamo cosa hanno da dirci i ragazzi a proposito di amore, sessualità e... Francesca, con chi parli di sessualità?
7: Di solito con i genitori o per la maggior parte delle volte con amici, cioè amiche fidate di cui posso fidarmi per condividere esperienze, anche per avere dei consigli tante volte.
8: Principalmente con gli amici e poi se proprio capita qualche volta con mia mamma.
6: Volevamo sapere, secondo voi si può amare solo una persona nella vita?
9: Sì. Dipende, c'è chi ha un sentimento forte singolo o c'è chi ha magari può provare lo stesso sentimento anche per varie persone.
6: Giorgia, oggi parliamo d'amore, secondo te l'amore è per sempre?
10: Potrebbe essere, io sono ancora una delle persone che ci crede.
11: L'amore sicuramente è per sempre, però può essere per diverse persone e l'amore è uno solo che può essere provato per tante cose.
6: Secondo Luca, l'amore oggi, raccontato da giornali, TV, radio, è banalizzato?
12: I giovani guardano appunto questo amore, questa affettività che viene presentata dai mass media, dalle radio, dalle televisioni e lo guardano in una determinata maniera, ossia lo guardano come un modello da imitare, da comunque da seguire.
10: E in alcuni talk show viene presentato l'amore come appunto una cosa eterna, unica, con una sola persona, almeno quello che vedo per esperienza personale. Poi dall'altra parte invece ci sono i cosiddetti reality show in cui l'amore è proprio una merce, un giorno siamo a uno, un giorno siamo all'altro.
1: E questi erano i ragazzi del liceo Trissino di Valdagno. Abbiamo sentito, si è chiuso con l'amore è anche una merce. Ci torneremo tra poco.
13: Torneremo tra poco, intanto il face to face. Protagonisti ragazzi, due modi di pensare, due modi di vedere la questione di oggi, il sesso in adolescenza. Da questa parte sentiremo chi ritiene che ognuno è libero di scegliere per se stesso. In fondo, diciamo, è un modo per esprimere la propria libertà.
1: E chi invece pensa che il sesso in adolescenza sia condizionato dai propri amici, condizionato dalla compagnia, che sia un po' una moda.
13: È libertà oppure una moda? Face to face. Sesso in adolescenza è una scelta solo personale oppure spinta dal gruppo, dalla moda, dalle tendenze del momento? Entrano i portavoce delle due squadre, da questa parte Alice e Nicolò.
1: E da quest'altro Lidia e Valentina.
13: Vi ricordo che il face to face è fatto da due round di 30 secondi. Partiamo con il primo round, parola a Lidia.
5: Secondo me la scelta la maggior parte delle volte dipende dall'influenza che un giovane subisce dal gruppo, in quanto magari sente gli amici che raccontano determinate esperienze e quindi vuole provarle anche lui per non sentirsi inferiore, per sentirsi più accettato e alla pari. Anche se sono scelte che richiederebbero una decisione personale e più matura, invece vengono prese alla leggera.
13: Ancora qualche secondo?
5: Purtroppo.
13: Va bene, allora parola all'altra squadra, altri 30 secondi per voi.
14: Beh, sinceramente io penso che si tratti di una scelta personale e non di una spinta del gruppo, perché si tratta comunque di una tendenza ai propri sentimenti e non cosa...

0: Del genere non può essere una spinta meccanica. Se fosse una spinta meccanica, sicuramente sarebbe tutto meccanico, non voluto, non sentito e non come si sente in giro. È una scelta personale perché comunque è una cosa che si tratta in due e non in gruppo. Per fortuna.
1: Stop, finisce il tempo. Purtroppo o per fortuna sentiamo anche l'opinione del prof. Prof, quando lei era al liceo, sono cambiati i tempi con i ragazzi di oggi?
2: Oddio, l'hai chiesto proprio quello giusto. Per me il sesso era sostanzialmente fantascienza, ma credo che in realtà possono essere cambiati magari gli elementi di contorno, ma l'animo dei ragazzi è sempre l'animo degli adolescenti. Anche noi avevamo ai nostri tempi chi viveva le cose con molta passione e chi invece cercava semplicemente di imitare. Sono probabilmente situazioni legate anche alla maturazione personale.
1: Bene, grazie prof. Torniamo ai ragazzi. Secondo round, altri 30 secondi per squadra. Via.
3: E purtroppo sono pochi giovani che vivono con serietà il rapporto affettivo, in quanto vengono il più delle volte influenzati dai rapporti sociali e soprattutto anche dai mezzi di comunicazione di ogni giorno, come ad esempio la TV, il cui messaggio è alquanto influisce alquanto sulla vita dei giovani.
1: Stop, finisce il tempo, grazie Valentina, e adesso la parola all'altra squadra. Alice, a te la parola.
4: Io penso che questa scelta non debba essere dettata dal gruppo, perché comunque le conseguenze che questa decisione porta sono conseguenze personali. Anche se ormai la nostra vita è influenzata soprattutto dalla televisione e dagli amici, anche se il messaggio è sbagliato, deve essere assimilato a modo nostro, distinguendo ciò che è bene da ciò che è male.
1: Stop, finisce il tempo, finisce il face to face e hai parlato anche dei mezzi di comunicazione.
5: Sì, vorrei approfondire con i ragazzi proprio questo tema con una domanda così a bruciapelo sul rapporto tra questo comportamento e il condizionamento dei mezzi di comunicazione. Ma secondo voi c'è un eccesso di erotismo nella comunicazione e questa cosa soprattutto vi disturba o la trovate normale? Penserei per esempio che le ragazze siano un po' infastidite dal modo in cui il corpo femminile viene mostrato continuamente in TV.
6: Sentiamo voi ragazzi.
1: Da questa parte?
6: Alberto,
1: vai.
7: Beh, secondo me comunque i mezzi di comunicazione non influiscono più di tanto sul comportamento del ragazzo, dell'adolescente, perché comunque da sempre gli adolescenti hanno fatto uso di qualche mezzo. Però d'altro canto queste nuove tecnologie, i cellulari che scaricano video, i social network, diciamo, contribuiscono a mettere in cattiva luce anche l'immagine della donna, o comunque si trasforma il messaggio della donna come un oggetto, insomma, un oggetto di piacere.
1: Certo.
6: Allora sentiamo l'opinione di una donna tra di voi.
8: Io penso che i mezzi di comunicazione influiscano molto su come è vista la sessualità, in quanto in questo periodo la sessualità viene vista come una cosa molto superficiale e il nostro corpo, più che un mezzo per esprimere l'amore, diventa un mezzo di piacere.
5: E il consumo massiccio di pornografia può influire sull'equilibrio psichico nella crescita del ragazzo? Sentiamo Beatrice.
9: Beh, secondo me dipende dall'uso che se ne fa. Se una volta ogni tanto non penso che faccia male, però un consumo continuo può portare delle conseguenze negative, può diventare morboso e ossessivo e quindi sì, può avere dei danni psicologici sul ragazzo.
5: Viviana?
10: Secondo me invece influisce molto, perché i ragazzi guardando certe immagini potrebbero cercare di riprodurle nella realtà, diventando così pericolosi sia per loro che per gli altri.
5: Beh, diciamo che ci sono molti spunti ed è il momento di introdurre il primo esperto della puntata. È il dottor Roberto Minervini, ispettore capo della Polizia. Allora, il dottor Minervini, lo presentiamo meglio perché siamo stati coperti dagli applausi, ma è una cosa positiva, è l'ispettore capo della Polizia di Stato, responsabile della seconda sezione della squadra mobile e si occupa proprio dei reati contro la persona in riferimento in particolare ai minori e alla prostituzione. Allora, una domanda generale, poi lasciamo parlare i ragazzi con le loro domande e i loro dubbi. E il sesso oggi è una merce che si trova

0: dappertutto. Internet, la televisione, insomma i mezzi sono molti e sono sempre di più. Che conseguenze ha questo sulla vita del ragazzo, sulle scelte dei ragazzi? Quanto condiziona i ragazzi tutto questo?
1: Penso che avere facilità nell'incontrare la sessualità su internet e sui mezzi di informazione possa alterare la volontà del ragazzo, che è bombardato da situazioni mediatiche magari superiori a quello che sono la propria coscienza, a volte si butta in situazioni che sono per lui sconosciute e diventa un ragazzo adultizzato che fa sì magari delle esperienze sessuali senza esserne cosciente, e questo a volte provoca dei danni a lui e chiaramente conseguentemente alle famiglie e a chi sta vicino a lui.
0: E ragazzi, ci sono delle domande su questo? Chiara?
2: Sì. Da tanti articoli sul giornale si dice che la maggior parte delle persone che compiono degli stupri siano persone conosciute. Quali rischi possono essere nelle feste o nelle discoteche dove girano di più alcol e droga?
1: Ma sicuramente nei luoghi frequentati dai ragazzi e dove non c'è un controllo magari da parte degli adulti che sono parte terza, le ragazze in special modo possono essere magari incontrare delle persone che magari conoscono e quindi si fidano perché sono amiche, perché si frequentano, e lasciarsi andare e quindi essere magari molestate. È vero il fatto che moltissime volte la violenza sessuale non avviene da persona sconosciuta ma da persona nota o magari con un pregresso alla conoscenza.
0: Anche Maria credo avesse una domanda all'ispettore.
3: Ci sono denunce di stupro nel Vicentino?
1: Sì, denunce di stupro ce ne sono. C'è, forse se posso parlare dello stupro in sé per sé, la violenza sessuale, che è un attimo diversa, che corrisponde a tutte quelle attività che vengono svolte nei confronti della donna senza la sua volontà e che è collegata a tutta la sfera sessuale, perché attenzione, la violenza sessuale a volte è intesa solamente come un atto violento, ma la violenza sessuale è anche un atteggiamento morboso nei confronti di una persona che non gradisce queste attenzioni.
0: Quindi va intesa in senso più ampio,
1: no? Molto più ampio.
0: E proprio rispetto a questo, una curiosità credo non solo mia, però mi piacerebbe capire le persone che sono coinvolte in questo come attori, quindi come persone che commettono il reato, hanno delle caratteristiche comuni, cioè vengono da un pregresso comune esistenziale, è una situazione in cui ogni caso è a sé stante? Volevo sentire un po' la sua esperienza su questo.
1: È difficile fare una statistica, ogni caso è a sé stante, come così è a sé stante ogni vittima. Non abbiamo una statistica generale per indicare che lo stupratore è sempre lo stesso tipo. E quindi ogni volta è una persona con una personalità diversa, con delle problematiche diverse e con un passato diverso, è sempre da accertare di volta in volta.
4: Bene, approfondiremo nel corso della puntata, anche nella seconda parte, e adesso il Quo Vadis, una situazione per fare una scelta. Consegno il Quo Vadis agli insegnanti, sentiamo che scelta devono fare i ragazzi.
5: Sei ad una festa insieme ai tuoi amici. Ad un certo punto della serata vedi una ragazza ubriaca e alcuni ragazzi ci provano con lei. Tu cosa fai?
4: Sentiamo le possibili soluzioni.
6: Ecco qua le possibili soluzioni. 1. Intervengo e cerco di risolvere diplomaticamente la situazione. 2. Decido di intervenire se chi sta provando è un mio amico. 3. Non faccio nulla, sono affari loro. 4. Ci provo anch'io. 5. Cerco di allontanare la ragazza offrendole un caffè. 6. Faccio finta di provarci per portare via la ragazza. 7. Cerco l'aiuto di qualcuno di più grande o chiamo la polizia.
4: Bene, pensateci ragazzi queste o altre soluzioni e pensateci anche voi.
7: Noi torneremo con la seconda parte di Link e cercheremo di vedere se l'amore ha delle leggi e dei tempi. A tra poco. Giovani virtuali, ci troviamo al liceo Trissino di Valdagno, stiamo parlando di amore, sesso in adolescenza.
4: E ci eravamo lasciati al Quo Vadis, una situazione per trovare la soluzione. La situazione era una festa, qualche amico ci prova con una ragazza ubriaca. Ragazzi, ci avete pensato? Sentiamo Marta.
2: Beh, la prima cosa che mi verrebbe in mente è di intervenire, di cercare di risolvere la situazione, però in quel momento bisogna fare i conti anche con la paura, il timore di che ti possa capitare la stessa cosa, e molto spesso non si fa nulla per mancanza di coraggio.
4: Non si fa nulla. Qualche altra idea? Vai, tu sei?
8: Jacopo.
9: Io pensavo avvicinarmi a questo gruppo di ragazzi, cercare di capire e di intuire cosa vogliono fare e, se per caso hanno intenzioni maligne, cercare di allontanare il più presto possibile la ragazza e metterla quindi in salvo da questi malintenzionati.
7: Esistono ancora gli eroi?
10: Io cercherei di aiutarla, perché comunque non è cosciente e poi potrebbe pentirsene. Avrei nelle mani le sorti di una ragazza e mi sentirei in dovere di aiutarla, sperando che poi capisca la lezione.
4: Bene, grazie Giada, e sentiamo anche l'opinione del nostro ospite. Come valuta queste soluzioni proposte?
1: Ma soluzioni sono tutte valide. La cosa negativa è che si tratta di una festa, quindi di amici, quindi di persone che magari abusano di alcol, e forse bisognerebbe prevenire prima. L'alcol, sesso e problemi. Quindi prevenire anziché curare.
4: Certo, non tanto dopo, il primo.
0: Sì, vorrei ritornare un attimo sul tema della violenza, in riferimento però alla vittima in questo caso. Cosa possiamo dire delle vittime e come possono trovare aiuto queste persone?
1: Allora, intanto le vittime devono capire che non sono loro le colpevoli, non si devono sentire in colpa, non si devono vergognare di quello che accade, perché se c'è qualcuno che si deve vergognare è la persona che ha molestato o abusato loro. Noi come Polizia di Stato abbiamo una sezione, la seconda sezione della squadra mobile, che si adopera per queste situazioni. Ci sono delle associazioni che collaborano con noi e degli psicologi che danno una mano alle persone vittime di questo reato. Siamo a disposizione 24 ore su 24 e non si deve vergognare, ma si deve liberare proprio io di questo peso. La violenza sessuale non è un problema fisico, ma è un problema psicologico che rimarrà, e quindi aiutiamoci ad aiutarci. Venite e noi siamo a disposizione.
7: Molto interessante questo taglio che ha dato, è una questione psicologica più ancora che fisica. Marco e Pippo sono tornati tra gli studenti di questa scuola e hanno chiesto: era più facile amare una volta e l'amore ha delle regole? Sentiamo come hanno risposto.
11: Secondo te era più semplice amare una volta?
12: Una volta sì, perché il sentimento era più autentico, quindi molto più complicato. Adesso diventa tutto più semplice perché l'amore è più un sentimento falsificato.
13: Beh, io penso esattamente al contrario. Forse in passato era tanto più difficile trovare il vero amore, perché in molti casi ci si sposava per convenienza, per un fattore economico, non perché si incontrava il vero amore.
14: Mi sono accorta che i giovani d'oggi, parlo in generale, naturalmente ci sono delle eccezioni, non sono capaci di mettersi alla prova. Credono che l'amore sia solo una cosa, non so, baci, abbracci, sesso e basta. Invece non ci si rende conto che anche sacrificio, bisogna passare attraverso le sofferenze, bisogna impegnarsi e capire l'altro, sopportarlo.
15: Beh, senz'altro in amore ci devono essere delle regole che vanno rispettate, però comunque ognuno deve avere in ogni caso la sua libertà.
16: L'amore deve basarsi sulla fiducia, infatti è necessario fidarsi del proprio compagno o compagna, e anche sul rispetto.
11: E Giorgia, secondo te ci sono dei modelli positivi oggi?
17: Io in casa ho un modello molto positivo, che sono i miei genitori, i quali sono insieme da molti anni e penso che ancora dimostrino l'amore che provavano, insomma, molti anni fa.
18: Modelli positivi, esclusa magari la mia famiglia, che è una cosa abbastanza comune, non me ne vengono molti in mente, soprattutto in TV, anche perché forse modelli positivi in TV si tenta di non farli trasmettere.
19: Se fossero presenti molti modelli positivi, voi non dovreste essere qua a chiedercelo, perché...
17: Io mi sono chiesta se per forza bisogna avere dei modelli per amare qualcuno. Forse adesso è normale che, guardando la TV o guardando anche i nostri amici, le nostre famiglie, noi abbiamo dei modelli, però penso che alla fine ci voglia un po' di creatività, un po' di spontaneità nell'amore.
7: fossero solo modelli positivi non saremmo qui a parlarne. Allora,

0: Chiedo ai ragazzi qui in studio, l'amore ha delle regole?
1: Beh, secondo me no, perché l'amore è una cosa troppo personale per avere delle definizioni e delle regole prefissate.
2: E ragazze, cosa ne dite?
3: Secondo me in amore ci deve essere soprattutto il rapporto reciproco, che deve essere la base della coppia.
4: Beh, io penso che anche l'amore abbia delle regole, perché tutti i rapporti umani ne hanno, e come diceva appunto Elena, è rispetto, e a base del rispetto c'è la comprensione, c'è uno sforzo di venirsi incontro.
5: Alla base di tutto questo rapporto comunque ci deve essere fiducia reciproca, rispetto reciproco verso il proprio partner e viceversa, e comunque tanta sincerità, dirsi le cose in faccia, perché questo alla fine è quello che manda avanti la coppia.
0: È il nuovo decalogo dell'amore fatto dai ragazzi del Trissino. Oggi abbiamo un'altra ospite che ci aiuta ad approfondire questo tema, la facciamo entrare, si chiama Deborah Grandis.
6: Benvenuta. Allora, Deborah è dell'associazione Papa Giovanni XXIII e si occupa del recupero, del reinserimento delle prostitute. Vuoi dire un paio di parole tu sulla tua attività, sul tuo impegno quotidiano?
7: Io sono un membro della comunità Papa Giovanni XXIII e ho scelto appunto di seguire questa via, cercando proprio di incontrare i poveri più poveri. Ho una casa famiglia e da più di 10 anni mi occupo, ecco, cercando di incontrare queste ragazze sia sulla strada, perché appunto prima gestivo una pronta accoglienza per loro, e sia incontrandole ancora adesso alla sera e con le uscite che facciamo.
0: Sì, l'amore ha anche delle derive. Qualche domanda?
8: Io, chi è la prostituta di strada?
7: La prostituta di strada è ciò che è stata fatta diventare. In realtà sono ragazze, adolescenti, giovani che arrivano qui con dei sogni, delle aspirazioni, hanno il desiderio di riscattarsi dalla loro vita che gli sta stretta per tanti motivi di povertà, di miseria, tante volte anche vittime di abusi, moltissime ragazze che troviamo hanno avuto anche questo. E sono costrette a recitare una parte che hanno imparato bene per offrire la loro merce.
8: Anche io ho una domanda. Oggi si parla sempre più spesso di case chiuse e prostituzione regolarizzata. Cosa ne pensa?
7: Penso che chiudere una ragazza all'interno di una casa sia togliergli anche l'ultimo filo di voce, cioè la sua visibilità. Credo che non si può risolvere il problema semplicemente allontanandola all'interno di un locale chiuso, lontano dagli occhi delle persone, lontano dal fastidio dell'opinione pubblica, e che non aiuta questa ragazza a uscire dal racket della criminalità, perché come il racket ha occupato il suolo pubblico della strada, facilmente può occupare delle case in cui il controllo giornaliero non può essere garantito dalle forze dell'ordine, neanche da chi eventualmente dovesse gestire queste case.
9: E cosa possiamo fare noi per tale problema?
7: Beh, se voi foste stati un po' più grandi, vi avrei suggerito innanzitutto di cambiare un po' gli occhiali con cui guardiamo queste ragazze, perché sono delle donne che hanno sofferto molto. E io parlo di ragazze che hanno subito la tratta, sono state costrette a prostituirsi, ci sono anche donne che lo esercitano volontariamente, però in situazioni di vita comunque difficili. La prima cosa è cercare di avvicinarle, di non considerarle semplicemente delle prostitute, ma delle persone. E per voi vi direi, cercate di non fermarvi al pregiudizio. È facile dare delle etichette. Se venite a contatto con queste situazioni, sappiate che ci sono degli organismi di polizia che sono preparati, delle associazioni che possono accogliere e aiutare queste ragazze, quindi non fate niente da soli, chiedete aiuto che i grandi ci sono.
5: E un'ultima domanda, perché la conoscenza delle nuove malattie sessuali non diventa un deterrente?
7: Perché il sesso riguarda un aspetto assolutamente intimo, legato anche alla trasgressione, e ciò che più mi terrorizza a volte mi affascina, mi eccita, e quindi lo ricerco ancora di più. Ecco, quindi...
6: Una parola anche sul cliente, chi è il cliente medio?
7: Il cliente medio, come le ragazze hanno miliardi di storie di vita diverse, anche le persone che vanno con loro sono diverse, però quello che noi possiamo notare, ecco, c'è stato un cambiamento soprattutto negli ultimi anni, adesso che c'è molta possibilità anche di accedere a relazioni facili, cioè nonostante

0: e mentre prima i clienti erano diciamo dai 30 ai 40 anni in su, adesso sono molto più giovani. Credo che sia segno anche di una ricerca di mancanza di responsabilità da investire in una relazione seria, perché comunque quando il cliente compra qualcosa non è tenuto né a dare nome e cognome, semplicemente usa e poi ritorna a casa.
1: Non c'è responsabilità.
2: Secondo voi ragazzi, perché l'età media si sta abbassando?
3: Perché l'uomo al giorno d'oggi non ha più voglia di impegnarsi in una relazione seria e perché al giorno d'oggi c'è la filosofia del tutto e subito, quindi non c'è più la voglia di mettersi in gioco e di affrontare una relazione autentica e di dare oltre che ricevere. E per arrivare a un rapporto fisico c'è bisogno anche di raggiungere una certa fiducia e una certa intimità, e questo non c'è con le prostitute, perché c'è la possibilità di andare subito al sodo senza alcun sacrificio e alcun impegno.
2: Grazie Cristiano, sentiamo Giulia.
4: E secondo me perché i modelli stanno cambiando. Una volta a 20 anni ci si sposava e si faceva la propria famiglia. Adesso attraverso la TV i modelli, appunto, le cose sono diverse, le donne sono viste solo come oggetti e anche i politici non è che ci danno impressioni migliori vedendo anche gli ultimi scandali.
2: Ma secondo voi il sesso può essere così separato dall'amore? Cioè possiamo vivere il nostro corpo senza che tutto tocchi anche la nostra anima?
5: E il rapporto sessuale segna comunque l'anima di entrambe le persone che le consumano, infatti questi saranno poi ostacolati comunque nell'avere e mantenere rapporti veri e sinceri in futuro. Non solo per la donna il rapporto sessuale è importante, lo è anche per l'uomo, solamente che lui dimostra più leggerezza su questo argomento. Comunque il rapporto sessuale tocca l'anima poiché coinvolge non solo la sfera emotiva ma anche quella fisica.
2: Deborah, tu che hai molta esperienza, ogni tocco lascia traccia sull'anima?
0: Io volevo proprio prendere lo spunto da questa ragazza che ha fatto la sua testimonianza in un libro che si intitola Quello che gli occhi non vedono, e proprio parla della sua vita. È una ragazza di 16 anni rumena. Al suo primo incontro con un cliente dice: per ogni donna essere toccata e usata di continuo da ogni genere di uomo, anche anziano o malato, per il suo piacere momentaneo è come sentir morire una parte di se stessa. Dentro ognuno di noi l'ideale di amore si frantuma in un attimo. Sentiamo che mentre agli occhi del mondo siamo solo puttane, donne senza valore che meritano di essere derise, nel nostro cuore si spezza il desiderio di un progetto di vita, di trovare l'amore che dura per sempre e costruire una famiglia senza colpe e senza l'ombra di un passato.
2: Ma come si guarisce da queste ferite?
0: A piccoli passi. È un cammino che uno desidera e decide di fare nella sua vita, giustamente chiedendo aiuto a chi ha vicino e soprattutto credendoci, sperimentando che è possibile qualcosa di meglio. È un cammino difficile, alcune ce la fanno, alcune non ce la fanno, restano prigioniere di questa ferita grossa che hanno dentro e purtroppo rientrano anche nel giro della prostituzione. Molte ce la fanno e quindi possiamo anche essere...
2: Questo insomma, da speranza.
0: Sì, sì, 10 anni abbiamo anche tante nuove famiglie che sono nate...
2: Senza colpa.
0: Sì.
2: Senza colpa. Abbiamo visto la prostituzione sulla strada, però esiste anche un fenomeno che è più vicino forse ai ragazzi. Si parla negli ultimi tempi di micro prostituzione. Volevo chiedervi di spiegarci meglio questo termine. Ispettore.
6: Allora, forse per microprostituzione si intende la prostituzione minorile, ovvero sia quegli atti sessuali che vengono venduti e mercificati dai minori per ricariche telefoniche, per il cellulare, il jeans o la scarpa. È un fatto che ormai sta dilagando nella società italiana, ma anche forse all'estero, e ne abbiamo contezza adesso, sta uscendo, e quello purtroppo è una cosa negativa.
7: Ma la microprostituzione nelle scuole è un fenomeno più o meno diffuso nel Vicentino?
6: Questa è una domanda a cui difficilmente si può rispondere. Prostituzione per strada e quella a scuola,

0: Micro, come si è detto prima, non è statisticamente provata, quindi non abbiamo una statistica, non abbiamo agli atti nulla e quindi non posso dare una risposta se questo nel Vicentino c'è o non c'è.
1: E io allora ho una domanda per le ragazze: quale valore può dare al proprio corpo una ragazza che si comporta in questo modo?
2: Sì, siamo praticamente tornati all'epoca del baratto, in cui io offro il mio corpo in cambio di una cintura di marca, però per questo il corpo viene staccato dalla persona in quanto diventa soltanto una merce di scambio. Il paradosso che mi è venuto più in mente è che ci sono ragazze che sono veramente povere e sono costrette a vendersi per sopravvivere, mentre queste microprostitute potrebbero benissimo trovare un altro modo per avere i soldi e per comprare ciò che vogliono, ma scelgono questa via di fuga perché sembra più facile e più comoda, anche se a lungo andare ha dei risvolti negativi perché influisce sul rapporto che queste ragazze hanno con il proprio corpo e con le altre persone.
1: E allora sentiamo dall'altra parte i ragazzi.
3: Sì, infatti una domanda invece per un ragazzo, chi vorrà rispondere. Cosa ne pensate dei ragazzi che vanno con questo tipo di ragazze?
4: Allora, sono ragazzi che hanno tanta ignoranza, credo, perché se conoscessero più a fondo questo tema probabilmente non farebbero certe azioni. Probabilmente sono persone che non hanno una forza interiore grande e quindi ci fanno spingere, ad esempio, da questa società che dà un'idea della sessualità molto semplice e commercializzata.
1: Prima l'abbiamo chiesto al prof, adesso usciamo e andiamo a chiederlo agli adulti. Come è cambiato il modo di vivere l'amore? Sentiamo.
5: Ma penso che adesso i sentimenti contino molto poco. Di conseguenza l'affetto e soprattutto i legami duraturi, l'impostazione dell'amore ha dei valori molto bassi rispetto ai nostri tempi.
6: Una volta si poteva pensare di arrivare dove che ognuno pensa dopo aver corteggiato, dopo aver vissuto assieme a una ragazza. Adesso l'unico obiettivo è quello, insomma, senza minimamente mettere nessun sentimento.
7: Meglio l'amore da giovani o da adulti?
8: Anche da anziani l'amore è forte, anche se non è fisico, diciamo, come quelli, come i giovani, è forte quello degli anziani, se restano uniti, che è difficile oggi.
9: Comunque l'amore fa sempre bene al cuore.
3: L'amore ha dei tempi?
10: Beh, secondo me l'amore vero non ha delle vere e proprie fasi, ma sono più emozioni che devono essere vere, che alla fine si esprimono totalmente nel sentimento più grande che è l'amore.
11: Secondo me invece l'amore ha dei tempi e delle tappe che devono essere rispettate, che però possono essere diverse per ogni persona. E quindi è importante all'interno della coppia che ognuno capisca i tempi e le esigenze del compagno, e in modo che il rapporto possa essere vissuto consapevolmente e nel rispetto e soprattutto con gradualità.
1: E anche in questa puntata vediamo cosa hanno realizzato gli studenti questa settimana del liceo Trissino di Valdagno a proposito del percorso che hanno fatto in questi mesi: l'amore e le sue derive, relazioni autentiche o violate. Un corto in 60 secondi.

L'amore è forte come la morte, è una fiamma ardente come il fulmine. Non basterebbe l'acqua degli oceani a spegnere l'amore, neppure i fiumi lo potrebbero sommergere. Se qualcuno provasse a comprare l'amore con le sue ricchezze, otterrebbe solo il disprezzo.

0: Video. Prima di chiedere una valutazione e il commento al prof, vi lasciamo qualche parola da spendere se volete spiegarci un po' il vostro corto.
1: Sì, per questo corto, Martina. Per questo corto abbiamo utilizzato una carrellata di volti e volevamo far emergere che c'è ancora una ricerca dell'amore vero, dell'amore quello profondo e non solo dell'amore che ci fa apparire fisicamente, e alla fine si vede che escono dalla scuola perché crediamo ancora che venendo a scuola si possa crescere anche nell'amore.
0: Ho capito. Sentiamo da questa parte.
2: Sì, volevo aggiungere che abbiamo visto che alla fine del filmato c'è l'immagine di una strada. La strada è il simbolo per eccellenza del cammino, del percorso, e in questo caso è un percorso finalizzato al vivere un'esperienza sessuale tranquilla e serena. E per fare questo bisogna che ci siano delle regole precise sia nel rapporto di coppia che nell'amore in generale, appunto per imparare a vivere l'amore coscientemente. E queste sono ad esempio la gradualità e il rispetto reciproco, che è fondamentale, ma non bisogna trascurare comunque anche la scoperta e la conoscenza, poiché l'amore è anche appunto questo.
3: Se dovessi dire in sintesi che cosa vi ha lasciato questo lavoro a scuola?
2: Sì, allora a scuola abbiamo imparato ad approfondire questo tema e ci siamo resi conto che nel concreto i ragazzi vivono l'esperienza amorosa un po' in modo egocentrico e alla leggera, nonostante abbiano comunque un'idea e un'opinione elevata di questo tema. E il tutto si potrebbe risolvere con un'educazione ai valori. Ad esempio, se una persona conosce il valore del proprio corpo non lo vende, se conosce il valore del gesto non lo banalizza. Quindi abbiamo imparato soprattutto che è importante la gradualità, il rispetto reciproco e la fiducia sostanzialmente.
3: Grazie.
0: Sentiamo gli insegnanti. Qual è stata la risposta dei ragazzi su questo tema?
4: I ragazzi hanno dimostrato veramente un grande interesse, che si è trasformato in impegno che si è in ricerca, impegno nel dibattito a scuola, e la cosa ancora più importante secondo me è che hanno sviluppato quella capacità di analizzare i fatti che passano alla TV e ai telegiornali. Capitava spesso che per esempio ci fermavano per i corridoi dicendoci: prof, ha visto il filmato, ha visto l'articolo. Quindi veramente l'impegno è stato veramente serio e posso dire ci hanno dato tanto. Quindi penso sia l'occasione per dire, come colleghi, io e Elisabetta, complimenti per il lavoro che avete fatto e anche un grazie per quello che ci avete donato.
3: Quindi anche di trovare, invece avete trovato.
5: Sì, quello che forse ci ha colpito di più è stata la frattura dall'inizio del percorso alla fine tra l'ideale e il reale proprio nel vissuto della sessualità, nel senso che tra le idee del cuore, della mente dei ragazzi e poi i loro vissuti concreti, le loro esperienze, c'era in qualche modo questo scollamento, perché questi ultimi in qualche modo si esprimevano magari poi in occasioni, esperienze molto frammentate, molto occasionali, che danno sicuramente molto piacere, ma che non dicono di un gesto che sa andare un po' più in là, che ha un significato ulteriore, o forse non possono dire di questo.
0: E sentiamo anche l'opinione del prof. Come è andata questa puntata?
6: Intanto io sono contento di essere a Valdagno oggi e permettetemi una notazione personale, perché era valdagnese il mio insegnante di lettere in quarta ginnasio al liceo Picafietta tanti anni fa, il professor Anton Giorgio Di Sconzi, che se n'è andato poco tempo fa, una persona meravigliosa grazie alla quale a quel tempo noi siamo stati invitati proprio a riflettere sul tema dell'amore, dell'affettività. Quindi mi sono quasi commosso ascoltando dei ragazzi preparatissimi e entusiasti. Abbiamo avuto veramente per la prima volta il problema di bloccarli perché c'erano anche troppi interventi, per cui la valutazione del dibattito non può che essere il massimo, 35 punti, 10 punti per il quiz perché c'è stata una incertezza. Il video io penso di dare 40 punti su 50, è un bel video, fatto bene, costruito bene. Per i miei gusti forse mancava un po' di pepe. D'altra parte è anche vero che questa puntata ha avuto in realtà due temi. Da un lato c'era quello del video, diciamo, cioè il rapporto che i giovani hanno con l'affettività. Dall'altro forse tutto il discorso delle devianze, delle trasgressioni, altrettanto interessanti, ed era probabilmente difficile conciliare in un minuto tutta questa carica.

0: al fuoco. Comunque complimenti a tutti, è stata una puntata veramente deliziosa.
1: Totale?
0: Totale 85.
1: 85.
2: Siamo in conclusione e sentiamo anche una parola dei nostri ospiti. Deborah, un messaggio così alle persone che ci stanno a casa.
3: Beh, Don Oreste, Don Benzi, che è il fondatore della nostra comunità, diceva sempre che nessuna donna nasce prostituta. Porto la mia esperienza. Ogni volta che le incontriamo e facciamo finta di niente, andiamo avanti, siamo sia in qualche modo responsabili, ma anche complici un po' del racket che le tiene lì. Quindi prima di tutto togliamo il pregiudizio dalle nostre parole e dopo cerchiamo di considerarle veramente nostre fratelli e sorelle, ecco, perché sono delle persone come noi che stanno vivendo un momento di sofferenza.
2: Grazie. E Roberto, invece a te chiederei di darci qualche suggerimento concreto. Quali sono le situazioni, i comportamenti rischiose per i ragazzi? Cioè, cerchiamo di capire che cosa si dovrebbe evitare per non incappare in situazioni che poi sono per certi versi irreversibili.
4: Allora direi di vivere intensamente la proprietà, non voler essere adulti e nel caso di problemi di confidarsi con i grandi senza voler risolvere i problemi da soli, perché a volte non si è in grado, a volte non si sa dove andare a parare e quando si va dalla persona giusta magari è troppo tardi. Comportamenti a volte sono tanti, non sono pochi, un po' di buonsenso e vivere la propria età intensamente per quello che si è, pensando con la propria testa e non con quella degli altri.
5: Grazie. Con un libro.
2: Allora, oltre al già citato Quello che gli occhi non vedono, vi consiglio la lettura di questo testo di Giacomo D'Aquino, noto psicoterapeuta e psichiatra, Soldi, sesso e sentimenti, perché l'amore e la felicità non si comprano. Lui racconta una serie di casi clinici di persone molto immature dal punto di vista affettivo, e però quello che gli interessa è comunicare un fatto fondamentale che poi è venuto fuori oggi benissimo, quindi è quasi una ripetizione ma dovuta. L'amore è una dimensione fondamentale dell'esistenza, è ciò che ci permette di realizzarci, e però ha bisogno di tempi e non ci sono scorciatoie.
5: Grazie allora a questi ragazzi del liceo Trissino di Valdagno, a voi auguriamo di continuare con gradualità questa strada della conoscenza dell'amore. E un ringraziamento anche ai vostri insegnanti, Davide Povolo, Elisabetta Coccolasa, loro regaliamo le magliette di Lince. Ringraziamo anche i nostri graditi ospiti, Roberto Minervini della Polizia di Stato e Deborah Grandis della comunità Papa Giovanni XXIII. La settimana prossima.
6: La settimana prossima si va a Vicenza, al liceo Lioi. L'attimo fuggente è il titolo di una puntata che dedicheremo al divertimento dei giovani.
2: Appuntamento fra 7 giorni con Link Giovani Virtuali alla stessa ora.
5: Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Benvenuti a questa diretta televisiva con In cielo e sempre musica, in compagnia del mitico compagno di avventure, specialissimo di avventure sonore e canore, specialissimo Mauro Picchio, sempre con noi.
1: Buonasera,
0: grazie. E poi l'inviata speciale.

Lilli, Maria Vision, eccola qua, guardate quanto è carina, amore, guarda, fatti vedere. Anche lei oggi canterà le lodi al Signore. In verità,

0: qualcosa di questa giornata, anche per erudire i nostri, diciamo, telespettatori, perché è una giornata che ricorda qualcosa di particolare, il 25 novembre.
1: Guarda, veramente io non sono molto preparato. Ho letto veramente di tante iniziative che sono state prese anche nel nostro paese per l'eliminazione della violenza contro le donne, che poi sembra quasi un'imprecisione, perché comunque l'eliminazione della violenza in generale contro gli animali, contro le donne,
0: Certo.
1: eccetera. So che è stata istituita nel 99, a novembre del 99, da tre sorelle che subirono violenza e nella Repubblica Dominicana,
0: Sì,
1: credo,
0: sì, sì.
1: adesso ti dico
0: Forse.
1: quello che ricordo un po' così. E subirono questa violenza e furono e così da quell'anno venne istituita prima la Repubblica Dominicana ed oggi praticamente in quasi tutto il
0: Guarda,
1: mondo.
0: se tu permetti, Mauro, io vorrei leggere queste poche parole proprio perché è una giornata particolare ed è giusto che la ricordiamo anche con cognizione di causa. Il perché, cosa accadde il 25 novembre del 1999? È stata istituita proprio per l'eliminazione della violenza contro le donne e lo ha voluto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha ufficializzato una data scelta da un gruppo di attiviste, di un incontro ovviamente femminista latinoamericano in Caraibi. Cosa accadde a Bogotà nel 1981? Accade che delle femministe decisero di istituire questa giornata, ma perché ricordavano una violenza che nel 60 avevano subito tre sorelle, le sorelle Mirabal, proprio a Bogotà. Sorelle donne, esempio di donne rivoluzionarie, impegnate contro un regime dittatoriale di Trujillo, che è stato quello dal 1930 al 1961 in Colombia. E anche nella Repubblica Dominicana. Naturalmente tenne nell'arretratezza oltre 30 anni tutta la Repubblica, per cui queste donne decisero di battersi davanti alla negligenza, insufficienza, quasi rassegnazione di tantissimi altri uomini. Zero Violenza, che poi è l'associazione nata per questo motivo, è nata appunto nel 2009 come progetto di denuncia, perché quelle donne furono uccise, ovviamente. E furono uccise in malo modo, fu un brutale assassinio, violento. E allora nel 2009 si istituisce Zero Violenza contro la violenza sulle donne, ogni forma di violenza, utilizzando come strumento quotidiano un lavoro di informazione civile che intende mettere al centro il valore dell'identità di ogni persona, la relazione tra uomini e donne, il rispetto di ogni differenza, il rispetto dei bambini, delle bambine da parte degli adulti, dell'ambiente in cui crescono, degli animali. Allora, proprio perché vogliamo vivere con cognizione questa giornata, abbiamo deciso anche di preparare delle canzoni sulla donna per eccellenza, ovviamente, l'Ave Maria. Per cui a tutto il pubblico che ci sta seguendo in diretta in questo momento, chiamate allo 071-7501-707 e noi in verità vi vogliamo mandare subito in onda un video che racconta e canta una delle Ave Marie più belle in assoluto del repertorio, l'Ave Maria di Caccini. Prego la regia.

0: Eccoci, bentornati. Avete visto come un'Ave Maria così classica, un'Ave Maria ovviamente di musica classica di Caccini, è diventata nel repertorio moderno e poi con questa scenografia baroccheggiante, medievale, anzi più che baroccheggiante, di questo gruppo di cui abbiamo anche voluto rendere contatti perché sono veramente bravi. L'amore è non solo per la musica e per l'arte, per come l'hanno resa, ma soprattutto per la nostra Vergine Madre. Tu volevi dire qualcosa a proposito della...
1: Sì,
0: commentavi durante la pausa.
1: sinceramente è colpito dalla lettura che hai fatto prima, che ci hai raccontato la storia da come è nato diciamo, questo appuntamento annuale. Il fatto che a un certo punto hai citato contro la violenza di tutti i tipi, perché in effetti nei confronti delle donne, nei confronti degli esseri umani, nei confronti delle creature viventi, comunque vengono perpetrate una serie di violenze che sono veramente, tante volte mi viene a pensare alle scene dei santi, no? Che venivano martirizzati nei modi più strani. E oggi veramente la violenza si può esercitare nei confronti di un altro essere umano in tantissimi modi. Mi viene pensato un nuovo ritrovato, che è quello, no? Di denigrare e di annullare la persona postando su social network delle foto, delle situazioni che magari vengono riprese nel corso di una serata con un tasso alcolico un po' più elevato, e poi questi filmati, queste foto rimangono, tanto che le persone sono costrette a cambiare, a,

0: Nella migliore delle ipotesi a cambiare nome, perché in effetti non è più possibile poi togliere da questi social network quanto viene caricato, perché milioni di persone caricano e scaricano queste cose. Ed ecco, ultimamente ci sono stati un paio di suicidi da parte di ragazze che purtroppo hanno subito questo, diciamo, questo nuovo tipo di violenza, la violenza del terzo millennio, diciamo.
1: Assolutamente d'accordo, e condivisibile. È una violenza psicologica poi continua, se pensiamo a tutte quelle violenze che portano perfino poi al mobbing sul posto di lavoro, nelle scuole, come dicevi tu, nelle proprie comunità. Cose molto tristi. Nel frattempo però sono arrivate anche delle richieste, ma prima di accontentarle facciamo una piccola pausa.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci ben trovati. Secondo round con Mauro Picchio. Grazie per essere qui con noi, Mauro. E che sta dormendo Lilli, che è, diciamo, la mascotte di Maria Visione in questi giorni. Alla ricerca di un padrone, ma già ne ha trovati 3-4, ora non sappiamo veramente più come distribuirla. Allora, diamo subito spazio alle richieste. Silvia, dalla provincia di Latina, chiede misericordia, perché chiede a Dio Padre la conversione della sorella e della mamma. Grazie Gesù, e che sia sempre musica. Beh, mi pare un ottimo modo proprio come primo canto per iniziare. Perché? Perché è finito l'anno della misericordia. Il 20 novembre Papa Francesco ha chiuso le porte, ma non per questo finisce la misericordia di Dio. Dunque continuiamo a cantare l'inno santo dell'anno giubilare.

0: Grazie Mauro. E diamo spazio anche alla seconda richiesta a questo punto. Giuliana da Loreto chiede una preghiera allo Spirito Santo. Perché dice Giuliana che lo Spirito Santo mi faccia il dono dell'intelletto. Beh, mi sembra bellissimo come preghiera, anche perché tutti dovremmo invocare lo Spirito Santo per chiedere a lui i nostri doni, tutto quello di cui siamo deficitari, insomma, non è poco, c'è tanta roba. Tu per cosa vorresti pregare, Mauro? Se dovessi pregare lo Spirito Santo in questo momento, che cosa gli chiederesti?
1: Certo che tu mi fai certe domande così
0: A
1: a freddo.
0: trabocchetto. Dai, ce ne saranno, no?
1: Probabilmente vorrei che mi instillasse tenerezza in questo momento, cioè che riuscisse ad esprimere amore per gli altri attraverso la tenerezza. Questo chiederei,
0: Sai,
1: forse anche in contrasto con la violenza, no? Perché forse l'opposto della violenza potrebbe essere la tenerezza.
0: che bella, è una bellissima preghiera che mi ricorda una cosa che mi ha colpito molto, proprio qui a Maria Vision. È stata una delle prime persone, credo, che io abbia ascoltato durante, diciamo, il call center che Maria Vision, come sapete, usa in quanto una televisione interattiva con voi. Voi potete chiamare in ogni momento della giornata per chiedere le vostre preghiere o per avere una semplicemente un orecchio che ascolta, e questo è tanto importante oggi come oggi. Mi ricordo una di queste prime conversazioni che mi dissero un uomo: io vorrei pregare lo Spirito Santo per darmi la capacità di amare, perché io sono incapace di amare. E io l'ho ritenuta una cosa assolutamente improbabile, perché dico: come incapace di amare? Amerai qualcuno, amerai qualcosa più della tua vita? E questa persona mi disse: no, non c'è nessuno che io amo più della mia vita, cioè io non darei a nessuno la mia vita. Va bene, magari ho dissi, sono estremi ovviamente, sono modi di dire, dare la propria vita è difficile effettivamente, però c'è qualcosa che tu desideri, che vuoi, non parliamo di persone, parliamo di progetti, parliamo di ideali, di realizzazioni, qualcosa che ti riempie talmente la testa durante la giornata che è una cosa che aneli, che ami, anche se non è specificatamente una persona, perché le persone ti hanno deluso, perché bla bla bla bla. E questo mi disse: no, io non ho niente, infatti sento il vuoto intorno a me, sento che la vita la trascorro senza che abbia un reale senso, se non per il mio lavoro, per le cose che faccio, ma che non mi danno niente di più che un vai, vai, vai, vai, vai del tempo che va avanti e che mi sfugge alla fine. Mi colpì tanto. E pensai veramente che qui bisogna richiedere tantissimo, pregare tantissimo lo Spirito Santo, perché amare è una delle cose più belle in assoluto che il Signore ci consente di fare ed è un dono grandissimo a cui mai e nessuna cosa ci deve far rinunciare. Anche se amare un animale come questo piccolo peluscio qua, come si fa a non amarlo? Come si fa a non volergli bene, a non rispettarlo, a non accudirlo? È così una persona, è così un'idea, un progetto, un ideale importante, anche un ideale. Ho un figlio, una donna, un uomo. Ma non si può non amare, perché veramente rimane triste la vita. E allora preghiamo lo Spirito Santo affinché tutti, nessuno escluso, perda questa meravigliosa, infinita, potenzialissima capacità e dono che Dio ci ha dato, amare.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale.

essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. La Santa Messa viene celebrata per i defunti Colomba e Carmela. Iniziando il nostro incontro con il Signore, innanzitutto rivolgiamoci alla sua misericordia, domandando perdono per tutte le nostre infedeltà, per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita: su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabel parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Jezabel nel campo di Iser. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabel l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli che avevano fatto gli Amorei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.
0: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Pietà

vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amate anche voi gli uni gli altri.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
1: Lode a te, o
0: Cristo. Carissimi fratelli e sorelle presenti in questa grotta, ma anche coloro che in questo momento vivono l'esperienza dell'Eucaristia tramite il canale del santuario. La parola che abbiamo poco fa proclamato e ascoltato, spero con il cuore innanzitutto e anche con la mente, ci mette profondamente in crisi, perché l'invito che Gesù oggi rivolge facendo questo discorso della montagna del quinto capitolo del Vangelista Matteo è piuttosto impegnativo, per non dire eroico. Qualcuno potrebbe dire: come si fa ad amare i nostri nemici? Come si fa ad amare coloro che ci fanno del male gratuitamente? Come si fa ad amare colui che oggi attacca un altro paese e lo distrugge? Come si fa ad amare una persona che volontariamente mi fa del male? La risposta la troviamo alla conclusione del Vangelo di oggi. È un forte invito. Gesù, come conclude il Vangelo di oggi, dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. È un invito forte per ciascuno di noi ad essere santi. Il grido dell'Arcangelo Michele racchiuso nel suo nome qual è? Chi come Dio? Chi ci ama come ci ama Dio? Noi possiamo amare come ama Dio nella misura in cui ci lasciamo abitare, conquistare dalla sua presenza, fino in fondo, senza limiti, senza ma, senza però. Pensate a questa scena che si trova a Gerusalemme, Golgota, quella montagna dove Gesù crocifisso pronuncia una frase da capogiro. Di fronte a coloro che lo hanno crocifisso, prega il Padre e dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questo Gesù noi lo riceviamo, tra poco lo riceveremo nell'Eucaristia. E Lui oggi ci rivolge questo forte invito a creare con Lui la comunione, per poi creare la comunione con i fratelli. Quando tra poco pronuncerò le parole della consacrazione, nella seconda parte, quando si consacra il sangue di Cristo, dirò: è il sangue versato per voi e per tutti. Gesù è morto per tutti, anche per coloro che oggi consapevolmente

rifiutano il suo amore e la sua misericordia. E noi, per vivere comunione con Gesù Cristo, siamo chiamati a fare altrettanto. Sarà difficile, sarà impegnativo, ma è possibile. Qualcuno, una ragazzina, un giorno, quando ha avuto un incidente, papà la stava preparando alle difficoltà che dovrà affrontare, e lei ha risposto: papà, a me non mi interessa che sia difficile, è importante che sia possibile. La santità è per tutti, costa, ma è possibile. E a questa santità, alla perfezione nell'amore, come dice Lumen Gentium numero 40, siamo tutti invitati. Allora chiediamo oggi, per intercessione dell'Arcangelo Michele, che questo comandamento nuovo che Gesù ci ha insegnato possa veramente far parte della nostra vita. Perché è possibile amare come ha amato Gesù. Così sia.

0: La nostra preghiera vuole essere un dialogo gratuito d'amore. Non vogliamo piegare Dio a compiere la nostra volontà, ma domandiamo la grazia di saper noi abbandonarci alla sua con animo filiale. Diciamo insieme: e fondi in noi la tua grazia.
1: Non è mai piacevole pronunciare condanne e predire castighi. Eppure Elia lo ha fatto per obbedire a Dio, perché i sacerdoti siano animati da un vigoroso spirito profetico nel compimento del loro ministero. Preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia.
1: Dopo l'ammonizione di Elia, Acab diede prova di sincero pentimento e di reale conversione, fino a interiorizzare il cuore di Dio, perché anche noi sappiamo intraprendere e percorrere il sentiero di un'autentica conversione. Preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia.
1: Perché prendiamo come unico modello di vita la bontà del Padre Celeste, l'amore di Cristo e le direttive del Vangelo. Preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia.
1: Perché la nostra carità non conosca confini, ma si estenda fino ad abbracciare i lontani e quanti non condividono la nostra cultura e la nostra fede. Preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia.
1: Il Signore clementissimo dischiuda le porte del paradiso alla defunta Colomba e Carmela e a tutti i defunti che hanno mantenuto la fede in Lui e servito i fratelli per il Suo amore. Preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia. O Cristo, nostro adorato Maestro, Tu che sei luce, concedici di conoscere il Padre. Tu che sei santità, donaci di amarlo con ardore appassionato. Tu che sei la via, guidaci a Lui e al Suo abbraccio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello Spirito, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle di Colomba, Carmela, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Calice siano per noi cibo di

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi, sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti religiosi e di devozione. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito

Spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, fa che io sia pienamente vigile e consapevole della tua presenza. Avvolgimi nel tuo amore. Lascia che il mio cuore diventi uno con il tuo. Signore, fa che io sia aperta all'ascolto e alla ricezione della tua parola di oggi. Fa che essa possa portare molto frutto nella mia vita e in quella degli altri. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, fa che stiamo in silenzio in questo momento e che siamo soprattutto calmi, affinché possiamo ascoltare il sussurro delicato della tua voce. Aiutaci a fidarci di ciò che sentiamo e proviamo. Che la tua parola porti conforto, consolazione e incoraggiamento. Fa, oh buon Gesù, che riusciamo a lasciare andare tutto il resto. Soffia con il tuo Santo Spirito su di noi, Signore Gesù, e libera i nostri cuori.

Gesù, ci hai qui riuniti perché noi crediamo in te, crediamo che tu sei qui presente, vivo e vero. E ti ringraziamo per l'amore che ti ha ispirato a prendere il pane e dire: questo è il mio corpo offerto per voi. Grazie Gesù per l'ardente desiderio del tuo cuore, che era in attesa di donarsi a noi. Gesù, ti prego, manda su tutti noi il tuo Santo Spirito e liberaci da ciò che ci ostacola ad adorarti con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutto il nostro essere. Che il tuo Spirito purifichi i nostri cuori, affinché tu possa occupare il primo posto nella nostra vita. Maria, ti ringraziamo perché hai detto che sei con noi quando adoriamo tuo figlio. Anche voi angeli e santi, aiutateci a cantare con tutto il cuore in eterno gloria a Gesù. Gesù, noi ti adoriamo, ti amiamo e confidiamo in te. Tu sei il re della pace.

Tu sei il nostro Dio. Noi ti adoriamo e ti glorifichiamo. Amen. Il messaggio di oggi del Vangelo è ancora più difficile di quello di ieri da mettere in pratica, molto più impegnativo. Il Signore ci invita ad amare i nostri nemici e a pregare per coloro che ci perseguitano. E ispirati dalle tue parole, Signore, richiamiamo alla mente le persone in cui diffidiamo, così come quelle con cui ci sentiamo a disagio. Dona a noi, Signore Gesù, la forza del perdono. Donaci la forza di amare, Signore Gesù. Guarda la nostra debolezza. E aumenta la nostra fede. A volte sono molte le cose che non comprendiamo, gli episodi spiacevoli, amari della vita, il tuo silenzio quando ti invochiamo. Ma noi ci mettiamo davanti a te, fiduciosi di stare alla tua presenza, sicuri che nessuna delle nostre preghiere cadrà nel vuoto, perché tu sei Dio. Tu sei fedele e buono. Parlaci nel silenzio, Signore Gesù. Istruiscici in ogni cosa. Illumina la nostra debole mente affinché possa riconoscerti presente, vivo e vero davanti e accanto a ognuno di noi. Aumenta la nostra fede, Signore. Aiutaci a credere in te. Soprattutto quando le ombre sembrano prevalere. Aiutaci a fidarci della tua parola e insegnaci a lasciarci guidare dolcemente da te, tu che sei l'amore senza fine. Donaci il tuo spirito affinché illumini la nostra mente. Svelaci la tua volontà e fa che camminiamo sempre sul sentiero della strada che conduce al Padre e che tu cammini sempre al nostro fianco, sorretti da te quando ne abbiamo bisogno e da te guidati e da te amati. Siamo qui in ginocchio davanti a te, oh Signore Gesù, davanti a questa Santa Eucaristia. Sentiamo il tuo profumo, la tua umiltà e ci inginocchiamo, sì, Signore Gesù, con i nostri pensieri, i nostri dubbi, perché tu sei un Dio vero. Un Dio buono, anche se non meritiamo il tuo amore, Signore Gesù, ti doniamo quel poco che ci rimane nel cuore. E in questo pane bianco puro, in questo pane umile, sei tu che parli ai nostri cuori. Signore Gesù, tu sei tutto di noi. In te confidiamo per ogni cosa. Aiutaci, Signore. Aiutaci ad andare avanti col sorriso, con la gioia, per capire quell'amore che tu ci doni, quell'amore sincero, quella presenza costante. Donaci sempre di stare alla tua presenza.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Oh Signore, ora che il dolore, la tristezza, la trepidazione pesano sul nostro cuore, guidaci con la chiarezza della fede, una chiarezza che ci aiuta a trovare te in aiuto e in conforto. Che lo Spirito Santo mantenga in noi la certezza di essere i tuoi figli, aiutandoci ad accettare dalla tua mano tutti gli avvenimenti. Fa che nella certezza del tuo amore troviamo risposta a quelle domande che superano la sapienza umana. Fa che possiamo sentire sulla nostra strada dolorosa il tuo passo sicuro che mai ci abbandona. Noi crediamo in te, oh Signore, perché tu sei la verità. Noi speriamo in te, oh Signore, perché sei fedele. Noi amiamo te, Signore, perché sei buono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

smettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria.

Signore Gesù, che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision. Ringrazio tutti voi, ma soprattutto ringraziamo la presenza eucaristica di nostro Signore Gesù. Come sempre invito anche voi a pregare con me, con noi tutti, con la nostra famiglia di Maria Visione, chiamando il numero 075 81 36 35, oppure potete scrivere la vostra intenzione di preghiera al numero 329 55 33 241. Io invito a pregare insieme perché è un'occasione unica che abbiamo per tutti coloro che non possono andare in chiesa. Maria Vision porta la presenza eucaristica in questo momento da Trestina, in Perugia, nella vostra casa. Siamo qui in diretta davanti al nostro Signore Gesù. Lode e onore a te. Affidiamo il Sacratissimo Cuore di nostro Signore, tutti i consacrati, preghiamo per il Papa. Preghiamo per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose, che il Signore li possa sempre illuminare con il suo Santo Spirito e vivere nella carità e umiltà come Lui, il Signore, ci ha insegnato. Affido tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica e che state pregando insieme a me. Prego per tutte le intenzioni che ci sono arrivate a Maria Vision e iniziamo a leggere Giusy dalla Calabria, che ti prega: Signore Gesù, tocca il cuore di mio marito, convertilo. Ti prego per il mio matrimonio e per mio figlio. Preghiamo per Lori, dalla provincia di Caserta, che affida in questo giorno al Signore tutti i sofferenti, sia nel corpo che nello spirito, in particolare per una sua amica e un suo amico. Gesù sa, Gesù può tutto. Preghiamo e affidiamo Raffaele dalla provincia di Biella, che prega per tutti noi, per tutti coloro che sono all'ascolto. Prega per tutti gli ascoltatori che hanno bisogno di Gesù, per tutte le loro esigenze materiali e spirituali, e prega soprattutto per la sua famiglia. Signore Gesù, grazie di tutto. Preghiamo per Sonia da Treviso, che si affida al Signore. Signore, ho bisogno di te. Paola da Prato chiede preghiere per tutti coloro che portano invidia e gelosia, per tutte le persone, per la loro salute. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo per Francesca da Cuneo, affinché il suo obiettivo del concorso possa riuscire bene. Signore, metti la tua mano. Preghiamo per Chiara da Venezia, che si affida a te e ti dice: Caro Gesù, a te affido la mia vita, pensaci tu, ho tanto bisogno di te. Michele chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per la protezione della sua famiglia e per i suoi nipotini. Che il tuo sguardo, Signore, il tuo sguardo misericordioso si posi sui miei figli. Guariscili, liberali. Preghiere per le famiglie Puglisi, Micelli, per tutti gli ammalati, per noi di Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica.
Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?

0: Buongiorno.
1: Pace bene, buongiorno.
0: Pace bene, sorella. Volevo chiedere, scusi che c'è il doppio della telefonata, volevo chiedere una preghiera per mia figlia Nicoletta e per mia nipote,
1: sì.
0: Maria.
1: L'affidiamo alla nostra mamma celeste sotto al suo manto in protezione e facciamo un Ave Maria insieme.
0: Va bene.
1: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con
0: te. Il Signore è veramente con te.
1: Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie della tua preghiera, sorella, salute.
0: Grazie a lei.
1: Che
0: buon
1: Dio
0: lavoro,
1: vi benedica, santa giornata.
0: Grazie, Dio l'ha fatta anche a me.
1: Grazie. Una mamma dalla provincia di Ragusa prega così il Signore. O Gesù misericordioso, ti affido la mia famiglia, che tu possa guarire le nostre anime. Ti prego, aiutaci nei nostri problemi finanziari. Per la conversione mia, di mio marito, liberaci da tutti i mali. Metti sotto il tuo manto la mia piccola Miriam, che possa crescere in sapienza, in santità e in salute. Preghiere per tutti i bambini mai nati. E le affidiamo al cuore immacolato di Nostra Signora. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
1: Passa bene.
2: Sono Vittorio da Tagliacotto, sorella. Io chiedo una preghiera d'aiuto per mia figlia.
1: Sì. Come si chiama la ragazza?
2: Arianna.
1: Mettiamo sotto il manto di Maria, che il Signore la possa proteggere e che Maria faccia arrivare la nostra preghiera a suo figlio Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che Maria Santissima intercedi. Grazie, fratello, per la tua preghiera.
2: Grazie.
1: Santa giornata.
2: Pace
1: bene. Continuiamo a pregare e affidiamo Veneranda, che chiede preghiere per Francesca. Un esame universitario e che il Signore l'aiuti a camminare sulla strada che conduce a Lui. Grazie Signore Gesù, perché so che ci ascolterai. Elena, in provincia di Alessandria, chiede preghiere per Anna d'Aquiterme, che il Signore le possa stare vicino in questo momento di grande prova e che gli doni anche la salute. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Marco da Roma, per la sua salute e per le sue intenzioni, per Monica da Massa, per la sua guarigione, per Giacomo, per i suoi figli che possano trovare un lavoro stabile e duraturo. Preghiamo per Emilia da Maiano Alpi, per la sua salute, per Filomena dalla provincia di Avellino, per la sua famiglia. Chiede preghiere di liberazione e guarigione, in particolare per suo figlio. Signore Gesù, ascoltaci. Continuiamo a leggere le vostre intenzioni e preghiamo per Felicia da Frattamaggiore, che chiede preghiere per suo marito Gaetano, per tutti i suoi cari che hanno bisogno di guarigione interiore, Preghiere anche per Vincenzo, Miriam e Giovanni. Signore Gesù, confido e spero in te. Preghiamo per Filippo da Palermo, che prega per se stesso. Signore Gesù, liberalo dalle insidie. Preghiera affinché possa trovare una compagna di vita. E preghiamo anche per intercessione di Sant'Antonio per questa tua intenzione, Filippo. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per il figlio che ha perso il lavoro, che San Giuseppe possa intercedere e far trovare un lavoro giusto per tuo figlio. Abbiamo altre intenzioni di preghiera e preghiamo per Paola da Trapani, che ti chiede: Signore, fammi abbandonare l'ansia e fammi ritrovare la gioia di vivere. Preghiere per Ferruccio di guarigione e liberazione. Preghiamo per Roberto D'Anzio, che chiede preghiere a Gesù misericordioso per la mamma Nilde, preghiere per Olga, Roberta e le persone che si sono affidate alle sue preghiere, che San Francesco, San Carlo Acutis, Madre Teresa di Calcutta, San Gabriele della Dolorata, Santa Rita, possano intercedere per la giovane Alessandra. Preghiere per Mattia. Grazie Gesù. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, pace e bene.
3: Pace e bene. Volevo fare una preghiera perché tutti imparino l'umiltà di cuore, come Padre Pio.
1: Sì, bellissima, prego.
3: Ave Maria,
1: piena di grazia,
3: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
1: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Madre
3: di Dio,
1: prega
3: per noi peccatori,
1: adesso
3: e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen. Grazie per questa bella intenzione.
3: Grazie a Maria Vision e pregherò per tutti i suoi bisogni.
1: Grazie, gentilissimo, che Dio ti benedica e ti protegga.
3: Grazie, pace e bene.
1: Pace e bene. Continuiamo a leggere le vostre intenzioni e preghiamo per Patrizia da Pistoia, che chiede una preghiera per Maurizio, che vive una situazione economico-finanziaria molto disagiata, che Maria Santissima lo possa sostenere e proteggerlo. Preghiere per Mario Gentile, che si rivolge a San Carlo Acutis per intercessione e dice: prega e veglia sempre su mia figlia e sui miei nipoti. Preghiere per tutta la sua famiglia. Sofia chiede preghiere per suo figlio Naim, che possa guarire. Te lo affido, Gesù. Tu puoi tutto. Preghiamo per Angela Darò, che ha bisogno di una preghiera per sua nipote Irene, di 16 anni, che sta attraversando un periodo delicato, che la Mamma Santissima la possa proteggerla. Preghiere per Sara, per papà Enrico, per mamma Stefania, che la Madonna aiuti tutti voi, carissima sorella. Preghiamo per Giulio da Cianciana, che ringrazia il Santissimo Sacramento e ti prega per la visita ai suoi occhi, Signore Gesù. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia, per Sebastiano, che abbia salute e guarigione del corpo e dell'anima, per Giuseppina, per Salvatore, per Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, per Renata, per Nicolò e per tutte le intenzioni della sua famiglia. Barbara da Brescia, ti prego, Signore Gesù, per suo cugino Alberto, per la sua compagna Smara, che possa tu liberarli dalle dipendenze e guidarli sulla conversione. Amen. Preghiamo per Teresa d'Agrigento, che per intercessione di Santa Rita chiede preghiere per i suoi figli, per suo marito. Signore, tu sai, aiutaci. Preghiere di guarigione per Luigi Danola e per Valentina da Cuneo. Lina da Bologna chiede per intercessione di San Michele Arcangelo preghiere per la risoluzione di un problema e lo affida a Gesù, Lui che può tutto. Preghiere per Maria Vision. Grazie Lina, che Dio vi benedica e vi custodisca. Preghiamo per Carola da Palermo, per la sorella Rosalia che è in forte depressione, e per le intenzioni sue, di suo figlio Giuseppe, per il lavoro, per la guarigione fisica e spirituale di una ragazza di nome Francesca. Preghiamo ancora per Clementina da Cosenza, per tutta la sua famiglia, e per Michela da Giuliano, che affida suo cognato Giuliano al Signore, perché deve avere un intervento. Sì, e preghiere per Linda. Gesù, guariscili. Accogliamo e preghiamo per Salvatore da Roma, che chiede preghiere per lui, che il Signore lo liberi da ogni male e lo possa far guarire dalla depressione. Signore Gesù, tu tutto puoi, noi crediamo in te, Signore. Tu hai donato tante guarigioni. Guarisci, Signore Gesù, chi ha bisogno di te in questo momento. Ti preghiamo per tutti i bambini, gli anziani che sono negli ospedali, per le persone che stanno combattendo contro il tumore. Possa tu, Signore, illuminare con il tuo Santo Spirito tutti i medici, i chirurghi, e guarire queste persone. Possano loro agire in nome tuo, Signore Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso ascoltiamo un canto di adorazione eucaristica prima di salutarci, così meditiamo davanti a Gesù.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e vi ricordo che oggi pomeriggio continuiamo a pregare alle 16:30 in adorazione eucaristica in diretta da Trapani, quindi affidiamo tutte le altre vostre intenzioni di preghiera. Che Dio ci benedica tutti, vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio.

figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

ancora un faro della fede cattolica? La maggior parte dei titoli sostiene che il cattolicesimo sia in declino ovunque. Ma se la Croazia fosse l'eccezione? E se nascosta dietro le statistiche ci fosse una storia di fede profonda e incrollabile che si rifiuta di svanire? Oggi andremo a scoprire la resilienza spirituale della Croazia, una nazione in cui tradizioni cristiane secolari non solo sopravvivono, ma prosperano, plasmando la cultura, l'identità e la vita quotidiana, in modi che potrebbero sorprenderti. Alla fine di questo video vedrai che la fede della Croazia non è solo una reliquia del passato. È una testimonianza viva e pulsante della presenza duratura di Dio. Allora, cosa rende così speciale il cattolicesimo croato? Cominciamo guardando alle sue radici storiche. Numero 1. Radici antiche che si rifiutano di svanire. L'identità cattolica della Croazia si estende per oltre 1000 anni. Dal battesimo del re Tomislav nel X secolo, fino alla fondazione dei monasteri in tutta la Dalmazia, il cattolicesimo è diventato il cuore pulsante della società croata. Anche durante le invasioni ottomane e la repressione comunista, la fede è sopravvissuta. Le chiese venivano distrutte, i sacerdoti perseguitati, eppure il popolo croato ha mantenuto la propria fede con un coraggio straordinario. Questa non è solo storia. È una resistenza spirituale che continua ancora oggi. Infatti, i sondaggi mostrano che oltre l'86% dei croati si identifica come cattolico e la partecipazione alla messa, anche se leggermente inferiore rispetto ai livelli della metà del XX secolo, è comunque significativamente più alta che nella maggior parte dell'Europa occidentale. La fede non è scomparsa. Si è adattata e ha resistito. Ma come si manifesta questa fede storica nei tempi moderni? Ed è qui che le cose diventano ancora più affascinanti. Numero 2. Espressioni di fede vivaci e contemporanee. La Croazia non si limita a mantenere il passato. Vive la fede attivamente ancora oggi. Troverai movimenti giovanili vivaci, enormi pellegrinaggi mariani e iniziative caritative guidate dalla Chiesa che toccano migliaia di vite. Basti pensare alla processione annuale della Madonna di Sinj, dove decine di migliaia di persone marciano in segno di devozione, o agli incontri internazionali della gioventù a Zagabria, dove i giovani cattolici esprimono apertamente il loro amore per Cristo, nonostante le pressioni laiche. Questa è la prova che il cattolicesimo in Croazia non è una tradizione statica. È un'espressione dinamica e in crescita della vita spirituale, che coinvolge ogni generazione. Eppure la fede in Croazia non riguarda solo i numeri o gli eventi. È qualcosa di profondamente personale che plasma la vita quotidiana e persino l'identità nazionale. Numero 3. La fede come nucleo dell'identità nazionale. A differenza di alcune nazioni europee, dove la fede è sempre più privata o irrilevante, il cattolicesimo in Croazia è intrecciato con l'identità nazionale. La Chiesa ha svolto un ruolo cruciale durante i periodi di guerra e sconvolgimenti, offrendo speranza, guida e un fondamento morale. Ancora oggi, i leader politici spesso riconoscono l'influenza dei valori cattolici sulla legge e sulla società, e i cittadini comuni portano questa fede nelle loro case, scuole e comunità, insegnando ai bambini l'importanza della preghiera, della messa e della carità. Per molti versi, il cattolicesimo croato è inseparabile dalla sua cultura, mostrando come la fede possa sopravvivere non solo come credenza privata, ma come un collante sociale che tiene unita una nazione. Ma questa fede ha una profondità spirituale che va oltre la cultura. Assolutamente sì, ed è qui che vediamo qualcosa di quasi miracoloso. In un mondo dove il secolarismo e il materialismo dominano, i fedeli croati continuano ad essere testimoni di miracoli, sia grandi che piccoli. Le storie di guarigione dai santuari mariani, le preghiere esaudite e la resilienza delle famiglie che si aggrappano ai sacramenti anche durante le crisi riflettono una fede viva che sfida le tendenze moderne. Un esempio straordinario è il luogo delle apparizioni mariane di Međugorje. Anche se non è ufficialmente riconosciuto, milioni di persone lo visitano ogni anno in cerca di rinnovamento spirituale e conversione.
Queste storie di speranza, guarigione e devozione rivelano una fede che si rifiuta di essere spenta dalle pressioni del mondo.

0: mondo moderno. Questa fede duratura ci insegna anche delle lezioni per la nostra vita spirituale. Numero 5. Lezioni per il cristiano moderno. Cosa possiamo imparare dall'esempio della Croazia? Innanzitutto, la fede richiede perseveranza. In un mondo pieno di distrazioni, mantenere la preghiera, la scrittura e i sacramenti rafforza le nostre fondamenta spirituali. In secondo luogo, la fede prospera quando è vissuta in comunità. I cattolici croati non credono solo in privato, ma si riuniscono, si mettono al servizio e si sostengono a vicenda. Questo ci ricorda che Dio ci chiama alla comunione. E infine, la fede è trasformativa. La società croata dimostra che una fede profondamente radicata può plasmare la moralità, la cultura e l'identità. Immagina cosa potrebbe succedere se nelle nostre vite permettessimo alla fede di guidare attivamente le nostre decisioni, le nostre parole e le nostre azioni. Hai mai vissuto una comunità di fede che ti ha ispirato a crescere spiritualmente? Condividi la tua storia nei commenti.
1: Mi piacerebbe ascoltarla.
0: Numero 6. Educazione e formazione cattolica. Un altro motivo fondamentale per cui il cattolicesimo croato resiste è la forte enfasi sull'educazione alla fede. Le scuole cattoliche, i programmi di catechismo e la formazione religiosa in famiglia assicurano che ogni generazione cresca con una solida comprensione delle scritture, della tradizione e dei principi morali. Dalle scuole elementari ai cappellani universitari, bambini e giovani croati vengono cresciuti in ambienti dove la fede è integrata nella vita quotidiana e non solo un rituale domenicale. Le famiglie sono incoraggiate a pregare insieme, celebrare le feste religiose e partecipare attivamente alla vita parrocchiale. Questa attenzione deliberata alla formazione è il motivo per cui la fede continua a prosperare, nonostante le pressioni della società. Investendo nella prossima generazione, la Croazia si assicura che il cattolicesimo non venga semplicemente preservato. Viene attivamente rafforzato e trasmesso. Numero 7. La devozione mariana, il cuore pulsante della fede croata. La devozione mariana svolge un ruolo centrale nel sostenere la vita spirituale della Croazia. Dalla venerazione della Madonna di Sinj ai numerosi santuari locali, la Vergine Maria è stata fonte di ispirazione, conforto e guida per secoli. Queste devozioni non sono semplicemente simboliche. Riuniscono le comunità, favoriscono la fede tra le generazioni e offrono innumerevoli testimonianze di preghiere esaudite e miracoli. Pellegrinaggi, processioni del rosario e feste mariane sono profondamente radicati nella cultura croata, creando espressioni visibili e vive della fede che rafforzano l'influenza della Chiesa nella vita quotidiana. Mantenendo l'attenzione su Maria come modello di obbedienza e santità, i cattolici croati trovano un ancoraggio spirituale, assicurando che la devozione rimanga attiva e centrale nelle case, nelle scuole e nelle parrocchie. Facciamo un riepilogo. Il cattolicesimo in Croazia non è in declino. Resiste, dalle sue antiche radici alle vivaci espressioni moderne, dal plasmare l'identità nazionale all'ispirare miracoli, dalla formazione dei giovani alla vita attiva delle parrocchie. La fede croata offre una testimonianza convincente dell'opera di Dio tra il suo popolo. Questo ci insegna una verità profonda. Anche in un mondo che sembra sempre più secolare, la fedeltà di Dio resiste e la sua Chiesa continua a brillare dove i cuori restano aperti. Quindi, cosa puoi trarre da tutto questo? Rafforza la tua vita di preghiera. Cerca la comunità. Trasmetti la tua fede alla prossima generazione. E soprattutto, abbi fiducia che Dio sta operando, anche quando sembra che il mondo vada nella direzione opposta. Mentre riflettiamo sull'esempio della Croazia, chiediamoci: come possiamo far brillare la nostra fede con la stessa intensità nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e nelle comunità? Se questo messaggio ti ha ispirato, non dimenticare di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con qualcuno che oggi ha bisogno di incoraggiamento. Iscriviti per altri approfondimenti sul potere duraturo della fede nel mondo. E ora una benedizione. Che Dio ti benedica con coraggio e una fede incrollabile. Che Egli guidi i tuoi passi e rafforzi il tuo cuore, anche nei momenti di incertezza. Tieni lo sguardo fisso su di Lui, perché è la fonte di ogni speranza e resilienza.

0: Oggi benvenuti e bentrovati, parliamo della violenza contro le donne. Abbiamo voluto dare questo tema alla trasmissione perché oggi è la giornata mondiale di questo tema. E abbiamo anche dato delle note, diciamo, storiche che ci permettono di capire e comprendere il perché la violenza contro le donne deve essere combattuta, ma soprattutto il perché è stata istituita una giornata mondiale. Ed è questo il tema che vorrei ancora approfondire, soprattutto con tutte le persone che magari ci stanno seguendo in questo momento, perché la violenza è una cosa comunque bestiale, una cosa incomprensibile, è una cosa che non ha motivo di esistere, però l'uomo è capace di violenza e lo è nella misura in cui decide che le sue ragioni sono sempre e comunque più importanti di quelle degli altri e pur di farle valere fine giustifica i mezzi, diceva Machiavelli, ma diciamo che la violenza può essere considerato un mezzo per raggiungere quel fine, quell'obiettivo. Nella società civile questo è incomprensibile, non è neppure logicamente giustificabile. Nella società civile questo non si può neppure, come dire, citare, non comprendere, proprio pensarlo, citare, elencarlo. Allora io dico, Mauro, se è così, come mai ancora la violenza e soprattutto contro le fasce più deboli, siano esse donne, siano essi bambini, siano essi animali, viene perpetuata? Cosa spinge l'uomo, secondo te, a perpetuare la violenza?
1: Guarda, mentre tu stavi parlando, a me mi è venuta in mente una forma veramente di aberrazione. Stavo pensando a quelle violenze che vengono fatte da gruppi di persone.
0: Sì.
1: Perché io non posso capire naturalmente, ma in qualche modo riesco a comprendere la possibilità che una persona possa veramente perdere il lume della ragione, però non posso assolutamente capire un gruppo di persone che perdono il lume della ragione e pertanto fanno violenza a una donna, a un animale, a un uomo, a chiunque, insomma, a qualsiasi creatura vivente. E tante volte penso, ma può essere che di un gruppo di 10 persone nessuno si sia dissociato e si sia tirato indietro e abbia cercato di impedire questo tipo di violenza? Questa veramente mi sembra un'aberrazione.
0: È una cosa che capita invece tutti i giorni. Mi consta personalmente anche perché ho avuto la confidenza di una ragazzina proprio pochi mesi fa che era purtroppo attaccata dai bulli della situazione a scuola, perché non era bella, non è bella, perché ha qualche problema anche di dislessia, quindi ovviamente era il soggetto principale della derisione, il soggetto più critico della classe. Ma la cosa che mi stranizzava dal racconto di questa ragazzina era che neppure le sue compagne riuscivano ad avere un atteggiamento protettivo o perlomeno denunciativo della situazione, professori o chi sia, ai familiari. E questa cosa mi ha realmente preoccupata, perché se è vero, come è vero, perché poi questa cosa ha avuto un seguito, perché insomma ci siamo mossi per denunciare la cosa nelle scuole e poi ha avuto una veridicità, quindi la ragazzina diceva il vero e aveva dei grossi problemi quindi all'interno del suo stare bene, del suo adattamento. Com'è possibile però, e questa è la giusta domanda, che nell'ambito di un branco, di un gruppo, non ci sia una persona, due persone, tre che fanno altrettanto un gruppo per dire no, ma no, no.
1: Sai, tu quando parli, vista anche la presenza di questo animaletto così, così dolce, quando parli di branco, a me mi vengono in mente i lupi, mi vengono in mente i leoni, ma questi animali cacciano in gruppo, ma cacciano prede estremamente.

0: più grandi di loro. No, invece questi gruppi di... sinceramente non saprei come definirli, comunque si approfittano di persone addirittura molto più fragili, molto
1: Sì.
0: più indifese di loro. Pertanto è proprio, neanche in natura possiamo trovare negli animali più feroci, nelle quelle che noi chiamiamo belve. Queste secondo me sono a un livello superiore delle belve, questi gruppi di persone.
1: D'altronde l'aberrazione nella storia dei secoli è avvenuta contro non singole persone, ma contro razze intere. Se pensiamo a quello che è avvenuto negli Stati Uniti d'America prima della guerra di secessione, che un popolo intero, il popolo di colore, è diventato schiavo, quindi la schiavitù di un popolo, perché si è nel diritto di pensare che un essere che è identico a me, ma diverso di colore di pelle, deve essere considerato un essere inferiore, per cui soggetto a schiavitù, eccetera, eccetera. Un popolo è per decenni, cioè è una cosa
0: Sistematica. Sì.
1: sistematica. E se pensiamo a quello che è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, allora che un'intera razza, un intero popolo ebreo è stato
0: Sai,
1: sterminato.
0: anche quello che veramente è scandaloso in queste situazioni è che la società se ne disinteressa. Quando succedono queste cose, queste violenze che possono avvenire sotto i nostri occhi, noi non possiamo non farci parte attiva perché c'è, se invece tante volte assistiamo a delle violenze per strada in cui ci sono passanti che invece di aiutare queste persone che sono in difficoltà, perché comunque attaccati da questi bulletti di quartiere, da queste specie di belvette, no? Che solo perché sono insieme riescono ad avere una certa forza, perché
1: Certo.
0: singolarmente sarebbero veramente ricacciati indietro. Invece la società, le persone che assistono a queste cose se ne disinteressano, come magari ci disinteressiamo di un animaletto che vediamo a fianco della strada, magari che è in difficoltà.
1: Sì, così come ci disinteressiamo dei
0: Pertanto
1: poveri
0: anche
1: che
0: noi siamo,
1: abbiamo.
0: quando noi attuiamo questo tipo di comportamento, noi ci avviciniamo abbastanza, eh.
1: È vero,
0: Comunque.
1: così come ci sono comunque tante invece opere di solidarietà, per carità, però mi veniva in mente mentre parlavi proprio ultimamente, sono stata a Berlino e ovviamente Berlino è una città che racconta un secolo di storia, da lì è passato un secolo di storia importante, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la dittatura del comunismo e pensavo proprio nel punto in cui c'è il checkpoint Charlie, cioè questo punto strategico in cui i carri armati statunitensi erano di fronte ai carri armati russi e lì si potevano passare solo da quel punto i diplomatici o comunque i militari, ma nessun'altra persona, perché il muro di Berlino è nato in 24 ore e doveva dividere la zona legata all'influenza americana, britannica e francese dalla zona legata all'influenza russa. In 24 ore un'ideologia, il comunismo, che si sentiva tanto nel giusto, perché poi è questa la convinzione, si sentivano così tanto nel giusto da dover imporre ad una città di dividersi nettamente in due parti e quindi diventare sistema, un'ideologia che diventa sistema, che si cala nella vita del cittadino, nella vita mia, tua, nostra e divide famiglie, divide parenti che non si potranno più vedere per 30 anni, dal 61 all'89, cioè è una cosa che è di un'assurdità storica. Accaduta, reale, qui non parliamo di una violenza banale o comunque singola, parliamo di una violenza di un popolo, fatta ad un popolo che poi è stato spesso vittima di omicidi e quant'altro perché tentava di superarlo sto muro per ricongiungersi alle proprie famiglie. È veramente. Alle volte l'uomo diventa aberrante ed è proprio questo il significato che vogliamo dare a questa trasmissione. Cioè, l'uomo diventa aberrante, però l'uomo è anche potente, possibilmente e potenzialmente in ascesa verso un cammino di santità se lo vuole, se lo desidera. Ed è questo che noi vogliamo stimolare, cercare. Abbiamo il dovere ciascuno

pubblica in maniera tale da poter essere il mostro o il santo? Quale scegliamo? Per questo dobbiamo fare un cammino di fede, dobbiamo cercare una vita spirituale, dobbiamo entrare dentro di noi e far uscire da noi tutto il meglio e far soccombere tutto il peggio. Dobbiamo spolverare tutto ciò che c'è di buono per farlo emergere e invece seppellire ciò che di brutto ci accomuna alle peggiori delle bestie, alle peggiori, perché fino le bestie alle volte sono migliori del peggiore degli uomini, perché nell'uomo c'è l'intelligenza e quindi la capacità di arrivare all'aberrazione. Mi sono dilungata forse, per cui non ho dato spazio alla prossima canzone, però credo ne valga la pena ogni tanto riflettere sul perché oggi esiste una giornata contro la violenza sulle donne. Riflettiamoci, non sono giornate a caso e non sono giornate venute dal nulla, sono venute da fatti storici che vale sempre la pena fare memoria, perché ci consentono, proprio come in questa occasione, di commentare, condividere, confrontarci e rispolverare, come dicevamo, il bello invece che, grazie a Dio, è in ciascuno di noi. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ed eccoci, bentrovati in questo ultimo round di In cielo è sempre musica, puntata dedicata oggi alle donne. Ma vuoi dire una cosa carina sulle donne, Mauro? Ce l'hai una cosa carina? Beh, devi rispondere di sì, per
1: certamente,
0: forza.
1: Certamente, assolutamente.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì.
0: Mi sembra giusto. E cos'hai di carino da dire alle donne?
1: Beh, guarda, sì, nei confronti delle donne, ma anche nei confronti di altre persone, che noi dovremmo sentire le altre persone come sorelle e fratelli. Questo ci renderebbe molto più facile il fatto di prenderci cura delle persone, siano esse donne in particolare che uomini. Poi in particolare la donna, perché la donna è l'emotività, è la spontaneità, è l'affettività, eccetera, per eccellenza. E l'uomo invece è più razionale e purtroppo noi ci siamo portati dietro questo modo di essere sin dalla nostra infanzia, perché in effetti tante volte magari noi maschietti ci siamo sentiti dire ma che piangi come una femminuccia, ed oggi veramente delle espressioni di commozione, di felicità che vediamo nelle donne, che le donne riescono a esprimere con così tanta forza, con così tanta semplicità, per noi uomini tante volte è difficile, certo. Perché con questo retaggio pensiamo magari che esprimere, abbracciare, dire alle persone, tante volte agli amici, alle amiche, che

0: Vuoi bene? Sembra quasi una cosa, sembra quasi una debolezza e che non ci possiamo permettere. Ecco qua che poi noi dopo andiamo ad infoltire la schiena delle persone che vanno dagli strizzacervelli perché non capiamo che cos'è che non va dentro di noi. Semplicemente dovremmo lasciare uscire la nostra parte femminile.
1: Beh, è bello, è una cosa stupenda quella che hai detto, perché
0: Assolutamente sì.
1: evidentemente questo è di rimando proprio la
0: Certo.
1: palla che rimbalza ed è qualcosa carina sulle donne, assolutamente sì. Bello, sì, forse anche noi dovremmo far uscire allora la parte maschile che è noi a questo punto, che è quella razionalità, quella.
0: Sì,
1: Capire
0: capire
1: meglio.
0: l'uomo che se non risponde perché è razionale, magari risponde dopo un paio di giorni a una domanda, mentre la donna, magari essendo spontanea, gradirebbe subito un feedback da parte dell'uomo.
1: Ah, beh, certo, questo è un classico proprio delle relazioni sentimentali, credo.
0: È dei fraintendimenti, perché alla fine poi sono dei fraintendimenti, perché uno non conosce la modalità dell'altro.
1: Bene, ma ora adesso che so che tu rispondi dopo 2 giorni, ti manderò il messaggio per ricordarti la trasmissione 2 giorni
0: Due giorni
1: fa.
0: prima.
1: Una battuta doverosa, ma diamo subito spazio invece alla richiesta. La richiesta è un canto alla Madonna e io ringrazio tantissimo tutti i telespettatori che l'hanno fatto, che sono più di uno, per cui non li citiamo tutti. Però mi unisco anch'io perché la Vergine Maria è la donna per eccellenza, la donna dice questo canto, la donna dell'attesa, la donna, la madre di speranza, la donna del sorriso, la madre del silenzio, la donna dell'ardore. Donna del riposo e madre del sentiero. È bellissimo questo canto, l'abbiamo scelto proprio perché ingloba tutte le definizioni più significative che vogliamo dare alla donna in generale, ma alla donna per eccellenza, la Vergine Maria.

0: Grazie Mauro, non ce n'erano più, eh?
1: No.
0: Però ecco, vogliamo ripetere, anzi fallo tu Mauro, tutte le definizioni che questo canto, che è l'Ave Maria del Verbum Panis, tutte le definizioni che dà alla Vergine Maria.
1: Donna dell'attesa e madre di speranza, donna del sorriso e madre del silenzio, donna di frontiera e madre dell'ardore, donna del riposo e madre del sentiero, donna del deserto e madre del respiro, donna della sera e madre del ricordo, donna del presente e madre del ritorno, donna della terra e madre dell'amore. Ora pro nobis.
0: Ecco appunto, donna della terra e madre dell'amore. Credo che siano le definizioni più belle e allo stesso tempo immediate, potremmo dire sintetiche, ma ecco, forse il termine giusto è immediate, immediate. Definizioni che arrivano proprio dritto al cuore, che ci fanno comprendere come una donna, se più si vuole avvicinare alla donna per eccellenza, la Vergine Maria, deve essere madre di speranza, madre del ricordo. Anche questa è una bellissima definizione di Maria, perché lei non ha mai dimenticato. Non bisogna seppellire il passato perché è fatto di brutti ricordi, ma bisogna fare di quel passato, anche di brutti ricordi, perché non sono mai gli esclusivi, la possibilità di un rinnovo, quindi l'opportunità per imparare dal passato ed essere migliori nel presente e dunque diversi per il futuro, rinnovati. Donna dell'amore, chi non ha amato come Maria? Chi meglio di Maria ha amato? Che è riuscita ad amare anche la croce di Gesù, quindi a fare della croce di Gesù la madre di tutte le genti, di tutti gli uomini, come Gesù le ha chiesto nel momento peggiore per la vita di Maria, cioè quello di stare sotto la croce del figlio. E proprio in quel momento Gesù le chiese: tu diverrai madre di tutti gli uomini della terra. Nella frase famosa: ecco Maria, ecco Giovanni, questa è tua madre. E poi altra definizione bella, madre dell'ardore, perché una donna, e lo dicevi tu bene Mauro, è la donna dell'ardore, dell'istinto, della passione e della consapevolezza che tutto, meglio di una donna chi lo sa, che se tutto non viene vissuto nel momento in cui deve essere vissuto, non ha senso neppure più viverlo. Le decisioni vanno prese nell'istante in cui vanno, sono sentite, nell'istante in cui si è obbligati a prendere una decisione, perché quello è il momento successivo è già passato, è già storia.
1: Questo penso che sia una cosa, questa modalità penso sia la cosa che noi uomini più invidiamo alle donne, probabilmente, perché noi invece filtriamo, rifiltriamo, rimandiamo, eccetera, e poi naturalmente si perde l'energia del momento, si perde la magia del momento, però
0: È difficile.
1: è difficile.
0: Vabbè, sì.
1: Almeno per noi maschi è difficile, sì.
0: Sì. Altra definizione che ha Maria, donna di frontiera. Anche questa è bellissima. Essere frontiera. Essere frontiera, cos'è la frontiera? È sempre un confine. È sempre un punto che divide un altro punto, che è un altro mondo, un'altra cultura, un'altra civiltà, un altro popolo. La frontiera è il limite tra un confine e un altro, ma è anche il passaggio tra un confine e un altro, anzi è il passaggio tra un confine e l'altro. È la donna.

0: sempre quel passaggio. E infatti è la guida, è la via che l'essere umano, che soprattutto l'essere maschile ha per andare oltre, per andare in un altro mondo, oltre il proprio confine, dove c'è qualcosa che non conosce. È la donna, è la donna della frontiera. Sono definizioni bellissime. Io consiglio a tutti di cantarlo, leggere bene il testo di questo canto, e con questo invito ultimiamo anche questa puntata di In cielo è sempre musica, perché consente a noi donne di riflettere sul ruolo che abbiamo e all'uomo di riflettere la fortuna che hanno nell'avere una donna a fianco, e chi non ce l'ha di recuperarsela, e chi la sta per perdere di riprendersela, e chi ritiene che non ne abbia l'occasione o non è importante di rivedere questa idea, sempre nella convinzione di non fare mai violenza sulle donne. Grazie per essere stati con noi, fratelli e sorelle di Maria Visione, e tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Questa puntata è stata un po' anomala, ma ringrazio anche all'autore che ci ha dato l'idea per concentrarci su un tema quanto mai attuale.
1: Arrivederci.
0: Senza parole. Sì. Grazie, grazie a tutti voi. Alla prossima puntata di In cielo sempre musica. L'appuntamento a venerdì prossimo alle 19. Buona serata a tutti.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolica. Chiesa della Visitazione, Ein Karem, Gerusalemme, Israele. Introduzione. La Chiesa della Visitazione, precedentemente nota come Abbazia di San Giovanni nel Bosco, è una chiesa cattolica situata a Ein Karem, Gerusalemme, e commemora la visita compiuta dalla Vergine Maria, Madre di Gesù, a Elisabetta, Madre di Giovanni Battista. Quando le due donne si incontrarono, Maria pronunciò il suo canto di lode, il Magnificat. Il cortile della chiesa è splendidamente adornato con rappresentazioni in maiolica di quel cantico in numerose lingue. Un tranquillo giardino collega una cappella in una grotta contemplativa che segna il luogo dell'incontro tra Maria ed Elisabetta alla grande chiesa sovrastante. La visita della Vergine Maria a Elisabetta, raffigurata in mosaico sulla facciata, è commemorata in una chiesa a due livelli. Completata nel 1955 su progetto di Antonio Barluzzi, la Chiesa della Visitazione, artisticamente decorata, è considerata una delle più belle di tutti i luoghi evangelici della Terra Santa. La chiesa è costruita contro un pendio roccioso, dove si crede che un'apertura sia il luogo in cui Elisabetta e il piccolo Giovanni si nascosero quando Erode ordinò l'uccisione di tutti i bambini maschi sotto i due anni. Si ritiene che questo sia il luogo della casa estiva di Zaccaria ed Elisabetta, dove Maria venne a far visita a sua cugina. Sul muro di fronte alla chiesa, delle targhe in ceramica riproducono il cantico di lode di Maria, il Magnificat, in circa 50 lingue. Nella cappella inferiore, un passaggio voltato conduce a un antico pozzo. Un'antica tradizione afferma che una sorgente sgorgò gioiosamente dalla roccia qui quando Maria salutò Elisabetta. Una grande pietra posta in una nicchia è conosciuta come la pietra del nascondiglio. Secondo un'antica tradizione, la pietra si aprì per offrire un rifugio al piccolo Giovanni durante la strage degli innocenti voluta da Erode, un evento raffigurato in un dipinto sulla parete. Storia della Chiesa della Visitazione, Ein Karem. La tradizione cristiana colloca la nascita di Giovanni Battista, che annunciò la venuta di Gesù Cristo, suo cugino, nel pittoresco villaggio di Ein Karem, 7,5 km a sud-ovest di Gerusalemme. L'angelo Gabriele apparve all'anziano sacerdote Zaccaria, mentre officiava nel Tempio, e gli disse che sua moglie Elisabetta avrebbe avuto

un figlio. Zaccaria fu scettico, così fu reso muto e rimase tale fino alla nascita del piccolo Giovanni. Nel frattempo, Gabriele apparve alla giovane Vergine Maria a Nazareth, dicendole che sarebbe diventata la madre di Gesù. Come prova, le rivelò che la cugina anziana di Maria, Elisabetta, era già incinta da 6 mesi. Maria allora si mise in viaggio in fretta verso una città della Giudea, tra le colline, a circa 120 chilometri di distanza, dove entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. La Bibbia non menziona il luogo di nascita di Giovanni. Si limita a dire che Maria si recò in una città della regione montuosa della Giudea. Una tradizione attribuisce la costruzione della prima chiesa di Ein Karem all'imperatrice Elena di Costantinopoli, madre di Costantino I, che identificò il luogo come la casa del padre di Giovanni, Zaccaria. Chiesa della Natività di San Giovanni Battista. Dalla conquista crociata della Terra Santa in poi, 3 diversi luoghi di Ein Karem vennero collegati alla vita di San Giovanni Battista e divennero punti di interesse per i pellegrini. Una grotta all'interno del villaggio, un sito su una collina a sud di esso, e la principale fonte d'acqua del villaggio. Gli eventi collegati a questi luoghi sono l'incontro tra Maria e sua cugina Elisabetta, la casa di Zaccaria ed Elisabetta, la nascita di Giovanni e il nascondiglio di Elisabetta e Giovanni. Le principali chiese dei crociati a Ein Karem, i precursori di quelle che oggi sono la chiesa di San Giovanni Battista e la chiesa della Visitazione. Dopo la partenza dei crociati, le diverse tradizioni si sono spostate avanti e indietro tra le due località. La Chiesa Cattolica della Natività di San Giovanni, riconoscibile dalla sua alta torre sormontata da un'aguglia rotonda, è chiamata anche San Giovanni in Montagna, un riferimento alla regione montuosa delle Scritture. La chiesa combina resti di molte epoche. Una chiesa antica su questo sito fu usata dagli abitanti musulmani del villaggio per il loro bestiame prima che i francescani la recuperassero nel XVII secolo. I francescani costruirono la chiesa attuale con l'aiuto della monarchia spagnola. L'altare maggiore è dedicato a San Giovanni. Alla destra si trova l'altare di Elisabetta. A sinistra ci sono delle scale che scendono verso una grotta naturale identificata come il luogo di nascita di Giovanni e ritenuta parte della casa dei suoi genitori. Una cappella sotto il portico contiene 2 tombe. Un'iscrizione su un pannello a mosaico recita, in greco, «Salve, martiri di Dio!» Non si sa a chi si riferisca. Nel sito della Chiesa della Visitazione, i crociati eressero una chiesa a 2 piani dedicata all'incontro tra Elisabetta e Maria, sopra le antiche rovine che trovarono qui. Visitazione di Maria. Nel cristianesimo, la visitazione è la visita di Maria, che era incinta di Gesù, a Elisabetta, che era incinta di Giovanni Battista, secondo il Vangelo di Luca, Luca 1:39-56. È anche il nome di una festività cristiana che commemora questa visita, celebrata il 31 maggio nelle ramificazioni della cristianità occidentale che osservano questa festa, nella maggior parte dei calendari cattolici e in quelli anglicani di alto rito, oppure il 2 luglio nei calendari dal 1263 al 1969, data mantenuta nel calendario moderno di alcuni paesi le cui conferenze episcopali hanno voluto conservarla, in particolare Germania e Slovacchia, e il 30 marzo nel cristianesimo orientale. L'episodio è una delle scene standard raffigurate nei cicli della vita della Vergine nell'arte e talvolta anche nei cicli più ampi della vita di Cristo nell'arte. Storia della Visitazione di Maria. Maria visita la sua parente Elisabetta. Entrambe sono incinte, Maria di Gesù ed Elisabetta di Giovanni Battista. Maria lasciò Nazaret immediatamente dopo l'Annunciazione e si recò nella regione montuosa, in una città di Giuda, Luca 1:39, per prendersi cura di sua cugina, Luca 1:36, Elisabetta. Ci sono diverse possibilità su quale fosse esattamente questa città, tra cui Hebron, a sud di Gerusalemme, ed Ein Karem.

Viaggio da Nazareth a Hebron è di circa 130 km, 81 miglia in linea d'aria, probabilmente fino alla metà in più su strada, a seconda del percorso scelto. Elisabetta era al sesto mese prima che Maria arrivasse, Luca 1:36. Maria rimase tre mesi e la maggior parte degli studiosi ritiene che sia rimasta fino alla nascita di Giovanni. Considerate le tradizioni culturali prevalenti e le esigenze di sicurezza, è probabile che Giuseppe abbia accompagnato Maria in Giudea, sia poi tornato a Nazareth e sia tornato di nuovo dopo tre mesi per portare a casa sua moglie. L'apparizione dell'angelo menzionata in Matteo 1:19-25 potrebbe essere avvenuta allora, per porre fine ai tormentosi dubbi di Giuseppe riguardo alla maternità di Maria. Nel Vangelo di Luca, i racconti dell'autore sull'Annunciazione e la Visitazione sono costruiti utilizzando 8 punti di parallelismo letterario per paragonare Maria all'Arca dell'Alleanza. Alcuni commentatori cattolici hanno sostenuto che lo scopo di questa visita fosse portare la grazia divina sia a Elisabetta che al suo bambino non ancora nato. Anche se era ancora nel grembo di sua madre, Giovanni percepì la presenza di Cristo e saltò di gioia, poiché fu purificato dal peccato originale e riempito di grazia divina. Anche Elisabetta rispose e riconobbe la presenza di Gesù, e così Maria esercitò per la prima volta la sua funzione di mediatrice tra Dio e l'uomo. Ed ella, Elisabetta, esclamò a gran voce e disse: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, e come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto, perché si compirà ciò che le è stato detto da parte del Signore». In risposta a Elisabetta, Maria proclama il Magnificat: «L'anima mia magnifica il Signore». La parola benedetta è resa in greco non con il termine makarios, ma come evlogimani, che è la forma femminile della seconda persona singolare, usata solo questa volta nel Nuovo Testamento. Il suo corrispondente maschile, terza persona singolare, evlogimanos, è usato solo per Gesù, e solo in questa occasione, e quando fu accolto a Gerusalemme la Domenica delle Palme con «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Il plurale di terza persona maschile a genere misto, evlogimanoi, è usato da Gesù solo quando si riferisce ai giusti che saranno risuscitati alla vita nel giudizio universale. Cortile, esterno e annessi. Il cortile contiene una statua di Maria ed Elisabetta, e sulla parete opposta all'ingresso della chiesa inferiore si trovano 42 pannelli in ceramica che riportano i versetti del Magnificat in altrettante lingue diverse. Sulla facciata della chiesa superiore si trova un suggestivo mosaico che commemora la Visitazione. Accanto alla chiesa vera e propria è sopravvissuta in buone condizioni una sala crociata del XII secolo. Chiesa inferiore. La chiesa inferiore contiene una stretta cripta medievale a volta a botte che termina con una vera da cui, secondo la tradizione, bevvero Elisabetta e il suo bambino. Il pozzo è collegato a una condotta di troppo pieno romana o bizantina che passa sotto il pavimento medievale. Sono inoltre conservati resti dell'antica chiesa e splendidi pavimenti a mosaico. La roccia con una fessura accanto all'ingresso della cripta medievale si dice segni il luogo dove la montagna si aprì per nascondere Elisabetta e il piccolo Giovanni dai soldati di Erode. Questa è la roccia del nascondiglio. L'interno della chiesa inferiore ospita affreschi in stile italiano che raffigurano Zaccaria all'altare del Signore, la Visitazione ed Elisabetta che nasconde suo figlio durante la strage degli innocenti. Chiesa superiore. Le pareti della chiesa superiore sono decorate con affreschi. Quelli sulla parete sud raffigurano 5 episodi, da sinistra, est, a destra, ovest. Il Concilio di Efeso, che definì Maria come Theotokos, ovvero Madre di Dio. Maria che protegge i cristiani con il suo manto, secondo l'inno più antico esistente alla Beata Vergine Maria come Theotokos. Il Sub Tuum Praesidium. Le nozze di Cana. La battaglia di

Lepanto, 1571, in cui una flotta cattolica unita sconfisse una flotta ottomana, una vittoria attribuita all'aiuto della Vergine Maria sotto il titolo di Maria, aiuto dei cristiani, e celebrata dalla Chiesa Cattolica con la festa della Madonna del Rosario. Duns Scoto, sostenuto dai francescani, che difende la sua tesi sull'Immacolata Concezione alla Sorbona di Parigi contro i domenicani dissenzienti. Dietro l'altare, un affresco mostra Maria che si avvicina attraverso la Giudea, con il custode francescano che le presenta il modello della Chiesa e il patriarca cattolico di Gerusalemme dell'epoca presente. Sulle colonne della chiesa sono dipinti versi del Magnificat. Negli angoli si trovano le quattro virtù cardinali, e attorno alle finestre sul lato sinistro della chiesa ci sono scrittori cristiani, padri e dottori della chiesa che hanno scritto sulla Vergine Maria. Il soffitto è dipinto nello stile toscano del XIV secolo. Due siti per due case. I due principali siti nella cittadina giudea di Ein Kerem sono collegati all'idea che Zaccaria ed Elisabetta avessero due case a Ein Kerem. La loro residenza abituale era nella valle, ma una casa estiva più fresca, situata in alto su una collina, permetteva loro di sfuggire al caldo e all'umidità. Si ritiene che la casa estiva sia il luogo dove Elisabetta, incinta, rimase in isolamento per 5 mesi e dove Maria andò a farle visita. La casa nella valle è il luogo in cui nacque Giovanni Battista. Qui, inoltre, il vecchio Zaccaria riacquistò finalmente la parola dopo la nascita del figlio, quando scrisse obbedientemente su una tavoletta che il nome del bambino sarebbe stato Giovanni. Ein Kerem è ancora un luogo tranquillo, ricco di alberi e vigneti, ma il comune di Gerusalemme si è esteso fino a inglobare l'ex villaggio arabo. Ora è una cittadina di artigiani e artisti ebrei, ma abbondano chiese e conventi cristiani. La sorgente di Maria e il deserto di San Giovanni. In una valle a sud del villaggio si trova una sorgente d'acqua dolce conosciuta come la sorgente di Maria o la fonte della Vergine. La tradizione vuole che Maria abbia placato la sua sete a questa sorgente prima di salire sulla collina per incontrare Elisabetta. L'acqua si è contaminata e non è più sicura da bere. La sorgente dà il nome al villaggio, dall'arabo Ein, sorgente, e Kerem, vigneto o uliveto. Sopra la sorgente, sorge una piccola moschea abbandonata, un altro ricordo del fatto che un tempo questo era un villaggio arabo. A sud-ovest di Ein Kerem, fuori dalla strada 386, un monastero greco-melchita e un convento francescano segnano il deserto di San Giovanni, un luogo dove si crede che Giovanni Battista abbia vissuto in solitudine. Giorno della festa, 30 marzo. Festa annuale della Visitazione di Maria celebrata il 30 marzo. Orario della messa, tutti i giorni, alle 18:30. Orario di visita della chiesa, da aprile a settembre, dalle 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 18. Da ottobre a marzo, dalle 8 alle 12 e dalle 14:30 alle 17. Informazioni di contatto, Chiesa della Visitazione, Ein Kerem, Gerusalemme, Israele. Sito web www.custodia.org. Come raggiungere la chiesa? L'aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele è l'aeroporto più vicino alla chiesa. La stazione della metropolitana leggera Har Herzl a Gerusalemme, Israele, è la stazione ferroviaria più vicina alla chiesa. Se desideri saperne di più su basiliche, santuari cattolici, santuari mariani e apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari. Per altri siti web di chiese, www.catholicsrinebasilica.com.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: Fratelli e sorelle di Mariavision, benvenuti a questa nuova trasmissione delle nostre tradizioni. E le tradizioni di cui vogliamo parlare oggi riguardano proprio questo territorio. Infatti, vicino a Loreto, proprio a qualche chilometro, c'è uno dei comuni che più è vissuto turisticamente in questa zona. È il comune di Numana. E per raccontare, conoscere, e se volete anche chiamare per avere maggiori informazioni, voi fatelo allo 071 7501 707. Sono proprio in compagnia dei protagonisti, cioè di coloro che animatamente e attivamente operano per questa città. E parlo del sindaco, quindi grazie per essere qui alla mia sinistra, il dottor Gianluigi Tombolini, sindaco della città di Numana. Sono in compagnia anche del direttivo di una delle, insomma, attiviste della Proloco di Numana, la signora Alba Angeletti. E poi anche il vice sindaco, e cioè Gabriele Colducci. Calducci. Sono in buona compagnia anche di una sorella che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi, perché, come voi sapete, vogliamo discutere e conoscere quelle che sono le devozioni tipiche dei comuni che sono qui a Rede d'Or, no? Intorno a Loreto, perché non c'è solo la Madonna di Loreto e la Santa Casa, ma a Numana proprio c'è uno dei crocifissi più famosi e storici che questo territorio ricorda. Ne parleremo anche con il parroco che abbiamo intervistato in differita, per cui, insomma, non abbandonateci, state con noi, seguite tutto su Numana. Dottore, innanzitutto grazie, perché avere riunito questo gruppo non è stato facile. Parliamo subito di questo territorio che, se non sbaglio, copre il 92% del territorio del Monte Conero.
1: Sì, copre il 92% del Parco del Conero. Noi siamo in pieno Parco del Conero, quindi vuol dire massima tutela ambientale, rispetto di tutto il nostro territorio, che poi ha anche il valore aggiunto a livello turistico, e quindi cerchiamo di difenderlo in tutti i modi.
0: Ricordiamo che il Parco del Conero, quindi tutta questa zona dell'Adriatico, è una delle più belle, se non addirittura la più bella di tutta l'Adriatico, no?
1: Ma diciamo che nelle Marche abbiamo questa caratteristica geomorfologica del Monte Conero che ci consente di essere unici e quindi di avere un appeal nei confronti dei nostri turisti che credo che faccia veramente la differenza, e questo ne siamo
0: vogliamo
1: un po' fieri.
0: Vogliamo, mentre parliamo con il sindaco, vedere anche qualche immagine, così, qualche curiosità. Intanto, Città delle Tartarughe, perché?
1: Città delle Tartarughe perché da anni il centro cetaceo di Riccione ha scelto la nostra riviera del Conero, ha scelto Numana, proprio per le caratteristiche del suo mare, quindi un mare immediatamente profondo.

0: quindi molto ricco di alimenti per queste tartarughe, e quindi abbiamo creato una caletta, cioè una specie di piscina in mare aperto, dove praticamente le tartarughe che hanno fatto riabilitazione possono mettersi alla prova se riescono a mangiare da sole. Poi successivamente eventualmente si procede alla liberazione in mare, che è una manifestazione molto emozionale. Una barca accompagna la tartaruga alle due sorelle e poi dalle due sorelle viene liberata nel suo habitat naturale. È una cosa veramente molto, dal punto di vista emotivo, molto coinvolgente e molto bella.
1: Bene, bandiera blu anche, no?
0: Bandiera blu ormai da anni in umana è bandiera blu, che non vuol dire soltanto qualità delle acque, ma anche avere tutta una serie di servizi che la rendono ovviamente all'interno del Parco del Conero una cittadina che tutela l'ambiente. Anche il fatto solo che noi abbiamo un trasporto pubblico che nel luglio-agosto, che è il momento di punta del nostro turismo, completamente gratuito, consente a molte persone di lasciare la macchina ferma e quindi di inquinare meno il nostro territorio e anche muoversi un pochettino più con ordine, perché l'ordine poi fa vivere meglio.
1: Assolutamente sì. Signora Alba, sarebbe bello poter approfondire con lei invece quelli che sono gli eventi di questa cittadina, soprattutto nel periodo estivo.
2: Sì, l'amministrazione comunale ci fornisce un calendario di eventi importantissimo, nella quale poi ci inseriamo noi come Proloco con alcuni nostri eventi e soprattutto con l'accoglienza. L'accoglienza nello specifico il lunedì sera a giardini pubblici, quindi il belvedere che abbiamo, dove noi cerchiamo di incontrare tutti quelli che sono arrivati praticamente il sabato e il lunedì cominciano a camminare per Romana, e quindi dove andare, cosa fare, chi siamo, dove poter star meglio, dove poter mangiare o dove non poter andare magari in certi orari di punta o altro. Quindi un consiglio come se la vivessimo noi in umana, né più né meno. Questo per quanto riguarda il lunedì dell'accoglienza, detto anche lunedì di benvenuto. Poi alcuni eventi noi li inseriamo all'interno del palinsesto dell'amministrazione comunale. Uno degli ultimi, un pochino più emozionale, è stato proprio fare dei concerti o in spiaggia a riva d'acqua, qui lo abbiamo proprio in questo punto, qui abbiamo fatto, oppure nel veliro in fondo in piena
1: abbiamo forse altre porto. Immagini da far vedere, se gentilmente la regia ce le manda, mentre lei...
2: Sì, poi chiaramente noi supportiamo l'amministrazione comunale nel lavoro dell'allestimento. Molto importante, perché noi abbiamo delle piazze piccole ma abbiamo grande affluenza, il sindaco ce l'ha appena detto, e quindi la sicurezza per noi è molto importante, la sicurezza di chi sta al fruire dell'evento come chi invece fruisce del territorio in maniera normale. Questo è il supporto che diamo a loro.
1: Mi piacerebbe anche saperne di più sugli eventi, perché comunque parliamo di una cittadina che nel periodo estivo si riempie e ogni sera fate sicuramente qualche cosa.
0: Diciamo che dobbiamo offrire al turista non una vacanza di solo mare, quindi la sera ovviamente noi offriamo ogni sera in due piazze sempre un evento, uno spettacolo, che può essere uno spettacolo culturale, uno spettacolo comico, quindi più leggero, uno spettacolo di intrattenimento. Sono famose le nostre notti bianche dei bambini, quindi una serata dove tutto il paese si addobba per i nostri piccoli turisti, e non solo turisti, anche i nostri bambini che vivono in umana tutto l'anno, proprio perché il nostro è un turismo di famiglie. Quindi un turismo di famiglia, dobbiamo anche targettizzare quello che, certo, può essere l'evento rispetto alla famiglia che viene nella nostra cittadina. E quindi ogni sera si può godere gratuitamente di uno spettacolo.
1: Sì, perché viene in piazza, nella pubblica piazza.
0: Sì, è tutto con raccolta di fondi di sponsor. Abbiamo la fortuna di avere operatori che credono nel nostro operato, e quindi raccogliamo questi sponsor, quindi non grava neanche sulle tasche dei cittadini.
1: Questo credo che sia molto importante. Se avete degli operatori vuol dire comunque che le cose funzionano e piacciono, perché sennò questi sponsor gratuiti non so quanti ce ne potrebbero essere. Bene, complimenti, questo è veramente a suo favore. Mentre, signora Alba, per quanto riguarda i progetti proprio della Proloco, c'è qualcosa di specifico?
2: Diciamo che la Proloco tende in primis a supportare chiaramente l'amministrazione, poi comunque ha un lato di organizzazione interna, ed è Proloco, nel senso dedicata d'inverno in parte ai cittadini e al sociale. Sempre tenendo conto che noi dobbiamo, per statuto e per credo, non dico riesumare, ma supportare tutto quello che è la storia, le tradizioni. Questo è poi una Proloco, quella che porta a galla il genius loci della situazione. Quindi diciamo che in inverno possiamo comunque fare dei piccoli interventi, coinvolgendo quando bambini, quando anziani, quando tutta la cittadinanza, sempre con quel pizzico di

0: Petrò, quel pizzico di storia riportato in auge ai tempi nostri.
1: Possiamo dire di avere delle statistiche di turisti, cioè vengono più dal nord Italia, vengono più dall'estero, da che regioni? Forse il sindaco ci può rispondere.
2: Diciamo che è una macchina che ci dà tutti questi dati, molto è l'ufficio informazioni.
1: Ecco.
2: Sia attraverso anche il sito internet, che dove riusciamo a vedere gli accessi, da dove vengono. Quest'anno per la prima volta abbiamo la provincia di Milano che l'ha fatta un po' da padrona. Quindi provincia di Milano, poi il Veneto, dalla provincia di Roma, quest'anno anche molta gente è arrivata.
1: Quest'anno intendiamo proprio la stagione,
2: sì, ho i report proprio,
1: gli aggiornamenti.
2: Gli aggiornamenti, abbiamo un ufficio informazione che è molto efficiente. Già a ottobre abbiamo tutti i report di come è andata la stagione, delle lamentele, perché non bisogna mai dimenticare le lamentele per cercare di migliorarsi, da lì si parte. E addirittura ogni spettacolo ha una scheda tecnica che dice quello che è andato, quello che non è andato, se è piaciuto, non è piaciuto, proprio per
1: come
2: cogliere...
1: se diffondesse un questionario.
2: Sì,
1: per...
2: facciamo anche un questionario del turista, anche quello facciamo, che è compilabile anche sul sito internet. E diciamo che stiamo molto attenti a metterci continuamente in discussione per cercare di migliorarci. Questo nel rispetto delle persone che scelgono di passare le loro vacanze a Numana.
1: E questo sicuramente è una buona cosa. Vice Sindaco, allora incominciamo ad entrare nel merito forse di quello che è l'argomento più gradito ai nostri telespettatori, in verità, visto che è una televisione cattolica, e cioè l'aspetto devozionale. E c'è da dire molto anche su Numana, perché mi risulta che avete una delle processioni più importanti sul mare che c'è qui sull'Adriatico.
3: Sì, diciamo che da anni è tradizione a Numana il 14 agosto festeggiare la Madonna Assunta in modo un po' particolare. E negli anni passati, parlo di una decina d'anni fa, veniva fatta solamente una processione a mare con la statua della Madonna issata su un'imbarcazione capofila e le altre imbarcazioni che la seguivano poi in notturna. Questa manifestazione poi con diciamo il grande
1: possiamo
3: supporto...
1: Possiamo far vedere le immagini, chiedo scusa, anche mentre così abbiamo idea
3: di che
1: della,
3: cosa si tratta.
1: Della processione.
3: Sì. Diciamo la grande idea della Lega Navale Italiana, sezione di Numana, coadiuvata dall'allora comandante Ricciardi del porto di Numana, è stata quella di rendere questa attesa della Madonna sempre più coreografica, quindi la Madonna che emerge dalle acque accompagnata dei subacquei, fra i quali il sottoscritto, che con piacere finché riesco continuerò a fare questa cosa che mi riempie veramente di orgoglio.
1: Quindi lei è anche subacqueo?
3: Sì.
1: Beh.
2: Non ci facciamo mancare niente.
1: Veramente, benissimo.
2: Siamo pronti a tutto.
3: Sì, sì. No, è una cosa a cui tengo veramente tanto, perché è un'emozione grande. Quando si esce fuori dall'acqua si vede questa moltitudine di persone in devozione con gli occhi gonfi di lacrime, insomma.
1: Credo che sia il momento che stiamo vedendo.
3: Esattamente, esattamente. Lì siamo in quattro subacquei, sott'acqua, anzi cinque, con Claudio Martinangeli, che è l'istruttore sub che ci coordina e comanda, diciamo, tutti i tempi della manifestazione. E nel momento clou, diciamo, dell'emersione della Madonna, tutto il porto è completamente al buio, con possiamo parlare ormai di 4-5 mila persone che attendono questo momento, tutti con dei flambeau accesi, e quindi si vede questo mare di luci e di candele che vanno dal mare al porto. È una coreografia veramente fantastica. Qui stiamo vedendo adesso l'apertura, abbiamo delle bombole sott'acqua extra che apriamo solamente per fare questo effetto di acqua che ribolle in attesa, insomma, di qualcosa di veramente speciale. E poi con un sistema di carrucole e galleggiamenti facciamo emergere questa Madonna, cercando logicamente di tenerla il più dritta possibile, perché capite che in mezzo a tutte queste bolle è un attimo che si sbilanci e possa salire un po' obliqua. E da questo momento in poi, una volta che la Madonna emerge, l'accompagniamo fino al porto, dove con una processione a piedi viene guidata su un altare. E ormai da 4-5 anni il nostro cardinale Menichelli ha il piacere di
1: officiare
3: la messa proprio nel piazzale del porto, con questa moltitudine di persone. E anche lì è veramente un qualcosa di particolare, perché parliamo di una celebrazione dove 4-5 mila persone in piedi, ma c'è un silenzio e un'attenzione veramente uniche, perché la devozione è tanta ed è un evento veramente clou per la stagione di Numana.
1: Voi li toccate in quel punto, quindi avete i piedi sul fondo?

0: Oppure no?
1: Allora, diciamo che il fondale al porto di Numana purtroppo non è altissimo, parliamo di 3 metri massimo, e in quel punto, diciamo, sollevati con le mani alte, quasi che potremmo uscire fuori dall'acqua con le pinne. Quindi stiamo accovacciati inizialmente, poi abbiamo un supporto che, sulla quale è fissata la Madonna, che viene sollevato e guidato con delle carrucole, proprio con delle funi, fino al porto, e sono loro che danno i tempi per far uscire all'istante giusto, diciamo, la Madonna, perché noi qui adesso non ascoltiamo, c'è un sottofondo musicale veramente coinvolgente che aiuta a creare emozioni e pathos.
0: La Madonna viene immersa qualche giorno prima per
1: l'evento? No, lo facciamo il giorno stesso, facciamo delle prove di nascosto di notte e poi quel giorno viene messa in mare nel pomeriggio stesso. Sì, non possiamo lasciarla lì, altrimenti le imbarcazioni potrebbero arrivare con le loro eliche.
0: E qual è la tradizione che vuole ricordare questo momento?
1: Ma diciamo che fondamentalmente Numana è la parrocchia di Cristo Re, e per Marcelli una piccola frazione, la parrocchia Stella Maris, dove, diciamo, la Madonna Assunta è proprio la protettrice dei pescatori, e quindi l'obiettivo era quello di sollecitare questa protezione nei confronti del mare e dei pescatori. Considerate che appena la Madonna esce sono due pescatori storici di Numana, bravissimo, i fratelli Maradonna, che l'accolgono e la accompagnano fino al molo. E poi l'andare in mare con la Madonna, con tutte le imbarcazioni dietro, è proprio a segnare questa devozione e amore per questa protezione della Madonna, non solo dei pescatori, ci aggiungerei anche del mare, perché diciamo che il mare è sempre stato quello che ha segnato il bene del nostro paese, no? A partire dal passato con i pescatori e quindi il sostentamento con i frutti della pesca, e fino ad oggi, dove il mare invece ci sostiene con il turismo, con tutte le attività che ruotano intorno a questa grande bellezza.
0: Quindi l'acqua fonte di ogni vostra grazia, insomma, esatto. Perché da tutto...
2: E anche, una bella sintesi. Se posso aggiungere una cosa, un momento di condivisione tra cittadini e turisti, che io considero cittadini temporanei del nostro paese.
0: Certo.
2: Quindi la nostra tradizione che viene a unirsi con le persone che magari stanno 2 settimane da noi in vacanza. Quindi un momento molto emozionale di unione e di partecipazione proprio unita di questo paese di 4.000 abitanti che arriva a 80-90.000 presenze giornaliere. Quindi un momento proprio di condivisione emozionale,
0: sì,
2: molto bello.
0: Sì, lo intuisco, ho partecipato a diverse processioni che sono processioni della Vergine sul mare, che è tipico dei paesi di pescatori. E c'è poi sempre questo bellissimo collegamento che anche a Numana ho riscontrato tra la processione, che non avviene su terraferma perché essendo luoghi di mare avviene sul mare o attraverso le barche o con questa... è molto caratteristica il fatto che esca dall'acqua, e poi il crocifisso, c'è sempre un crocifisso che collega l'immagine della Madonna, e anche a Numana è così.
1: Sì, poi anche lì, tornando al discorso di prima, dobbiamo collegarlo sempre al mare, perché fondamentalmente la tradizione vuole che questo crocifisso ci sia stato in qualche modo donato dal mare durante, insomma, un lungo viaggio, come poi il parroco ci spiegherà nel dettaglio.
0: Ecco, io appunto la interrompo perché abbiamo intervistato il parroco, che è il vostro parroco Don Guerriero Giglioni. Lo abbiamo intervistato, e prima di continuare con lei, se permette, vice sindaco, io ascolterei quello che il parroco ha da dirci su questo crocifisso, che è un crocifisso storico, miracoloso, per cui c'è parecchia, non letteratura, ma proprio diciamo atti miracolosi che riguardano questo crocifisso, che risale al che secolo, lo ricorda vice sindaco?
2: Circa il 1600.
0: Ce lo dirà adesso sicuramente il parroco. Quindi prima ascoltiamo lui e poi continuiamo con la processione.
3: L'immagine del crocifisso che ho in mano di Numana è un segno molto, è una realtà molto importante per tutta la cittadina di Numana. Ha richiamato tanti pellegrini, perché ha una storia questo crocifisso molto bella, interessante e coinvolgente. Si parla che questo crocifisso sia stato realizzato da

a San Luca l'Evangelista Nicodemo, subito dopo che Gesù è stato deposto dalla croce. È stato realizzato attraverso su il legno cedro e nello stesso tempo è rimasto nelle mani.

e lo hanno portato a Beirut, nascosto in una casa di un cristiano che poi è stato ereditato da un ebreo. Scoperta questa immagine, questo crocifisso dagli ebrei, c'è stata un po' una reazione violenta sia verso il proprietario di questo crocifisso e sia verso il crocifisso stesso. Sono stati fatti delle ferite da questi facinorosi e oggi si vedono cinque piaghe coperte appunto poi da un legno diverso dal cedro con cui era stato fatto il crocifisso stesso. E è rimasto poi là perché diverse persone, vedendo il sangue che usciva da queste ferite, hanno riconosciuto Cristo crocifisso e nello stesso tempo hanno voluto venerarlo. Ma saputo della storia anche Carlo Magno, che era stato incoronato re di Francia nell'Ottocento, a notte di Natale dell'Ottocento, e anche lui ha voluto andare a vedere questo crocifisso e ha chiesto appunto agli ebrei che ne erano padroni di portarlo con sé. L'ha portato attraverso il Mar Mediterraneo e poi attraverso l'Adriatico, ma all'altezza del porto di Numana c'è stata una grossa tempesta che ha costretto tutti i marinai e i viaggiatori a scendere e proseguire per terra. E una volta che il crocifisso è stato salvato insieme a tutti quanti coloro che erano sulla nave, è stato messo in una chiesetta chiamata dedicata a San Giovanni Battista. E lì c'è stato fino all'846, quando c'è stato un forte terremoto a Numana e diverse case del paese sono cadute. E nello stesso tempo anche la chiesa dove era deposto appunto questo crocifisso è stata immersa nel mare e il crocifisso stesso è stato rimasto, anzi nascosto, fino al 1294, più o meno il tempo in cui si parla della presenza della Santa Casa a Loreto. Una volta trovato questo crocifisso, la gente in processione ha voluto dedicargli un altro posto molto importante, che oggi ha riscontro nella torre che si trova in fondo a Numana, verso est. E lì è rimasto fino al 1566, quando i numanesi hanno voluto creare un posto particolare per venerarlo. E hanno fatto una chiesa molto più lontano dal mare e nello stesso tempo una chiesa molto più grande, perché diverse persone ormai andavano come pellegrini per onorare e venerare il crocifisso. Arrivato in questa nuova chiesa, è fatta a forma di croce, e alta 27 metri e larga 22 metri, è stato dedicato a lui anche una cappellina ricoperta di marmi preziosi. Una volta che la chiesa è stata apprezzata, è stata valutata, è successo che tanti pellegrini richiedevano una chiesa nuova e hanno fatto un nuovo santuario dopo 400 anni circa. Infatti il nuovo santuario, l'attuale, è stato inaugurato nel 1969 e là appunto oggi si venera questo santuario. Non è stato terminato tutto il lavoro perché il parroco che è

0: inaugurato Don Nicola La Rivera, che ha inaugurato questo santuario, voleva mettere dietro il crocifisso una parete piena di mosaici, ma la chiamata del vescovo per altre funzioni l'ha fatto smettere, gli ha vietato, possiamo dire, di procedere a questa soluzione. Oggi è venerato da tutti, molte persone vengono. Una volta che vanno a Loreto vengono anche a Numana. È venuto fuori il detto: chi va a Loreto e non va a Sirolo vede la madre ma non vede il figliolo. E questa diceria anche al sottoscritto, quando ero piccolo, venuto a Loreto con mamma, ricordo, siamo andati in pellegrinaggio anche a Numana, siamo venuti in pellegrinaggio anche a Numana. Oggi è motivo di visita e di preghiera da parte anche dei presenti. Ci si trova la terza domenica del mese di maggio, sempre tutti quanti alla zona pastorale, Castelfidardo, Camerano, Sirolo, Poggio, Massignano e Numana di conseguenza. E poi invece la prima domenica di settembre i numanesi vanno a venerare Maria Santissima, fanno il pellegrinaggio a piedi a Loreto, e invece i loretani, soprattutto di Villa Musone, vengono a piedi a venerare il crocifisso a Numana. Oggi abbiamo in fondo alla chiesa anche tanti ex voto che ricordano i miracoli che sono stati compiuti e che storicamente sembrano anche approvati. Nello stesso tempo, ancora oggi, si usa chiedere alla parrocchia la veste rossa con cui è coperto quando c'è la processione esterna, nella via di Numana, questa veste rossa per metterla sopra il corpo, la persona ammalata, e che ha avuto anche buoni risultati di guarigione poi. Altre cose che possiamo notare nella cittadina, nella parrocchia, è appunto la forte devozione, una preghiera continua ogni giorno al crocifisso perché possa proteggere la cittadina e nello stesso tempo guarire e dare, anche se non fisicamente, però dare sostegno e incoraggiamento a tutti coloro che soffrono, sia nel corpo che nello spirito. E questo credo che sia la cosa più bella, perché appunto quel Cristo che ha sofferto per noi ha e vuole, anzi, sollevare tutti quanti noi, anche se non materialmente, però spiritualmente, e ricordare che la sofferenza, anche se certo nessuno la cerca, però è valida, è importante per valorizzare la persona stessa, ogni persona umana, e nello stesso tempo per ottenere grazie da Dio. È questa fede che accompagna ancora i numanesi e che speriamo possa continuare per vario tempo.
1: Abbiamo ascoltato Don Guerriero, notazioni storiche, sappiamo molto più di questo crocifisso che invito tutti i telespettatori a vedere, anche perché è veramente a due passi, comunque da Loreto, da Recanati, da questa zona. E se siete di fuori, venitela a vedere, andate a Numana solo per vedere il crocifisso. La chiesa è molto moderna, all'esterno è una chiesa assolutamente moderna, ma lì dentro è conservato appunto il crocifisso di cui ci ha parlato Don Guerriero. E parliamo anche della processione.
2: Sì, diciamo che come tradizione questo crocifisso viene portato in processione dai fedeli l'ultima domenica di ottobre ogni anno. Diciamo, non è una festa, Santa Croce dovrebbe essere il 3 maggio, mi sembra. Invece, diciamo, da noi festeggiamo proprio il Santissimo Crocifisso di Numana sempre l'ultima domenica di ottobre, con una processione che nei tempi passati siamo partiti anche dal porto fino ad arrivare poi su in centro. centro, e attualmente diciamo si svolge partendo proprio dalla chiesa, facendo un giro di tutto il paese, scendendo in fondo fino alla Costarella, con rientro poi in chiesa di nuovo. E la tipicità di questa processione era proprio portare

0: fuori il crocifisso vero, quindi tirandolo giù dalla sua posizione naturale con sistemi abbastanza complicati, insomma bisogna fare un argano con delle lunghe funi fino al campanile per sollevarlo e poi farlo scendere bene giù e accompagnarlo in questa uscita. È chiaro che tutto ciò con gli anni e col tempo, un crocifisso in legno presenta dei piccoli, diciamo, lavori di manutenzione da fare, no? E quindi quest'anno, con l'aiuto del sindaco e dell'amministrazione, insomma, riusciremo a...
1: Più che altro con l'aiuto di uno sponsor, io ho trovato lo sponsor.
0: Il sindaco l'ha trovato, a restaurare per bene il crocifisso in tutte le sue parti, e ciò, diciamo, ci impedirà di portarlo costantemente fuori, ma verrà fatto in occasioni particolari. E considerate che anche la chiesa di Numana attuale, con la sua forma moderna, è stata proprio creata per aumentare l'affluenza di persone che venivano a visitare questo crocifisso. E c'è da una parte una percentuale di cittadini che avrebbero preferito mantenere la vecchia, che aveva una architettura molto più contestualizzata nel centro storico di Numana, però adesso questo è quello che abbiamo, e quindi cerchiamo di valorizzarlo al massimo soprattutto per il suo contenuto, ecco, questo è il messaggio.
2: Certo, si può dire, sindaco, che pur essendo l'ultima domenica di ottobre, anche questa processione è molto seguita dai turisti oppure no?
1: Abbiamo un turismo locale che è sempre presente tutto l'anno, quindi ovviamente dai paesi limitrofi sanno che è un momento di festa, un momento di gioia, poi ci sono bancarelle, fuochi d'artificio alla sera a chiusura, quindi diciamo che Numana ritorna un pochettino a rivivere, ma Numana anche nel Natale ci stiamo molto attenti, i nostri addobbi sono un po' famosi in tutto il circondario, proprio perché cerchiamo di rendere appetibile Numana anche quando c'è meno gente, proprio per gli stessi cittadini, quindi per i nostri abitanti, per rendere anche celebre anche il nostro presepio vivente. Da 2 anni stiamo facendo questa manifestazione che attira tanta gente dai comuni vicini e sta dando delle grandi soddisfazioni, soprattutto un momento anche di grande aggregazione tra tutti i giovani e meno giovani del paese, perché veramente sono 60-70 persone che lavorano da fine ottobre fino al 24 sera, in cui c'è l'inaugurazione di questo presepio vivente.
2: Quindi non fermarsi al fatto che è una cittadina turistica estiva, ma anzi soffermarci sul fatto che c'è anche un'attività culturale e, da quello che capisco e intuisco, ben gestita nel periodo invernale. Suor Joseline, grazie per essere qui, anche perché rappresenta in questo momento la Santa Madre Chiesa, di Numana perlomeno. E a lei infatti la domanda, insomma, quella più pertinente per il nostro settore: quali sono gli appuntamenti tipici della liturgia di Numana? E mi riferisco, oltre a quelli di cui ci ha parlato il vice sindaco, per esempio alla prima domenica di maggio. So che c'è una processione Loreto Numana.
3: Sì, Numana c'è questa tradizione che i numanesi e anche i loretani fanno lo scambio di pellegrinaggio. I numanesi partono all'alba verso le 5 di mattino e poi si fa la camminata verso qui a Loreto, a Santa Casa, perché sappiamo tutti quanti, come cattolici, noi il mese di maggio è dedicata proprio alla Madonna. E poi il figlio giustamente viene a trovare la mamma. Allora c'è questa tradizione che anche i loretani vanno a Numana a vedere il crocifisso. Allora, e poi durante la camminata facciamo il rosario fino che arriviamo qui a Santa Casa. E poi dopo, che quando arriviamo qui a Santa Casa, si celebra la messa insieme agli altri parroci, perché non soltanto i numanesi e i loretani che fanno i pellegrinaggi, ci sono anche altri pellegrinaggi che vengono da altri paesi, e poi ci incontriamo qui a Santa Casa e poi si celebra insieme la messa, la Santa Messa.
2: Quindi Numana va a Loreto, contemporaneamente Loreto va a Numana, la Madonna.
4: La parte emozionante.

0: tradizionale è quando si incontrano a Villa Musone e praticamente sono le 6:30 più o meno, l'ora è quella, e quindi è già albeggiato, si sta molto bene e ci si abbraccia, ci si saluta e poi ci si distacca l'uno dall'altro in versione contrastante.
1: Ed è molto seguita?
0: Sì, diciamo che è stata per tanti anni molto seguita. Adesso diciamo che i giovani li abbiamo un po' persi e allora speriamo e confidiamo di aumentare un po' sull'affluenza, questo sì. Però chi ci va è veramente molto sentita, è una vecchia tradizione. Abbiamo anche delle monete che certificano anche il gemellaggio tra il santuario di Numana e di Loreto, monete molto antiche del 700. E quindi diciamo che ci piacerebbe, e qui la Provaco sinceramente ha voglia di stimolare un pochino, a incentivare queste processioni e questa storia.
1: Che poi non per forza deve riguardare la territorialità, cioè la municipalità, possono anche partecipare persone da tutto il territorio marchigiano?
0: Sì,
1: e non.
0: Perché basta semplicemente comunicare che ci sono questi eventi e automaticamente anche l'inverno e la primavera come l'autunno può diventare, il sindaco ce lo insegna, un momento di incontro anche di turisti destagionalizzanti.
1: Certo, potrebbe essere un motivo di pellegrinaggio, di un turismo proprio religioso addirittura.
2: Sì, perché per me è una bella esperienza. Io sono a Numana, sono arrivata a Numana solo 3 anni, allora, e per me è una bella esperienza perché vedi il sacrificio di ognuno di camminare, perché Numana e Loreto non è vicino, è un po' lontano, ci vuole la fatica e la pazienza e anche il sacrificio.
1: Soprattutto per quelli di Numana che devono salire.
0: Devono fare la salsa alla fine, peraltro. No?
1: Certo, certo. Il 24 giugno invece?
2: Il 24 giugno si celebra anche la messa, anche all'alba delle 5, proprio nelle spiagge. E poi vengono anche altre le persone, non soltanto di Numana, non soltanto di Numanese, ma anche degli altri paesi vicini.
1: Quindi è il San Giovanni, la festa di San Giovanni, in cui si ricorda il battesimo.
2: Sì.
1: Mi sembra che c'è anche in altri comuni limitrofi questa. Avete proprio questa. Porto Recanati, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Questa tradizione, diciamo, del 24 giugno. Deve essere molto bella.
0: Torniamo al concetto acqua. Acqua, battesimo e torniamo.
1: Poi alle 5 del mattino all'alba.
0: Certo.
1: Avete anche dei concerti all'alba?
0: Sì, abbiamo un importante concerto all'alba alle 5 di mattina, il 14 mattina, quindi prima di quell'evento che si è visto poi di notte in mare con la Vergine al porto. Abbiamo un concerto importantissimo dei grandi violinisti, dei grandi concertisti, con Franco Cerri, che è un assiduo frequentatore della nostra piazza, intesa come ospite e intesa anche come
3: cittadino
0: artista,
3: onorario di Numana.
0: Certo.
1: Addirittura,
0: sì,
1: bene.
0: Sì. E quindi dalle 5 che si inizia più o meno a lavorare abbiamo un parterre, se lo dico sinceramente da Proloco, seduto sono ormai 600-800 persone. Chiaramente con dovute sicurezze, e poi invece c'è tutta una situazione attorno che corona, che arriviamo anche a 1000-1500 persone. Siamo anche un po' in sofferenza, sindaco,
3: come spazio, però non si può cambiare la location perché è troppo bella,
0: perché
3: suggestiva, deve rimanere così. Quest'anno tra l'altro alle 4 abbiamo attivato anche il trasporto pubblico gratuito. Proprio per consentire
0: anche da Marcelli, dai paesi limitrofi.
3: Far alzare un turista alle 4 della mattina non è semplice, eppure è una giornata veramente molto piacevole, una mattina molto piacevole, anche con Marco Santini, che è un grande violinista.
1: Bene, io mi riprometto di il 24 giugno la chiamo, sindaco. voglio venire.
0: Il 14 agosto. Io che sono sulla piazza per l'allestimento dico venga presto, perché c'è la corsa per la seduta soprattutto.
1: Beh, è un invito comunque rivolto a tutto, senza spaventarci.
0: Certo.
1: Veramente
0: no.
1: Del numero, perché a prescindere adesso da dove può essere la posizione,
0: poi la musica si sente, è talmente un momento di pace alle 5 di mattina che si può sentire qui, poi lo vediamo, perché viene fatta praticamente nella punta estrema sopra il porto, quella estrema, quella punta là, e la si può sentire tanto da qui in fondo, che Numana bassa, e quella è la punta emersa di Numana alta, dalla spiaggiola, che è l'altra spiaggia che abbiamo noi, e da qualsiasi punto di Numana, perché la pace di quel momento è comunque fondamentale.
3: Se posso aggiungere una cosa, un anno abbiamo fatto un esperimento di non fare applaudire, siamo riusciti a fatica. Però non l'abbiamo più riproposto, perché è veramente impossibile non applaudire da quanto sono bravi gli artisti, da quanto è tutto l'insieme così emozionale, che l'applauso parte veramente veramente spontaneo e non si riesce a gestire.
0: Quest'anno ho notato, visto che era poi un mare piattissimo, quello che in diretto si chiama Spiagura, quindi era un momento talmente con il rosso.

0: dell'alba e l'aurora prima, poi l'alba, quante barche invece escono dal porto e si posizionano proprio sotto nello specchio acqueo, sotto alla punta del Belvedere. Quindi hanno forse il momento migliore loro, meno
1: Certo.
0: caotico, molto più tranquillo. È veramente molto emozionante. È l'inizio di quel 14 che poi conclude con la
2: Intensa, giornata
1: Sì,
2: intensa.
1: con
2: Giornata
1: la
2: intensa.
1: messa, con tutte le celebrazioni e i fuochi d'artificio.
3: Esatto.
1: Insomma, il 14 di agosto anno
3: Quando ero
1: umana è
3: giovane
1: da
3: facevo l'alba al
1: vivere.
3: mare, adesso mi fanno lavorare tutto il giorno 24 ore su 24.
1: E penso che ne valga la
3: Ne
1: pena
3: vale
1: però,
3: molto la pena,
1: sindaco,
3: sì,
1: sì.
3: assolutamente sì.
1: 14 di settembre, Suor Jocelyn.
4: 14 di settembre c'è la solennità di esaltazione della Santa Croce che è collegato anche, siccome che il crocifisso è sempre parla della croce, allora anche i numanesi celebrano questa grande festa. Non è che fanno qualcosa di particolare, ma come cattolici, perché è un paese molto cattolico, allora si fa soltanto la celebrazione della Santa Messa e poi vengono questi numanesi, così, siccome è collegata, noi sappiamo bene che la croce è il segno della nostra salvezza, allora noi la esaltiamo sempre questa croce e speriamo, e io spero tanto che continuiamo a avere questa grande devozione sulla croce.
1: È un augurio che ci auguri veramente, rivolgiamo a tutti e lo caldeggiamo, perché questa che è un'emittente cattolica lavora molto per l'evangelizzazione e per offrire un servizio che ci consenta di credere con i fatti, con le testimonianze, con la devozione di cui sta parlando lei, con molto sentire, e questo è bellissimo. E, che salva ed è quella la via. Però Numana è un posto dove si può vivere l'uno e si può vivere anche attraverso i relax di servizi offerti e di una natura, di paesaggi meravigliosi come quelli che avete visto alle mie spalle o nelle immagini che vi abbiamo proposto, senz'altro di primo livello. Signor Sindaco, lo possiamo dire?
0: Grazie.
1: Livello
3: Di,
1: alfa?
3: di, diciamo che ce la mettiamo tutta.
1: Bene.
3: Siamo un'amministrazione con tutte le persone che collaborano intorno a noi, la Pro Loco e anche tante altre associazioni, che cerchiamo sempre a fine stagione di avere un feedback di quello che abbiamo fatto, proprio per cercare di migliorarci sempre nel rispetto delle persone che scelgono fortunatamente sempre di più ogni anno di passare le loro vacanze, che sono un momento un po' sacro, no? E
1: Certo.
3: quindi un momento importante per una famiglia, per una persona che decide di stare relax, divertirsi, e mangiare bene. E quindi cerchiamo di curare tutti questi aspetti perché siamo convinti più che mai che sopra ogni pubblicità il passaparola sia sempre la cosa più importante. Quindi una persona che esce felice da una vacanza trascorsa con noi, una persona che si sente parte integrata della nostra comunità, credo che quando va a casa ha un bel ricordo di noi e magari consiglia a un altro di passare una vacanza presso
1: Che
3: di
1: poi
3: noi.
1: non deve essere facile amministrare una città che d'inverno fa 3.800 abitanti ed estate ne fa 90.000.
3: Sì, anche lì bisogna avere una mentalità di preparazione, preparare gli uffici, preparare i vigili, aumentiamo il numero dei vigili, abbiamo un buon servizio di telecamere per garantire la sicurezza sul nostro territorio, grande collaborazione con le forze dell'ordine,
1: Certo.
3: grande interscambio di notizie e soprattutto cerchiamo di. Il problema di oggi è che la vacanza si sta abbreviando sempre di più, non c'è più la famiglia che sta un mese in vacanza. Quindi quella settimana deve essere una settimana vissuta intensamente, cerchiamo di far apprezzare tutte le cose che noi abbiamo. Noi abbiamo un museo di arte picena che adesso tramite un fondo europeo abbiamo ricevuto 150.000 euro, quindi provvederemo tutta a una ristrutturazione di questo museo, ma dei cimeli dentro delle opere d'arte che sono uniche nel mondo. Quindi si può parlare dalla cultura, dal mare, dalla spiaggia. Numana veramente si potrebbe candidare a una località dove è bello vivere 365 giorni l'anno, anche per il suo clima, per la gentilezza delle persone. Quindi
1: Si
3: molte persone
1: presta.
3: scelgono di vivere a Numana e stiamo aumentando un po' il numero dei nostri cittadini. Certo, la botta d'urto è grande, ma cerchiamo di farci trovare preparati affinché.
1: Bene, io spero che questa trasmissione serva
3: Sono un
1: anche a
3: po' ambizioso
1: questo.
3: di risultati, non di cariche ma di risultati, mi definisco così. Quindi.
1: Deve essere così, signor Sindaco, se no le cose non vanno avanti e le progettualità dipendono molto da questo attivismo e da questa volontà di

0: portarla avanti.
1: Devo dire che sono fortunata anche per una grande squadra. Quindi
0: certo,
1: quando
0: immagino.
1: Sei attorniato di tante brave persone che ci confrontiamo, a volte anche in modo un po' forte, però alla fine usciamo tutti con una stessa linea, uno stesso percorso. Devo ammettere che è stata una bellissima esperienza da sindaco, quindi questi 3 anni passati sono stati molto belli.
0: Benissimo, io ringrazio tutti i presenti per averci dato la possibilità di conoscere un po' meglio la città di Numana. Non basta mai, magari vi inviterò ad una seconda puntata su Numana perché credo che ci sia ancora dell'altro
1: magari
0: da dire.
1: Magari potremmo girarla direttamente a Numana così vedremo di fatto quello che c'è di bello.
0: Molto volentieri, invitate, ce ne saremo presenti. E naturalmente l'appuntamento adesso rimane a voi. Vi abbiamo dato diverse date, 14 agosto, l'ultima settimana, l'ultima domenica di ottobre. Abbiamo dato il 1° maggio per questa bellissima processione che veramente, secondo me, deve essere interessante, di scambio Numana-Loreto. Abbiamo parlato del 24 giugno, del 14 settembre, insomma, di date ce ne sono. E se non ve li ricordate, mettetemi in contatto con noi o con il sito internet del comune di Numana.
1: www.turismonumana.it, dove c'è veramente tutto.
0: O altri contatti.
1: Molto del nostro ufficio informazioni, insomma, però su Turismo Numana c'è tutto.
0: La Prologa, abbiamo un numero?
2: Sì, noi abbiamo chiaramente anche il sito. Scusate. Abbiamo chiaramente il sito. Dalla mail scrivete e io vi rispondo perché prendo io chiaramente tutte le comunicazioni e poi a qualsiasi domanda voi facciate io cercherò di rispondere o mettermi in contatto con chi di dovere.
0: Benissimo, grazie ancora per essere stati con noi al dottor Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana, al vice sindaco Gabriele Calducci, al direttivo della Proloco Alba Angeletti e a suora Angelin. E naturalmente ringrazio anche per la differita che abbiamo avuto con don Guerrieri Giglioni. Grazie a voi per essere stati con noi e il prossimo appuntamento alle nostre tradizioni. Grazie e buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Care Gesù, benvenuti veramente con tutto il cuore. Vi ho pensato in questi giorni e ho affidato nella mia preghiera tutte le vostre intenzioni. Vorrei iniziare questo incontro con queste bellissime parole del profeta Isaia. In questi giorni ci sta accompagnando in preparazione proprio a Natale con queste sue profezie che ci incoraggiano, aprono il nostro cuore alla speranza a questo incontro con Gesù. E queste parole di Isaia mi hanno colpito sempre, quindi mi piace condividerle con voi. Giubilati, o cieli, rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. A queste parole di Isaia mi viene in mente anche quello che ha detto Gesù riguardo proprio alla nostra fiducia nel Padre Celeste. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cade a terra senza che il Padre vostro voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Vorrei insieme a voi iniziare questo nostro incontro pregando la preghiera che Gesù ci ha insegnato, perché in questa profezia di Isaia, in questa parola del Vangelo di Matteo, il Signore ci parla che dobbiamo avere veramente fiducia in Lui e sentirci amati. San Francesco diceva ai suoi frati: non temere, non temere. Riponi la tua fiducia nel Signore e Egli avrà cura di te. Quindi con queste parole del Padre nostro, affidiamo la nostra vita al nostro Padre Celeste. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Voglio ricordarvi il numero con il quale potete chiamarci, e così per sentire i vostri bisogni, anche il calore della vostra voce che ci fa sentire più famiglia. Il numero è questo: 075 81 3635. Vi ricordo che tutte le vostre preghiere, tutte le vostre intenzioni poi verranno custodite alla tomba di Carlo Acutis e verrà celebrata una messa secondo tutti coloro che si affidano alla preghiera di Carlo. Mi sono state presentate alcune intenzioni da parte di Agnese di Cracovia, Alessandra da Trento, Anel Raquel che chiede a Carlo: aiutami ad amare l'Eucaristia e ad essere un buon apostolo del nostro Signore Gesù. Poi anche affidiamo alla preghiera di Carlo e alla Mamma Immacolata Anna da Baiano. Anche il nostro fratello Anthony, Antonella da Torre Annunziata, che chiede preghiere per il suo figlio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina della Famiglia, prega per noi.

0: Preghiamo per Antonio dalla Spagna, per Belen Constanza dell'Argentina, anche Belen da Madrid, Brittany dalla California. Abbiamo una comunicazione. Pronto, pace bene? Pace bene?
1: Bene, sono Pino, ho telefonato tante volte perché mio marito è stato molto grave in ospedale.
0: Come si chiama tuo marito? Come si chiama? Anselmo.
1: Anselmo, Anselmo. Anselmo. Adesso dovrebbe affrontare, sta un po' meglio, ma dovrebbe affrontare la chemio.
0: Ah,
1: Se mi
0: ok.
1: accompagnate alla preghiera, lui non fa altro che invocare Carlo Acuti e San Francesco.
0: Preghiamo e
1: Aiuto.
0: preghiamo insieme il nostro Carlo perché possa soprattutto dare la forza ad Anselmo di affrontare questo momento difficile anche per la famiglia che si sente impotente davanti a queste situazioni. Preghiamo Carlo, gloria al Padre, al Figlio e
1: Al
0: allo
1: Figlio e allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come era nel
1: nel
0: principio, ora
1: principio,
0: e
1: ora e
0: sempre.
1: sempre,
0: Nei
1: nei
0: secoli dei
1: secoli, dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: San Carlo prega per
1: Prega
0: noi.
1: per noi. Mi scusi, dove possiamo trovare delle immaginette, delle medagliette di Carlo?
0: Potete chiederlo al Santuario della Spogliazione, oppure c'è l'associazione proprio di Carlo Acutis. Quindi trovate su internet il modo per poter richiedere questo materiale o l'associazione Amici di Carlo Acutis oppure direttamente al Santuario della Spogliazione. Va bene?
1: Va bene,
0: Pace
1: grazie,
0: bene, pace
1: grazie,
0: bene, pace
1: grazie.
0: bene, pace bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice nelle tue mani è la mia vita. Con queste preghiere del Salmo numero 15 affidiamo tutti gli ammalati al Signore e soprattutto coloro che si sentono abbandonati, si sentono soli, smarriti nel momento della sofferenza, della malattia. Chiedo la nostra preghiera anche il nostro fratello dalla Germania, Caldarola, per Cenilson, per Charles da Ladun e Claudio Augusto da Santos. Tutti si affidano alla preghiera e alla protezione del nostro Carlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Nell'ora della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi l'uomo? I passi del mio vagare tu li hai contati. Nel tuo odre raccogli le mie lacrime. Non sono forse scritte nel tuo libro? Preghiamo per il nostro fratello Fabio, per Fabrizio. San Carlo, chiedo la tua intercessione per mio figlio ventenne, affinché superi la sua dipendenza dal gioco d'azzardo e si dedichi al lavoro, agli studi e alla fede religiosa.

Preghiamo veramente per tutti i ragazzi che sono lontani da Gesù e quindi diventano schiavi da tante cose brutte, che soprattutto rubano la loro bellezza, la loro dignità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo, metti nel cuore di tutti questi giovani la sete di Dio, il desiderio di fare cose belle per Gesù e per il prossimo, come sei stato tu un ardente apostolo di Gesù e hai trascinato tanti con il tuo amore, così trascina tanti giovani, tutti i giovani, al cuore di Gesù. Preghiamo anche per la nostra sorella Gina. Mio carissimo Carlo, ti prego, proteggi e aiuta la mia nipotina, il suo papà e la sua mamma. Per Ignazio da Sciacca, per Ilona, per la nostra sorella dal Brasile, Izaura, e per Jane Fink. Per favore, aiutami a guarire la mia mente, il mio corpo e la mia anima. Pensando a queste vostre preghiere mi viene in mente una scena del Vangelo, come Gesù sente compassione davanti alla sofferenza, davanti alla malattia, davanti alla morte, davanti all'oscurità di chi incontrava, e come questa sua compassione lo portava a toccare, a guardare. Quindi sentiamo questo sguardo di Gesù nella nostra vita, le sue mani che vogliono toccarci, e noi possiamo sentire questo tocco, queste mani che ci toccano il cuore, soprattutto pregando e soprattutto quando ci accostiamo ai sacramenti, tra cui la partecipazione alla Santa Messa, alla confessione. È un modo per lasciarci toccare da Gesù, come si è lasciato toccare anche Carlo dal Signore attraverso questi suoi momenti preziosi della sua giornata, quando pregava e quando stava davanti al tabernacolo e quando riceveva Gesù nella Santa Eucaristia. Ci sono altre intenzioni dei nostri amici, nostri fratelli, per Joanna dalla Polonia, John Kind, Joanna, Catherine, Kevin, Letizia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi.

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Signore, abbiamo bisogno di rifugiarci in Te, abbiamo bisogno di Te come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il nostro cuore ha sete di Te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: San Carlo e prega per tutti noi che soprattutto hanno bisogno della tua preghiera, della tua benedizione dal cielo. Abbiamo una nuova chiamata. Pace bene, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, pace bene, come ti chiami?
1: Ciao, sono Anna Maria, sono Fiorella.
0: Ah, pace bene, Fiorella.
1: Ciao.
0: Come stai? Come stai?
1: Bene, bene. Grazie. Volevo pregare per i miei figli, perché Dio gli doni la salute del corpo e la forza dello spirito, perché compiano la loro missione nella vita in base ai loro carismi. E sono due figli e ognuno ha le sue caratteristiche diverse, ma Dio è con loro.
0: Siamo contenti di pregare per la tua famiglia. Penso sempre alla bellezza della preghiera di una mamma. Santa Monica, con la sua preghiera, con le sue lacrime, ha donato Sant'Agostino al Signore e
1: Certo.
0: alla Chiesa. Quindi penso che la tua preghiera è preziosa e devi sempre perseverare nel pregare per i tuoi figli. E noi vogliamo pregare con te.
1: Grazie.
0: Per i tuoi ragazzi. Padre nostro, che
1: Che
0: sei nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato il tuo
1: santificato
0: nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Continuiamo a pregare, va bene, Fiorella? Pace
1: Grazie, ti auguro, ti
0: bene,
1: abbraccio,
0: pace
1: ciao.
0: bene, pace bene, pace bene. Preghiamo anche per i nostri fratelli che ci hanno scritto e si affidano alla preghiera di Carlo, per Loli da Madrid, Luisa Ciaramella da Roma, per White da Birra, per Mark Petullo dagli Stati Uniti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. C'è una nuova telefonata. Pronto, pace bene?
1: Passi bene, sorella, io sono Maria. Guardi, gentilmente volevo una preghiera di voi perché ho mia nuora che sta malissimo, le dico proprio male. C'ha tumore in tutto il corpo, si immagini. Ha 6 anni che è un calvario, proprio un calvario. Se mi aiuta, non faccio altro di pregare.
0: Come si chiama tua nuora? Rachelina?
1: Caterina?
0: Preghiamo.
1: Caterina,
0: Ah,
1: Caterina.
0: Caterina, Caterina, preghiamo per lei perché
1: Sì.
0: penso che è l'abbraccio più grande che le possiamo dare in questo momento. Va bene? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi. E per tutti coloro che hanno bisogno di questo abbraccio della Madonna, preghiamo una Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi.

Jesu, figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Pace bene, uniti nella preghiera, uniti nella preghiera. Pace bene, pace bene. Fra poco faremo una brevissima pausa, ci rivedremo fra poco. Vi ricordo il numero per poter comunicare con noi: 075 81 36 35. A fra poco.

0: Stavo pensando in questo momento, mi sento commossa perché avete questo cuore che vuole pregare per le persone che amate. Io penso che sia veramente un gesto di grande amore, pregare per coloro che vi stanno a cuore, coloro che soffrono, di cui ci sentiamo impotenti nel poter aiutarli. E quindi la nostra preghiera, la vostra preghiera è un gesto d'amore e quindi è tanto bello. Sentitevi amati dal Signore per questo vostro dono che fate alle persone che amate attraverso la vostra preghiera. Bene, quindi vi ringrazio perché avete questa attenzione per le persone che amate. Pace bene, pace
1: Credo.
0: bene. Come
1: Sì, pace bene.
0: ti chiami?
1: Rosangela.
0: Ah, Rosangela, da dove chiami?
1: Da Ciampino.
0: Ok.
1: Io vorrei fare una preghiera che Gesù bambino nasca in tutti i cuori,
0: Ah, che bello.
1: soprattutto quelli che non conoscono l'amore di Dio e la conversione di peccatori increduli, per i miei figli, perché vadano d'accordo, e per la loro salute, la salute mia, e per tutti gli ammalati e tutti quelli che stanno soffrendo nelle guerre, che cessino le guerre, che venga la pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo, tutte le nostre necessità.
0: Va benissimo. E preghiamo un'Ave Maria perché penso com'è stato bello quando è nato Gesù, la Madonna subito lo ha donato a San Giuseppe, lo ha donato ai pastori e quindi possa donarlo a tutti noi che abbiamo bisogno di questo abbraccio di Gesù, di questa luce di Gesù. Ave Maria,
1: Ave Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di grazia,
0: grazia,
1: il Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne
0: donne
1: e
0: e benedetto
1: benedetto
0: è
1: è il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maria, nostra Madre Regina, prega per noi.
1: Prega per noi.
0: Pace bene,
1: Grazie.
0: Rosangela, a presto, eh? Va
1: Buona,
0: bene.
1: buon Natale,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie, pace bene, pace
1: Anche a
0: bene.
1: me.
0: Continuiamo a pregare per tanti nostri fratelli che ci hanno chiesto la nostra preghiera e pregare tutti insieme è una forza. Pensiamo a come è stato bello quando le persone portavano a Gesù gli ammalati, quindi un ammalato non andava mai da solo, ma era accompagnato da questo amore, da questa fede, da questa forza delle persone che amavano queste persone in difficoltà. Preghiamo per Marcella, per Marco, per Marga, per Maria Chiara e per Margarita. Carlo, chiedi alla nostra mamma che intercede per il mio bambino affinché per la sua salute. Grazie per tutto quello che tu sai, io porto nell'anima. C'è una nuova telefonata. Pace bene, pronto?
1: La suora?
0: Pace bene.
1: Sì, sei sorella.
0: Pace bene. Come ti chiami?
1: No, posso parlare? Suora, posso parlare?
0: Sì.
1: Io sono una signora con la carrozzella, malata.
0: Sì.
1: Mi capisci, suora?
0: Perché?
1: Sono di una Mercatelle.
0: Sì, ok.
1: Sono con la carrozzella, malata.
0: Ok. Perché?
1: Vorrei farci preghiera per me, perché non posso camminare, solo con la carrozzella. E poi vorrei fare una preghiera per i miei figli e per la mia nipotina, che si vede tanto da bambino o bambino. Che dice la madre da bambino per queste cose? Perché per i miei figli lavorano e ne sono bene, sono malati. E poi vorrei fare una preghiera solo per la mia, il mio fratello che è lontano e poi lo malato. E poi ci ho detto, io ricevo tanto, che Dio mi manda pazienza a me, perché sono con la carrozzella, non posso camminare. Ricevo tanto, che Dio mi manda forza e pazienza a me.

0: essendo una donna cattolica di chiesa, adesso non posso andare più in chiesa, e mi sento amici alla donna, che non so vede, ti capisci di come parlo?
1: Affidiamo tutto al Signore, sì, affidiamo tutto a Gesù, lui conosce ogni cosa, conosce.
0: Un po' di amico mio, che servivano chiederne,
1: sì.
0: C'è una bambina malata, sorella, figlia di mia nipote, è nata sorda muta, e c'ha di 20 mesi adesso, che servono punto, solamente davanti che la bambina che potesse parlare, poverina. Io quando penso a salire, io quando parlo con la missione, mi emoziono, non so se mi sono ancora mia. Mi emoziono, non so se parole ci sono. Ho tanti pensieri di parlare con voi e poi non so se vedete come dire. Io mi capisco che dico.
1: Preghiamo, preghiamo, preghiamo insieme e stai tranquilla perché anche se questo nostro momento di preghiera finisce fra poco, però vi assicuro che tutta l'equipe qui di Maria Vision e anche noi che veniamo e vi portiamo nella nostra preghiera anche dopo, non ti preoccupare, va bene?
0: Ascolti sempre, perché non cammina, se mi sento al suo programma, io ascolto sempre. A volte quando riesco a parlare ho tante cose da dire, no, non riesco tanto a mi spiegare quello che c'è ancora mia, capisci?
1: Va bene. Diciamo, vogliamo dire insieme un Padre nostro per tutte queste tue intenzioni?
0: Sì, grazie, grazie.
1: Preghiamo un Padre nostro insieme. Padre nostro.
0: Saluto anche a voi, salute anche a voi.
1: Va bene, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, il Signore capisce tutto, stai tranquillo, non ti preoccupare, va bene? Ci sentiamo, a presto, va bene? Pace bene, pace bene. In attesa di altre comunicazioni vogliamo continuare a pregare per i nostri fratelli che hanno espresso il loro desiderio di affidarsi alla protezione di Carlo, tra cui Maria Costanza dall'America, Maria d'Altino, Maria dalla Gran Bretagna, Marianna dal Brasile, Maria Angela da Roma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pace bene? Pronto?
2: Pronto, sono Caterina.
1: Pace bene, Caterina.
2: Volevo una preghiera per mio nipote. Sta bene, e per me che è una depressione che non è che mi faccia tanto star bene.
1: Come si chiama tuo nipote?
2: Francesco.
1: Francesco, preghiamo per Francesco, sì, perché gusti la bellezza della vita che è dono di Dio. Sì. Va bene? Preghiamo sì. Carlo perché lui così giovane ha saputo vivere intensamente questi anni della sua vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo dona vita a Francesco e donaci la bellezza di questa vita che è dono di Dio, perché possa ritrovare quella luce, quella bellezza che ha ricevuto soprattutto nel giorno del suo battesimo. Amen. Pace bene, Caterina.
2: Anche a lei.
1: Pace bene, pace bene, pace bene. Volevo pregare con voi queste bellissime parole del Salmo 131. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seguo e quando mi alzo. Peneti da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Queste bellissime parole ci danno il coraggio e anche quella fiducia e quella speranza che il Signore cammina con noi, Gesù è con noi. Lui conosce i nostri pensieri, anche quelle parole che sono deposte nel nostro cuore. C'è una nuova telefonata. Pace bene. Pronto?
3: Pronto, buonasera, suore.
1: Pace bene.
3: Io voglio ringraziare il Signore per questo programma che ci ha dato, un dono di Dio, perché abbiamo bisogno dell'amore. Voi avete questo amore che trasmette da noi. E io ho chiesto una preghiera che andava tutto bene in matrimonio di mia nipote e ha dato tutto bene.
1: Ah, che bello.
3: E io non mi sento bene. Chiedete a Gesù come guarisce, perché la medicina non mi aiuta. Ci vuole l'intervento di Dio. Io chiedo aiuto a Gesù come guarisce. Grazie, grazie.
1: Preghiamo per insieme. Preghiamo insieme.
3: Che Gesù le proteggi, perché abbiamo bisogno di santi sacerdoti. Suore, io ho bisogno di voi, intervento di Dio, io non mi sento bene, grazie.
1: Preghiamo,
3: salve Regina.
1: Preghiamo, vuoi pregare una salve Regina?
3: Sì.
1: Preghiamo una salve Regina per tutte le intenzioni che tu hai espresso e che sono nel tuo cuore. Salve Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quei occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Posso fare pure un gloria al Padre?
1: Sì, gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Io ho tutti i giovani e io vi ringrazio per questo amore che ci avete per i miei fratelli.
1: Va bene, grazie a te, pace bene.
3: Tanto pomeriggio, grazie di tutto.
1: Pace bene, pace bene, pace
3: grazie,
1: bene.
3: Buona
1: pace
3: serata,
1: bene, pace bene, bene. Pace bene.
3: Grazie, buona serata.
1: Vi ringraziamo per queste vostre parole e soprattutto perché avete fiducia che insieme preghiamo per stare con Gesù. Mi ricordo di una meditazione sulla preghiera, la cosa che più mi ha colpito di questo sacerdote quando ha detto che pregare è fare compagnia a Gesù, quindi quando non sentiamo cosa dire, non viviamo un momento di buio, non sappiamo come si prega, pensiamo, dedichiamo del tempo a Gesù, gli facciamo compagnia, va bene? O anche con il nostro silenzio, il Signore vede questo nostro desiderio di stare con Lui e questo gli darà tanta consolazione. Va bene? Preghiamo per anche le nostre sorelle che si sono affidate alla nostra preghiera, tra cui Marta, Monica, Nadia, Patrizia e Patricia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Misericordia, prega per noi. Patricia vuole chiedere preghiera soprattutto perché Carlo possa liberare il figlio dall'alcol. E preghiamo che Carlo possa dare la forza e tanta volontà a questo ragazzo e a tutti i ragazzi che sono schiavi dell'alcol e della droga di liberarsi da questo grande male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo anche per i nostri fratelli Ramon, Roberto da Forlì, Rocio dal Messico, Rosa, Rosita e Sebastian. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Preghiamo anche per la nostra sorella Vanna da Modena, per Wadir e per Yuri. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Volevo concludere questo momento di preghiera con queste bellissime parole del Salmo 131. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Vi affidiamo alla preghiera di Carlo, che come vi ho detto verranno deposte alla sua tomba lì al Santuario della Spogliazione, e noi continueremo a pregare per tutte le vostre intenzioni. Aspettiamo per il prossimo appuntamento e buona preparazione al Santo Natale. E oggi inizia la novena di Gesù Bambino, quindi vi affidiamo alla preghiera della nostra Mamma Immacolata, perché ci doni Gesù. Buon pomeriggio, pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi, eccoci qui di nuovo a vivere questo momento di preghiera insieme. Predisponiamoci al silenzio e all'ascolto. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

E adesso invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre, il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice come il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive, fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame e sete di vita, Dio si offre per sfamarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre del mondo. Lasciati interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare, volere? Quale sete di futuro e di speranza porti nel cuore? Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo vivo e vero in mezzo a noi. Continuiamo con un canto.

carissime, mettiamo adesso tutte quelle intenzioni che sono giunte al call center di Maria Vision, quelle che abbiamo nel cuore, quelle che ci hanno affidato. Emanuela di Verona chiede preghiere per la sua salute e per la sua situazione familiare. Salvatore, dalla provincia di Milano, chiede preghiere per sé e per Gina e per sua mamma. Silvia da Latina chiede preghiere per la sua famiglia. Sonia, dalla provincia di Padova, chiede preghiere per Pavan, Caterina. Per la sua anima. Rosa da Verona chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per suo figlio Luigi. Adele da Perugia chiede una preghiera per Michela, Daniele e Barbara. Una mamma da Modica chiede tante preghiere per la sua famiglia, in particolare per alcuni componenti, anche per un bambino. Rosa da Carbone chiede preghiere per sua figlia Leonora e per i suoi figli, per la conversione dei peccatori. Chiede preghiere per le sue intenzioni. Bene, affidiamo tutte queste intenzioni, tutte queste preghiere all'intercessore della Madonnina affinché le possa portare tutte al Signore ed esaudirle sempre secondo la sua santa volontà.

mio Signore e Salvatore, fra le tue braccia io mi trovo al sicuro. Se tu mi custodisci, io non temo di nulla. Se mi abbandoni, non mi resta più nulla da sperare. Io non so che cosa mi accadrà sino alla mia morte. Non so nulla dell'avvenire, ma riposo in te. Ti prego di concedermi ciò che per me è bene e di togliermi tutto ciò che può mettere in pericolo la mia salvezza. Non ti chiedo di farmi ricco, non ti prego nemmeno di farmi povero. Mi rimetto interamente a te, perché mentre non so ciò che mi occorre, tu lo sai. Se mi mandi la sofferenza, dammi la grazia di sopportarla, preservami dall'egoismo e dall'impazienza. Se mi dai la salute, la forza e il successo in questo mondo, fa che io sia continuamente in guardia, perché questi doni non mi allontanino da te. Tu che sei morto sulla croce anche per me, colpevole come sono, concedimi di conoscerti, di credere in te, di amarti, di servirti, di lavorare sempre per la tua gloria, di vivere per te e con te. E concedimi di morire nella tua grazia. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Carissimi, siamo giunti alla fine di questo momento. Adesso ci sarà la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. Al mistero e fondamento la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore, lode grande, sommo onore. All'eterna carità, gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedette le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimi, siamo giunti alla fine, vi giunga il mio saluto, collegatevi quando potete sempre su Maria Vision, che manda in onda ogni giorno l'adorazione eucaristica e tanti altri bei programmi. Con me ci vediamo martedì prossimo, con Don Raffaele Aprile. Un saluto a tutti, bye bye, e abbiate sempre cura di voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione.

Azione Cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorri sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. Dopo che Naboth fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboth, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Naboth, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore, dicendo: i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città? Li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna? Li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.

Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.

Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo, ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.

distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.
1: Oh.

Ci sono parole del Vangelo che ascoltiamo spesso molto molto volentieri, proprio perché sono consolanti, ci incoraggiano, ci danno speranza.

però ci sono anche parole come quella che abbiamo appena ascoltato, che ci mettono profondamente in discussione. Il Signore ci dice: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Forse il problema di questo Vangelo è che tutti sappiamo quanto siano vere le parole del Signore, ma nessuno di noi le trova facili. Ci sono persone che riusciamo ad amare con facilità, persone che ci vogliono bene, che ci comprendono, che ci sostengono, ma esistono anche persone che hanno lasciato dentro di noi una ferita, persone il cui ricordo continua a fare male, e davanti a loro sentiamo tutta la distanza che c'è tra il Vangelo e ciò che ci dice Gesù e la nostra vita e le nostre forze. Per questo credo che il punto decisivo del brano non sia il comando di amare i nemici. Il punto decisivo di questo brano è quella frase che Gesù pone al centro del Vangelo e dice: affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. È da qui che bisogna partire per comprendere tutto il testo. Perché se il mio amore dipende da come gli altri si comportano con me, allora amerò soltanto chi mi ama, sarò buono con chi è buono con me e darò fiducia a chi non mi delude. Ma in questo non c'è nulla di nuovo, e voi lo sapete che il Vangelo porta novità. Gesù infatti dice: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Vedete, il cristianesimo comincia quando scopriamo che la sorgente dell'amore non sono gli altri, ma è Dio. Noi amiamo perché siamo stati amati per primi. E proprio per questo, quando Gesù ci chiede di amare i nemici, non ci invita a partire da loro, ma dal Padre. Gesù non ci chiede di guardare anzitutto ciò che l'altro ha fatto, ma il modo in cui il Padre continua a guardarlo. Ci dice di amare i nemici perché il Padre ama così. E il Padre ama così perché continua a vedere un figlio anche laddove tutti vedono soltanto un errore. Forse il modo più bello per comprendere questo amore del Padre è guardare ciò che accade nella prima lettura. Acab è colpevole. La sua responsabilità è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Eppure, quando si lascia toccare dalla parola di Dio e si umilia, il Signore guarda quel piccolo movimento del suo cuore. È una pagina che ci ricorda una verità fondamentale. Dio non guarda mai una persona soltanto per il male che ha compiuto. Dio vede sempre e soprattutto il bene che può ancora nascere in quella persona. Forse è proprio questo che facciamo più fatica a comprendere. Quando veniamo feriti, tendiamo a ridurre l'altro alla ferita che ci ha provocato. Lo identifichiamo con il suo errore, con la sua mancanza, con il suo peccato. Dio fa diversamente. Dio non smette mai di vedere una storia aperta. Credo che sia capitato un po' a tutti noi. Basta sentire a volte un nome, incontrare una persona o ricordare una situazione che abbiamo vissuto anni prima, e quella ferita sembra riaprirsi immediatamente. In quei momenti ci accorgiamo che il problema non è soltanto quello che è accaduto, ma ciò che quella ferita continua a fare dentro di noi. E allora amare i nemici significa lasciare spazio allo sguardo del Padre, anche là dove il nostro cuore vede soltanto una ferita. Ed è quello che Dio fa continuamente con ciascuno di noi. Ce lo dobbiamo dire, possiamo essere sinceri con noi stessi. Dobbiamo riconoscere che molte volte siamo stati noi quel nemico. Nemici dell'amore di Dio, nemici della sua volontà, della sua grazia, eppure Lui non si è mai allontanato da noi. Lui non ha mai smesso di cercarci e di aspettarci. E la croce è esattamente questo. La croce non ci parla di un Dio che vince distruggendo i suoi nemici, ma di un Dio che vince continuando ad amare sempre. Per questo comprendiamo che il Vangelo di oggi non ci chiede uno sforzo morale impossibile, ci chiede di lasciarci trasformare dallo stesso amore con cui ama
con cui Dio ama noi, prima ancora di dirci come dobbiamo amare, Gesù ci mostra come ama il Padre. E quando noi ci lasciamo raggiungere da questo amore, scopriamo che anche ciò che sembrava impossibile può diventare possibile. Forse non siamo ancora capaci di amare chi ci ha ferito, ma possiamo oggi, durante questa celebrazione, fare un primo passo. Smettere di portare quelle persone davanti al tribunale dei nostri pensieri e cominciare a portarle davanti a Dio. Pregare per qualcuno significa proprio questo, significa consegnarlo ad uno sguardo che è più grande del nostro, ad uno sguardo che guarda il totale. Noi non siamo capaci di guardare come guarda Dio, quindi consegniamo a Dio queste persone. E poi ci dobbiamo anche ricordare che spesso il primo miracolo della preghiera non è la conversione dell'altro, anche se noi stiamo pregando per un altro, ma il primo miracolo della preghiera è la guarigione del nostro cuore.

0: La misericordia del Padre colma con il suo amore la nostra incapacità di amare. Donaci la grazia dello Spirito. Invochiamolo con confidenza perché ci aiuti a testimoniare ciò che abbiamo ricevuto. Preghiamo insieme dicendo:
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per il popolo di Dio, perché fedele all'annuncio evangelico, sappia essere nella storia un segno credibile dell'amore del Padre che per ogni creatura preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per chi governa gli stati, perché la ricerca del bene comune aiuti a vincere le divisioni e le diffidenze che ancora sussistono tra i popoli, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti vivono situazioni personali di conflitto e inimicizia, perché incontrino persone sapienti e sollecite, disponibili ad accompagnare i difficili cammini di riconciliazione, preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per tutti noi riuniti attorno alla mensa del Signore, la parola ascoltata e il pane condiviso ci educhino a vivere nell'autentica carità, sul modello di colui che ha donato la propria vita per i propri amici e per i propri nemici. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Vogliamo affidare al Signore quanti invocano le nostre preghiere. Soprattutto preghiamo per bambini Miguel e Agata e per le famiglie Reis e Lira. Per questo ti preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Vogliamo pregare anche per i nostri fratelli defunti, per Ferdi, Gelsomina, Carloni Gabriele, Carloni Antonia, Mantovani Isolina e Ceccucci II, perché il Signore li accolga nella pace e nella gioia del suo regno. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: O Padre, che anche oggi hai fatto sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi, dona al tuo popolo di manifestare con la vita il dono di comunione di cui lo rendi partecipe. Per Cristo nostro.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato noi, ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, e i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo, Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento,

Possiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Cari fratelli e sorelle, subito dopo la messa abbiamo l'adorazione eucaristica. Chi vuole partecipate. Oggi abbiamo Padre Paolo, che è ordinato già 2 giorni fa. Quindi oggi è il suo prima messa per noi, e questo in questo santuario. Quindi grazie Padre Paolo e ti vogliamo sempre bene.
0: Grazie di cuore e vi chiedo una preghiera per il mio ministero sacerdotale, è veramente importante per me. Grazie. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
3: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
3: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
3: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
4: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Vediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma pensare alla pace come armonia, a pensare alla...

Noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo poiché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. Se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli.

se non saprete farvi come bambini nella novità del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli. Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: La carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore. Attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Dio ha costituito il suo popolo sul fondamento della speranza. Con animo lieto e riconoscente acclamiamo.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio. In Lui ci hai colmato delle ricchezze, della tua parola e della tua scienza.
1: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini, illumina i governanti perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.
1: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto. Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
1: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Sei giusto e non permetti che siamo tentati al di sopra delle nostre forze. Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.
1: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Nel Cristo tuo Figlio ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.
1: Tu sei la nostra speranza, Signore.

Salga a te, Dio Onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore.

Acclamiamo insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-37. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, offriamo questa Santa Eucaristia per l'anima di Livorio, per l'anima di Irma, per noi che siamo qui presenti, per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, ma soprattutto offriamo questa Santa Eucaristia per tutti i malati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore.

0: de nuestro Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de los Espíritu Santo sean con todos voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Cristo,
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nell'intenzione e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. Dopo che Naboto fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Naboto, ove è sceso a prendere possesso. Poi parlerai a lui dicendo, così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gezabele parla il Signore dicendo, i cani devoreranno Gezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli Amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli Israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sangue, con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio.

0: Parola di Dio.
1: Prendiamo. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato.

vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ah.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi Gesù propone una delle pagine più impegnative del Vangelo. E questa notte meditavo, no? E meditavo perché mi tocca, in questo senso, mi tocca a me questa parola. E mi ha fatto riflettere, mi fa riflettere ancora mentre ascoltavo che il Padre proclamava, no? Allora, cosa propone Gesù a noi? Propone di amare. Amare i vostri nemici e pregare per quelle persone che ti stanno sempre perseguitando. E già questa è una cosa difficile, umanamente parlando. È una cosa difficile. Gesù chiede una cosa oggi a noi che è un po' duro di masticare e di digerire quello che Gesù chiede a tutti noi. È un invito che Gesù fa e che sembra andare contro la logica umana. Come funziona la logica umana? Io amo a una persona che mi ama, a una persona che mi è simpatica, una persona che parla male di me, una persona che mi guarda male, una persona che mi ferisce. Cosa faccio io? Evito quella persona. Allontano. Ecco dove mi tocca a me, Roberto Carlos, la parola di Dio oggi. Evito la persona che mi ferisce, la persona che mi fa del male, la persona che parla male di me. E il Signore oggi invita a noi, ama. Ama quella persona. Prega per quella persona. Che non è facile umanamente parlando. Allora, Gesù con questo Vangelo di oggi mostra la misura dell'amore di Dio. Cosa dice Gesù? Dio fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Dio ama, Dio dona il suo amore senza misurarlo, senza calcolare. Quanto amore sto donando senza preferenze? Okay? Dio ama, a prescindere di tutto, Dio ama a tutti noi. Allora, sapendo questa cosa, che Dio non ha una preferenza per nessuno, che Dio ama senza misura, che Dio non sta calcolando quanto amore merita questa persona e quanto amore merita quest'altra persona, invita a noi a amare. Sta chiamando a tutti noi a vivere questo amore, un amore gratuito. Dio ama gratuitamente a tutti noi, ai buoni, ai cattivi. Un amore gratuito che non si sta limitando, no? Non si sta limitando alla simpatia di una persona o alla convenienza, perché a volte possiamo amare o parlare alle persone perché mi conviene parlare a quella persona, eh? Perché io so che alla fine posso ottenere qualcosa di quella persona. E quindi Dio chiede a noi di amare con un amore gratuito, un amore che sa perdonare, un amore che sa comprendere, ma soprattutto un amore che sa perdonare, pregare per tutti. Ripeto, questo non è una cosa facile. Perché tutti noi abbiamo delle ferite e ogni tanto queste ferite vengono fuori. Nonostante noi cerchiamo sempre di superare questo dolore, questa tristezza, ogni tanto un ricordo, una parola, un momento apre di nuovo quella ferita e inizia a sanguinare quella ferita. E quindi Dio oggi sta dando a noi un grande esempio di cosa dobbiamo fare noi. Beh, se Dio ama, perché non posso amare io? Se Dio è stato perseguitato, se Dio è stato rifiutato, se Dio è stato calunniato, se Dio è stato abbandonato, chi sono io? Niente. Non siamo niente, cari fratelli e sorelle, in comparazione a tutto quello che il Signore ha sofferto. Allora, amare non significa che io devo giustificare il male di quella persona, ok? Amare il tuo nemico significa che tu hai fatto una scelta.
Qual è quella scelta? Non lasciare contaminare il tuo cuore dell'odio. Ok? Sono io a decidere. E questa è una mia filosofia che metto in pratica ogni giorno. Sono io a decidere cosa mi offende e cosa non mi offende. Chi mi guarda male, dico, vabbè, e dico, Dio lo benedica, Dio lo ama, Dio lo aiuta, questo uomo, questa donna. Però sono io a decidere, perché non voglio contaminare il mio cuore, la mia spiritualità, la mia vita dell'odio. L'odio non deve essere più grande dell'amore di Dio, ok? Quindi non sto giustificando il male di quella persona, ho fatto una scelta e l'odio non può entrare nella mia vita, non può entrare nel mio cuore. Amare il tuo nemico significa lasciare che il tuo cuore, piano piano, giorno dopo giorno, inizi a essere un po' simile al cuore del nostro Signore Gesù. Più lo ascolto, più lo conosco, più mi avvicino a Lui, più mi avvicino a Lui, più inizio a capire il senso di quello che mi chiede il Signore oggi, di amare. Ecco perché sempre dico, apriamo il nostro cuore, perché soltanto quando si apre il cuore si conosce e quando si conosce si ama. Quindi ecco il senso, no, di questo

0: ¿Qué quiere Jesús a noi oggi? Tu non puoi permettere che l'odio sia più grande del tuo amore, della tua misericordia, e tu sei chiamato, noi che siamo discepoli, che siamo seguaci, siamo chiamati a imitare giorno dopo giorno il cuore del nostro Signore Gesù. Quindi oggi cosa dobbiamo chiedere al Signore? E non soltanto oggi, perché non è una cosa di questo martedì, è questo un lavoro, un compito, una missione interiore di ogni giorno che dobbiamo chiedere al Signore. Signore, dammi la grazia di poter amare come tu ami. Dammi questa grazia, Signore, perché soltanto amando la vita di ognuno di noi diventa un segno della misericordia del Signore. Soltanto amando, cari fratelli e sorelle, siamo capaci di testimoniare il Vangelo. Non è facile questo Vangelo di oggi, ma la grandezza di una persona che ama, di una persona che si rifiuta cristiano o cristiana, di una persona che sta seguendo Gesù, la sua grandezza si manifesta nella capacità di amare, anche quando è difficile questo di amare. Ma la tua grandezza si manifesta qui, giorno dopo giorno, manifestando al Signore. Mi è difficile, ma eccomi. Non è facile, Signore, eccomi. E quindi questo piccolo eccomi, eccomi, è come una goccia di acqua che crolla nel cuore e pa, si apre. Quindi noi che siamo qui presenti, noi che abbiamo i nostri dolori, noi che abbiamo le nostre ferite, noi che sappiamo cosa abbiamo ricevuto da tutte le persone che parlano male di noi, tutte le persone che ti hanno segnalato, che ti hanno criticato, tutte le persone che stanno sempre perseguitandoti, il Signore ti invita oggi a pregare per quella persona. E non è facile, perché all'inizio tu non vuoi neanche ricordare il nome di questa persona. È così tanto il dolore, la rabbia che posso avere per quella persona, che non voglio neanche ricordare quella persona. Ma piano piano tu preghi per quella persona. Signore, io ti prego per questa persona. Iniziamo così, per questa persona, e tu vedrai che piano piano viene fuori il nome di questa persona, perché pregando per quella persona stai pregando per te, e stai pregando per la tua pace, e stai pregando per la tua serenità. E pregando per la serenità e per la pace di quella persona stai amando, come il Signore ama a noi che siamo qui presenti. Quindi non dobbiamo correre. Dobbiamo soltanto iniziare questo percorso e piano piano il Signore ci darà questa grazia di poter amare ai nostri nemici, che sono tanti. Almeno nella mia vita sono tanti. E io prego per queste persone, perché pregando per queste persone, prego per la mia santità. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna, preghiamo. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa, preghiamo. Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro, preghiamo. Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti, preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia,

0: Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguire le orme, scelti del suo amore, preghiamo.
1: Cari fratelli e sorelle, offriamo una preghiera per noi che siamo qui presenti, una preghiera chiedendo al Signore che guarisca il nostro cuore, che sani le nostre ferite, che ci insegni e ci dica come dobbiamo perdonare, che ci insegni a perdonare e come dobbiamo perdonare. Preghiamo per tutti i trapanesi che sono fuori di questa isola, no? Alcuni per studi, altri per lavoro, però preghiamo per loro, preghiamo perché un giorno abbiano la possibilità di rincontrarsi con le loro radici. È importante sempre tornare alle radici, che qui c'è tutto il fondamento, perché le famiglie sicuramente soffrono per la mancanza di questi membri della famiglia. Preghiamo per la famiglia Orlandi e preghiamo per un carissimo amico che si chiama Carlo, un sardo, che sta attraversando un momento particolare, lui e la sua famiglia. E preghiamo per tutti i malati, cari fratelli e sorelle, quelli che conosciamo e quelli che noi non conosciamo. E preghiamo per i nostri cari difunti. Oggi ricordiamo l'anima di Liborio e l'anima di Irma. Padre misericordioso, il tuo figlio, innalzato sulla croce, attira tutti a sé, guida i nostri passi verso di lui e affretta l'unità della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Alberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è regno, la potenza e la gloria per sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.

Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì.

0: corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: A nostra Madre Maria Santissima una preghiera per tutti i nostri fratelli e sorelle che non sono stati con noi in questa Santa Eucaristia. Grazie Maria per essere sempre presente nella vita di ognuno di noi. Grazie Maria per pregare per noi, con noi e per intercedere per ognuno di noi. Affidiamo a te, Maria Santissima, le nostre preghiere. Prega al tuo Figlio Gesù che ascolti le nostre intenzioni. Ave, o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Glorificate al Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

pace e gioia a tutti, molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio? Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi

La differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria e a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende prende dell'argilla, la mette in uno stampo, e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Oh Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, oh Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi parliamo di una solennità specialissima perché riguarda in modo diretto Gesù Cristo e quindi è la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, detta anche Corpus Domini. E subito vorrei dire ciò che riguarda l'aspetto così devozionale delle persone che hanno oltre che fede in Gesù Cristo, quindi la fede cristiana cattolica, anche una devozione ai rituali, a questa solennità che viene rappresentata da una pratica devozionale umana e popolare molto conosciuta, che è l'infiorata, e cioè molti fiori vengono deposti sul terreno, sulle strade, formando dei disegni, quindi il più delle volte l'Eucaristia, lo stensorio, anche i raggi del sole o tantissime altre figure che servono per poter accentuare l'importanza dell'Eucaristia. Le città più famose per questo tipo di devozione popolare, la prima in assoluto è Spello, che è questo paesino che si trova qui vicino ad Assisi. Ormai è da tanto tempo che c'è questa devozione, questa pratica, e viene osservata ogni anno, poi anche ad Assisi stesso, poi a Genzano di Roma, a Bolsena in provincia di Viterbo e a Noto, che è una città della Sicilia. Ecco, parlando della storia, dobbiamo tornare un po' indietro negli anni per capire le origini di questa devozione speciale, perché è riferita anche a dei miracoli che sono avvenuti, miracoli eucaristici che nel corso della storia sono avvenuti realmente. E molti, moltissimi, dopo diremo nello specifico perché e come, sono stati già documentati e già raccontati nello specifico. Allora noi partiamo da quello che è avvenuto nella città di Bolsena, in provincia di Viterbo, nel 1263. Papa Urbano IV, nel 1264, quindi l'anno dopo, ha fatto riferimento a questo miracolo proprio perché lì lui risiedeva e promulgò la bolla Transiturus, con la quale istituiva la nuova solennità da celebrarsi in onore del Santissimo Sacramento il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste. Quindi ecco, anche questa solennità liturgicamente viene festeggiata di giovedì, però logicamente, come ben sapete, viene spostata la domenica successiva per dar modo a tutti i fedeli di poter partecipare, a chi non può nel giorno feriale, e partecipare a questa grande solennità. Durante questa visita pastorale, quindi di Giovanni Paolo II, nel giugno del 1990 a Orvieto,

Sono più specifici per il sacerdote che sta officiando, che magari è il sacerdote stesso che non ha molta fede, o anche per qualche persona in modo specifico, affinché queste persone potessero credere. Però è inevitabile che poi, una volta che viene saputo anche pubblicamente di questo miracolo e questi miracoli, poi questo tipo di credo si diffonde in tutto il mondo piano piano, e quindi diventa un miracolo anche universale, oltre che specifico e personale, a secondo della persona che aveva visto con i propri occhi il trasformarsi del pane nel sangue di Cristo. E quindi la città d'Orvieto è da allora conosciuta nel mondo intero proprio per questo segno miracoloso. E quindi non solo questa chiesa e questa città, ma anche tantissime altre città e altri luoghi nel mondo che poi vedremo. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58, una parte ben precisa che riguarda il corpo, il sangue di Gesù e il pane vivo disceso dal cielo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e così morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Nel donarci quel pane, quindi Gesù ci fa capire che siamo fatti per cose grandi, pur essendo piccoli, miseri, siamo plasmati dalla terra, però Dio Padre Onnipotente, mandando il suo Figlio qui in terra, ha pensato per noi esseri umani un destino meraviglioso, addirittura non prevedibile dalla mente umana. Sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetti 7 e 8, leggiamo: «Non meravigliarti se ti ho detto che dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Gesù ci svela la prospettiva attraverso la quale siamo chiamati a guardare la vita. Non fermarci alle cose della terra, quelle orizzontali, ma guardare in alto. Puntare in alto perché l'Eucaristia è il sacramento che ci proietta verso le cose del cielo, che chi invita a pensare in modo superiore, verticale, secondo Dio e non secondo gli uomini. In questo proiettarci, l'Eucaristia si offre a noi come nutrimento, come forza, pane del cielo, perché chi mangia di me vivrà per me e vivrà in eterno. Come dicevamo prima, questi miracoli eucaristici della storia sono stati poi raccolti da questa famosa raccolta che ha fatto questo nostro ragazzo santo Carlo Acutis, dove ormai in tutta la sua biografia e le biografie che riguardano lui ormai diffuse nel mondo, questa particolarità viene sottolineata e ricordata, perché non è un evento da sottovalutare. Proprio perché attraverso questa sua ricerca dei miracoli eucaristici nel mondo viene fuori la sua sensibilità per l'Eucaristia, ma anche per la fede in Gesù Cristo. Credendo fermamente che il pane consacrato è il corpo di Cristo, il sangue di Cristo è il vino consacrato, allora ecco, lui esprime la sua totale fede in Gesù Cristo e quindi nella fede cristiana cattolica. E lui nella sua ricerca, ecco, ha portato
portato in luce tantissimi miracoli di cui anche tanti vescovi

tantissimi cardinali o prelati o sacerdoti o religiosi non ne conoscevano la provenienza e l'esistenza. E allora se ecco, qualcuno vuole anche per curiosità andare a cercarlo in internet può trovarli i miracoli eucaristici secondo anche una cronologia di tempo e di luoghi. E diceva questa frase Carlo Acutis, l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. E diceva anche un'altra frase, se stiamo davanti al sole ci abbronziamo, ma quando stiamo davanti a Gesù nell'Eucaristia diventiamo santi. Ecco, questo esprime proprio questa grandissima fede di questo ragazzo. E possiamo associare senza nessun problema e senza nessun timore anche ciò che diceva Tertulliano a suo tempo e chiamava l'Eucaristia il farmaco di immortalità. Quindi tutto è riferito all'Eucaristia per parlare della divinità del Figlio di Dio e anche per parlare della nostra fede. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica vediamo vari aspetti che riguardano l'Eucaristia, perché non possiamo fare a meno di citarli e nominarli, perché abbracciano la totalità delle celebrazioni eucaristiche, dei riti, delle liturgie, ma anche però della fede popolare, della fede personale e collettiva di tutti i credenti. Quindi è bene fare una distinzione per capire anche l'etimologia della parola stessa, per esempio. Se partiamo dal numero 1322 del Catechismo della Chiesa Cattolica, vediamo che viene messo in risalto che la Santa Eucaristia completa l'iniziazione cristiana. E coloro che sono stati elevati alla dignità del sacerdozio regale per mezzo del battesimo, attraverso l'Eucaristia partecipano con tutta la comunità allo stesso sacrificio del Signore. Quindi qui si parla della celebrazione e dell'importanza universale di questo sacramento che riguarda la totalità dell'universalità della Chiesa Cattolica. Poi nel 1323 leggiamo: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione, sacramento di pietà, segno d'unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo e l'anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura. E l'Eucaristia quindi è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Anche qui viene messo in risalto l'assoluta totalità dell'importanza del sacramento eucaristico proprio perché ci dà la vita eterna. Un altro passo nel numero 1324 leggiamo: tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla Sacra Eucaristia e da essa sono ordinati. Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo che è nostra Pasqua. E ora veniamo anche a un particolare minore, ma sempre importante, l'etimologia della parola Eucaristia. Perché si chiama così? Si chiama Eucaristia perché soprattutto come significato significa rendimento di grazie. Poi lo troviamo anche nel Vangelo di Luca 22:19 con il termine greco Eucharistein. Poi nel Vangelo di Matteo 26:26 sempre con il termine greco Eulogein. Queste due parole ricordano le benedizioni che venivano, ebraiche che venivano fatte soprattutto durante i pasti e proclamano le opere di Dio, cioè la creazione, la redenzione e la santificazione. Un'altra curiosa parola, che però anche questa è importante, che avviene nel momento in cui durante la celebrazione eucaristica i sacerdoti spezzano il pane, quindi il momento della consacrazione, è chiamata anche fratio panis, leggiamo: la frazione del pane è questo rito tipico della cena ebraica, è stato utilizzato da Gesù quando benediceva e distribuiva il pane come capo della mensa, soprattutto durante l'ultima cena.
L'assemblea eucaristica, in greco synaxis, e in quanto l'Eucaristia viene celebrata nell'assemblea dei fedeli, è espressione visibile della Chiesa. Questi termini erano importanti sottolinearli per capire anche un po' l'unione, la comunione che c'è tra la Chiesa istituzione e la Chiesa profezia. Non si possono separare l'uno dall'altro, proprio perché noi viviamo ancora in questa terra, l'abbiamo detto tante volte, e quindi abbiamo bisogno anche di una guida, di un riferimento anche umano, oltre che spirituale, liturgico e rituale. E quindi per poter vivere anche l'aspetto misterioso, spirituale, profondo, legato alla nostra salvezza, della nostra anima, ma anche di tutta la nostra persona, è importante che questi due aspetti vengano portati avanti insieme. E proprio parlando dell'ultima cena, che durante la consacrazione, durante la celebrazione eucaristica, il sacerdote dice le parole prese dal Vangelo di Luca 22, 19 e 20. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà il calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Questa è presa, questa frase, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 11, versetti 26-29. Poi, sempre dal Catechismo della Chiesa Cattolica, la misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare all'impenitenza finale e alla rovina eterna. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, 31, leggiamo: qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Questo è anche un aspetto di cui non si parla spesso, si legge durante la messa, quando c'è questo passo del Vangelo, ma poi anche l'omelia in genere prende altri argomenti, perché è un argomento importantissimo, delicato e anche spaventoso da un certo punto di vista, anche se non dovrebbe spaventare fare la comunione con Gesù. Però per la verità assoluta dei fatti bisogna parlare anche di ciò che può essere pericoloso per l'uomo. Noi sappiamo che la realtà dell'inferno esiste per fede e quindi c'è un peccato che è un peccato, il peccato più grave contro lo Spirito Santo, che non viene perdonato, è l'idolatria di se stessi, cioè chi si mette al posto di Dio. Poi però conosciamo, attraverso lo studio anche di molti teologi domenicani, religiosi, nel corso dei secoli, anche altri sei peccati contro lo Spirito Santo. Secondo me è bene conoscerli perché all'apparenza potrebbero sembrare innocui, ma se sono così gravi, perché si parla del non perdono, ma non perché Dio non li perdona perché sono gravi, ma è proprio perché la persona che li commette si esclude totalmente dalla grazia santificante. Però bisogna anche conoscere quali sono questi comportamenti gravi, e non solo da evitare, ma da conoscere. Il primo è la disperazione della salvezza, e cioè ritenere i propri peccati così gravi da pensare che Dio non possa o non voglia perdonare, mancando di fede nella sua misericordia. Quindi chi si dispera e non accetta nessun tipo di perdono, e questo può essere molto pericoloso.
Il secondo è la presunzione di salvarsi senza merito, cioè chi si giustifica da solo, credere di potersi salvare con le proprie forze e sperare nel perdono divino senza avere l'umiltà di pentirsi e di cambiare vita. Oppure impugnare la verità conosciuta, rifiutare o negare ostinatamente la verità della fede o della morale cristiana,

pur avendone piena conoscenza e consapevolezza. Oppure l'altro è l'invidia della grazia altrui, provare risentimento, gelosia nel vedere i doni spirituali, le virtù e le benedizioni che Dio concede agli altri. Il quinto peccato contro lo Spirito Santo è l'ostinazione nel peccato, cioè rimanere attaccati e determinati nei propri errori e vizi, rifiutando gli avvertimenti e le correzioni dello Spirito Santo senza pentirsi e senza confessarsi. L'ultimo è l'impenitenza finale, cioè rifiutare fermamente il pentimento fino all'ultimo istante di vita, opponendosi alla salvezza offerta da Dio. Per onestà e per verità, questi passi io ho pensato che era importante nominarli proprio perché la conoscenza anche di un certo comportamento umano fa capire anche la gravità di certi passi, di certi vicoli oscuri e discese che possono portare verso un certo tipo di abissi. Ecco, ora vorrei leggere una preghiera, più che preghiera è una parte di una elaborazione di un testo che aveva scritto San Tommaso d'Aquino. Infatti lui viene incaricato di comporre l'ufficio liturgico, il più famoso inno è il Sacris Solemnis, la cui penultima strofa inizia con le parole Panis Angelicus, quindi pane degli angeli. Questo passo, che viene poi anche cantato, è stato spesso, ecco, preso proprio per poter, come inno, anche a livello musicale, per poter dar modo alla celebrazione, alla solennità, di avere una sua dignità e una sua grandezza anche celebrativa. La musica, per curiosità, l'aveva composta César Franck nel 1860, in questo testo di Panis Angelicus, scritto nel 1264 da San Tommaso d'Aquino. Alla solennità sacra si unisca la gioia e dal profondo del cuore risuonino le lodi, svaniscano le cose vecchie, tutto sia nuovo. I cuori, le voci, le opere. Si ricorda l'ultima cena della notte, nella quale si crede che Cristo, agnello e pane azimo, abbia dato ai fratelli, credete o folla, i mistici doni stabiliti. Gesù, sotto l'aspetto della carne e del sangue, sotto l'uno e l'altro, ben inteso, viviamo dell'uomo. Cristo dà interamente se stesso ai fedeli sotto il duplice segno. Il verbo fatto carne col suo verbo rende vero il pane e il sangue di Cristo, la vera bevanda. E se il senso viene meno per confermare il cuore sincero, basta la sola fede. Ora viene questo passo che è riferito al Panis Angelicus. Il pane degli angeli diventa pane degli uomini. Il pane celeste pone fine alle figure antiche. O cosa ammirabile! Il povero, il servo e l'umile mangiano il Signore. Ti preghiamo, Trinità e unica divinità, visitaci così come noi ti veneriamo. Guidaci per le tue vie, là dove tendiamo, alla luce in cui dimori. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amiche e cari amici, bentrovati per questa terza puntata di Quaderni d'Arte Sacra. Quindi possiamo benissimo chiamarla questa pagina di Arte Sacra, che è dedicata per tutto il mese di maggio alla figura dell'immagine di Maria. Ecco, in questa puntata parleremo e cercherò di illustrare l'immagine di Maria vista in un contesto, un contesto un po' particolare, diciamo, quello dello sposalizio, dello suo sposalizio con Giuseppe. Vi dicevo che è un po' particolare perché nei Vangeli canonici non si parla assolutamente dello sposalizio della Madonna, della Vergine. Solo Luca dice: la Vergine Maria era promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe, Luca 1,27. Poi per il resto, diciamo, sia del Vangelo suo che degli altri tre, non abbiamo traccia di questa, diciamo, cerimonia. Però abbiamo una descrizione abbastanza precisa nel Protovangelo di Giacomo. Il Protovangelo è un Vangelo che è stato scritto dopo i Vangeli canonici ed è un Protovangelo che non narra la vita di Gesù, ma tratta aspetti che riguardano la vita di Maria ed altri personaggi. Ecco, in questo caso il Protovangelo di Giacomo ci narra abbastanza dettagliatamente del matrimonio di Maria con Giuseppe, diciamo un matrimonio tra virgolette, perché non possiamo pensare a un matrimonio come lo concepiamo noi oggi, ma pensiamo piuttosto a una specie di affidamento, no? Maria, prima di essere data in sposa a Giuseppe, insieme ad altre vergini, trascorre la vita nel Tempio. Ecco, c'è questa sorta di protezione, diciamo. Ecco che poi subentra Giuseppe, ma Giuseppe è, non un vero e proprio marito inteso nel senso odierno, ma è una persona che deve proteggere Maria. Perché? Perché Maria è predestinata a un futuro radioso, no? Alla nascita di Gesù. Allora, se teniamo fede al Protovangelo di Giacomo, gli artisti ovviamente hanno cercato di seguire la narrazione del Vangelo del Protovangelo di Giacomo, ma in ogni caso, come è sempre capitato a tutti gli artisti, poi al 50% hanno, diciamo così, messo in moto la loro fantasia, quindi arricchendo il racconto di Giacomo di situazioni che così rientrano proprio nell'esposizione, ecco, pittorica di un episodio, ecco, come quello che tratteremo oggi. Ecco, la prima opera che andremo a vedere è un'opera che è stata dipinta da Giotto.

è stata dipinta da Giotto ed è stata dipinta a Padova nella Cappella degli Scrovegni. Nella Cappella degli Scrovegni Giotto ha dipinto sia episodi della vita di Maria che episodi della vita di Cristo. Ecco, nel nostro caso Giotto ha rappresentato la cerimonia, ecco, dello sposalizio di Maria con Giuseppe, ecco, diciamo in una sorta di esterno, ecco, del Tempio, non è né dentro né fuori, perché il Tempio dove è avvenuta la cerimonia, ecco, come potete ben vedere, è rappresentato da questa piccola abside, chiamiamo così, aperta comunque, e Maria, la vedete sulla destra, vedete sulla destra Maria, così sta alla sinistra del sacerdote, probabilmente Zaccaria, no? Il sacerdote del Tempio, e a sinistra c'è Giuseppe. Vedete che Giuseppe ha in mano questo bastoncino che è fiorito, vedete che è verde, e sopra il bastoncino c'è la colomba, il simbolo dello Spirito Santo. Ecco, nella rappresentazione qui di Giotto vedete un uomo, un personaggio alle spalle di Giuseppe che sta spezzando un bastoncino. Perché? Perché secondo, diciamo, la tradizione, noi sappiamo che le vergini, di solito quelle che abitavano, erano così protette nel Tempio, poi venivano scelte, e questa scelta nel caso di Maria è avvenuta come? Chi avrà questa verga, questo bastoncino fiorirà, ecco, sarà destinato ad essere il marito di Maria. E in questo caso è toccato appunto a Giuseppe, come noi sappiamo. E quindi gli altri pretendenti, vedete qui alle spalle di Giuseppe, stanno discutendo, no? Ed uno sta spezzando, così diciamo, deluso, no? La verga, sta spezzando la verga. Dobbiamo dire un'altra cosa importante. Ecco, qui il sacerdote che prende le mani di Giuseppe e di Maria, ecco, li sta unendo, diciamo, anche perché questo momento viene interpretato in modo diverso dai pittori. C'è chi fa vedere proprio l'anello, no? Che viene infilato nel dito, chi invece dipinge il momento con una stretta di mano, ecco, oppure come in questo caso è il sacerdote che unisce, no, le due mani, no? Di Maria e di Giuseppe. Ecco, questo è importante perché, vedete, a un certo punto ogni artista poi ha seguito una sua interpretazione e che poi in ogni caso è stata sempre accettata dal committente, non ci sono state assolutamente discussioni, no, non mi piace, sì, va bene, non va bene, eccetera, cose che avvenivano regolarmente nella pittura. Molte volte abbiamo documenti in cui attestano che ci sono state effettivamente dispute, no, sui vari personaggi, eccetera, che magari sono stati interpretati in un modo mentre il committente li desiderava in un altro modo, eccetera. In questo caso il committente, che è Enrico Scrovegni, che appunto fa costruire questa piccola cappella ex voto, no? Come ad espiazione dei peccati del padre, perché il padre era un usuraio. Diciamo imprestava soldi, ma era una cosa abbastanza comune a quel tempo. Li prestava a un interesse abbastanza alto. Comunque erano molti che praticavano questo mestiere. Anzi, tra parentesi, un piccolo aneddoto: anche Giotto affittava, no? Anche lui

i telai, ad esempio, no? Ecco, anche questo. E quindi possiamo pensare che anche lui entrava in questa categoria, insomma, che lui non faceva solo il pittore, ma affittava, dava in prestito, eccetera. Era un modo per arrotondare, diciamo, i guadagni di Giotto e della sua bottega, ovviamente. Ecco, qui di questo affresco, ovviamente ne parla Giorgio Vasari. Giorgio Vasari ha scritto le vite dei più eccellenti pittori e scultori e architetti, diciamo da Giotto fino a Michelangelo. È vissuto dalla seconda metà del Cinquecento, dalla prima metà del Cinquecento fino alla seconda metà del Cinquecento, e ha scritto queste vite che sono veramente preziosissime per capire non soltanto l'arte di quelli dei pittori che avevano preceduto Vasari, ma anche del suo tempo. Ed sono importanti anche perché hanno comunque un'impostazione, diciamo, è per la prima volta scientifica, cioè lui vede le opere oppure ha vari corrispondenti sparsi in giro per le città italiane che gli dicono che quest'opera è in quel luogo. E in effetti, dalla lettura di questo libro, di questa storia dell'arte, anzi è la prima storia dell'arte fatta in maniera organica, riusciamo a capire anche gli spostamenti che hanno avuto queste opere, no? Rispetto alla collocazione originaria. Ecco qui, in questo caso, per quanto riguarda gli affreschi realizzati a Padova, lui dice, non ne parla molto in maniera approfondita, scrive solo 3 righe. Lui non è andato a Padova a vedere gli affreschi, qualche suo, diciamo, amico corrispondente gli ha dato la notizia. Appresso è andato di nuovo a Padova, oltre a molte altre cose e cappelle che egli vi dipinse, ecco qui sta un po' sul generico, fece nel luogo dell'arena una gloria mondana che gli arrecò molto onore e utile, quindi fama, ma anche buoni guadagni. Precedentemente Giotto aveva dipinto ad Assisi, voi tutti conoscete senz'altro, no? Aveva dipinto il ciclo degli affreschi dedicati a San Francesco e si meritò, anche da parte ovviamente del Vasari, oltre a un'attenta descrizione delle opere che aveva realizzato, anche questo diciamo giudizio che è importantissimo. E perché oltre quello che aveva Giotto da naturalmente dimostrare, fu studiosissimo ed andò sempre nuove cose pensando e dalla natura cavando, come diciamo copia la natura. Meritò d'essere chiamato discepolo della natura e non d'altri. Cosa vuol dire? Che lui, quando realizzava i suoi dipinti, guardava che cosa? Alla natura. Quando si parla di natura non si parla solo del paesaggio, come in questo caso vediamo lo sfondo, no? Ma dei personaggi stessi, che sono personaggi, diciamo, reali, sono personaggi dipinti, diciamo, vestiti, non sono modelli, no? Secondo la moda del tempo, al tempo di Giotto anche, bisogna stare attenti anche a questo, no? In cui il maestro cerca di essere così il più attento possibile al personaggio, ovviamente caricandolo di quella, diciamo, interiorità psichica, spirituale che necessita un personaggio, i personaggi che lui, diciamo, dipinge, appunto come in questo caso nelle storie di San Francesco. Ecco, l'altro dipinto, comunque noi facciamo sempre un discorso cronologico, incominciamo dai primi, ecco, pittori che si sono interessati allo Sposalizio della Vergine e arriviamo almeno fino alla fine del Settecento, ecco, perché poi purtroppo con l'arte sacra c'è stato un po', ecco, qualche disguido tra i pittori e la committenza, ma questo è un altro discorso. Quindi, ritornando indietro nel XIV secolo, dobbiamo tenere presente una piccola opera, non è un dipinto, è una miniatura che troviamo inserita

diciamo libricino, ecco, un libretto come questo, che era un libretto che si chiamava detto Offiziolo o Libro d'Or, cioè o Libro delle Ore, cioè erano quei libri in cui c'erano particolari preghiere che a determinate ore del giorno venivano recitate. Ecco, questi libricini sono preziosissimi perché contengono delle miniature, cioè ci sono dei piccoli disegni che seguono la preghiera praticamente. Ecco, in questo caso l'autore si chiama Giovannino De Grassi, probabilmente non l'avete mai sentito nominare, come appunto conoscete senz'altro il nome di Giotto, Giovannino De Grassi, che ha miniato questo Sposalizio della Vergine. Questo Offiziolo è del 1370 circa e era di proprietà di Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, che oggi è conservato nella Biblioteca Nazionale a Firenze. Si chiama miniato perché solitamente il capolettera dello scritto era, diciamo, miniato, dipinto di rosso, e da qui deriva le pitture, diciamo, ecco, i disegni che si chiamano miniati. Ecco, in questo caso, guardate con attenzione, bellissima, guardate che è molto piccolo, non sono cose grandi, sono cose piccolissime, quasi tascabili, è vero, no? E questo Offiziolo contiene circa 50 miniature. Ecco, guardate qui, in questa bellissima miniatura, viene Giovannino De Grassi, ambienta lo sposalizio della Vergine, no? Fuori del Tempio, ma guardate il Tempio come è ricco, no? Cioè, proprio esce dalla penna e dal pennello fantastico di Giovannino De Grassi, guardate, e avviene secondo l'iconografia, diciamo, tradizionale, ecco, no? E in questo caso il sacerdote, come abbiamo visto prima con Giotto, no? Prende le due mani, no? E le unisce in segno così di unità. Vedete la Madonna e San Giuseppe sorridenti. San Giuseppe ha sempre in mano il bastoncino verde, vedete, con i germogli, e con la figura della colomba che rappresenta lo Spirito Santo. Dietro di lei sempre sono rappresentate le sue compagne, le vergini che abitavano nel Tempio, mentre dietro a Giuseppe vedete tutti gli uomini che spezzano le verghe. Le rompiamo perché purtroppo non siamo stati prescelti, vedete? Bellissimo poi il cangiantismo anche dei panneggi, no? Guardate, no? Molto bello, interessante. Ecco, vi ho fatto vedere oggi questa piccola miniatura anche perché di solito sono opere molto preziose, piccole, che quindi difficilmente si riescono a vedere come invece possiamo vedere un affresco o un dipinto o una pala d'altare quando si entra in una chiesa o quando ci va in un museo. Ecco, queste sono opere preziosissime che più delle volte possiamo solo vederle in riproduzione. Se andate su internet riuscite a vedere qualche immagine, ma non de viso, ecco, è impossibile toccarle e sfogliarle come io sfoglio un libro, anche perché sono preziosissime e ovviamente andrebbero rovinate. Ecco, le altre opere che voglio farvi vedere sono state realizzate da Beato Angelico. Ecco, Beato Angelico, vi avevo già fatto vedere qualcosa nelle precedenti puntate, Beato Angelico, Guido di Pietro, è stato un frate che oltre a meditare e a pregare dipingeva, e dipingeva in modo sublime, possiamo dirlo, perché se osserviamo le sue opere effettivamente, diciamo, è vero, è beato, proprio angelico, no? Comunque lui è chiamato beato per le sue meditazioni, per la sua vita, no? Nel monastero. Comunque noi possiamo aggiungere anche beato angelico per il suo modo di dipingere. Ecco, quest'opera che vi faccio vedere, ve ne faccio

Faccio vedere due di Beato Angelico. È un'opera che appunto è intitolata Sprodizio della Vergine, è stata fatta verso il 1430 circa e si trova nel Museo Diocesano di Cortona. È un'opera, è un olio su tavola e anche questa, come quelle che abbiamo visto precedentemente, è, diciamo, coglie il momento dell'unione del sacerdote Zaccaria che prende le braccia della Madonna e di Pietro e le fa combaciare, diciamo, le mani si devono unire, no? È quasi un patto, no? Una cosa così, un patto, un'alleanza, ecco. E San Giuseppe qui, vedete, ha sempre la verga, è con l'aureola. Ecco, qui la cosa interessante è questo portico con la prospettiva, vedete, perché l'ambientazione è esterna ed è bellissimo perché ci mette due personaggi che suonano le trombe, vedete, proprio la gioia, no? È un festeggiamento. Inoltre dobbiamo dire che tutti i personaggi sono vestiti alla moda del tempo, così anche le damigelle, che sembrano proprio damigelle, scusate, no? Ma sono le vergini che seguono Maria, ma le fanno quasi da corteo, come fosse un corteo nuziale, vedete? Sembra quasi che escano, no, da questo portico, no? Da questo portico per avviarsi, per raggiungere Maria. Poi al centro abbiamo il sacerdote, Zaccaria, e gli altri uomini che dietro appunto a Giuseppe spezzano la verga. Ecco, il tutto è, diciamo, dipinto con un equilibrio sia compositivo che disegnativo che coloristico, proprio tipico del Beato Angelico. Guardate i colori come sono giustapposti, cioè sono calibrati, anche la prospettiva ha un suo significato. Ovviamente pragmatico, però è una prospettiva, è una rappresentazione dei personaggi che sono comunque sempre, vanno verso che cosa? Una sublimazione spirituale, ecco, questo è importante. Cioè la prospettiva nel Rinascimento fiorentino è una prospettiva in cui si ribadisce, si cerca, anzi si fa di tutto per ribadire la centralità dell'uomo nell'universo. La prospettiva e, diciamo, le composizioni che realizza Beato Angelico hanno una funzione sì per, diciamo, rendere l'ambiente tridimensionale, ma comunque sempre con quell'aspetto profondo che è quello spirituale. Per niente è chiamato Beato Angelico, cioè, mistico, beato per la sua vita, ma io ripeto, beato per la sua bellissima pittura, per la bellissima pittura che ci ha lasciato. Ecco, poi vediamo l'altra, che praticamente è la seconda, sempre del Beato Angelico, in cui questa che troviamo a Firenze, al Museo di San Marco. Dovete sapere che lui è entrato nel Museo di San Domenico a Fiesole, però ha dipinto molte parti ad affresco, ha dipinto molte parti del Museo di San del convento di San Marco a Firenze, e c'è anche l'annesso museo oggi con molte opere del Beato Angelico. Ecco, ad esempio, qui ci troviamo nella stessa sostanzialmente situazione, vedete, ecco, non è tanto diversa rispetto a quella di prima, solo che la posizione magari è più frontale e le vergini che seguono Maria non procedono, ecco, come in quell'opera che abbiamo visto prima, quasi come fosse un corteo, ma si dispiegano in primo piano, sempre con Zaccaria che unisce le due mani e con gli altri uomini dietro a Giuseppe che confabulano e rompono, diciamo, la verga. E sono presenti le due belle trombe che annunciano questo bellissimo matrimonio. Allora, qui concludiamo la prima parte e vi aspetto tra poco per altre quattro opere che saranno interessanti e vi piaceranno senz'altro.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia.

Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni e io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Ecco, in questo secondo, diciamo, blocco di immagini partiremo da Domenico Ghirlandaio. Da Domenico Ghirlandaio. Ghirlandaio che prende il nome dal mestiere del padre. Molti artisti hanno dei nomi che non hanno niente a che fare col proprio vero cognome, no? In questo caso il suo vero cognome è Domenico Bigordi, era Domenico Bigordi. Ghirlandaio perché il padre era un orafo e aveva una fiorente bottega, infatti anche lui si forma all'interno di questa bottega dell'orafo. Ghirlandaio perché a quel tempo le nobildonne, le donne, le ragazze fiorentine portavano questi capelli tirati su, no? E avevano questa ghirlanda, no? Di solito, che era una ghirlanda fatta d'argento e d'oro, no? con brillanti, diamanti, insomma chi aveva più soldi più possibilità arricchiva, e quindi il padre faceva proprio alle ghirlande, per quello è chiamato ghirlandaio. Ecco, in questo sposalizio della Vergine, eccolo qui, vedete, lo sposalizio della Vergine è del 1485 e si trova, è un affresco questo, è un dipinto affresco, quindi vuol dire che è stato dipinto affresco sull'intonaco fresco di una parete, in questo caso è la cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella a Firenze. Ecco, rispetto a quello che abbiamo visto prima, rispetto ad esempio alle due ultime opere di Beato Angelico, vedete che qui Domenico Ghirlandaio insiste molto

sul discorso della prospettiva, dipinge l'esposizione della Vergine all'interno del presunto tempio di Gerusalemme, un presunto tempio che comunque ricalca i modi, diciamo, prospettici e anche stilistici dei templi e delle chiese che si andavano realizzando in quel periodo a Firenze, a Roma e in altre parti d'Italia. E insiste molto sul discorso della prospettiva, perché voi sapete benissimo che la prospettiva ci dà in finzione, attenzione, una ambientazione verosimile di quello che dovrebbe essere realmente, no? E in effetti su una superficie bidimensionale, perché è una superficie piatta praticamente, noi troviamo che cosa? Una rappresentazione tridimensionale, ecco, quasi noi possiamo quasi entrarci, no, dentro. Ecco, in questo caso noi vedete appunto Domenico Bigordi, detto il ghirlandaio, che anche in questo caso, con sempre l'iconografia che insiste sempre nella rappresentazione, no, nella raffigurazione del gran sacerdote, del sacerdote Zaccaria, che prende per mano i due futuri sposi per unirli in questo matrimonio. Ecco, vedete, diciamo che qui l'ambientazione, a parte la strutturazione architettonica, così, ha dei personaggi che sono abbastanza in movimento. Guardate anche questo bambino, no, che sembra quasi entrare nella scena, mentre alle spalle di Maria ci sono le vergini che stanno parlando. E anche qui c'è un altro bambino, vedete, un piccolo bambino. Tutti i personaggi sono stati dipinti, ovviamente con i costumi fiorentini. Guardate questo in fondo, questo personaggio così, ecco, che guarda alla verga, gli altri che spezzano. Ecco, comunque, sostanzialmente, no, nella rappresentazione del Cristo della Vergine non abbiamo, diciamo, degli strappi iconografici, sostanzialmente ci si attiene a quello che era, a quello che veniva tramandato ovviamente, e a quello che era scritto e troviamo scritto nel Protovangelo di Giacomo, come vi ho detto prima. Ecco, ora passiamo a un'altra bellissima opera che probabilmente molti di voi avranno visto, ed è avranno visto magari non di persona, perché si trova in Francia, a Caen, ed è del Perugino, Piero Vannucci, detto il Perugino, perché appunto era di Perugia. Anche questo è un bellissimo sposalizio della Vergine, e questa è un'opera che solitamente viene messa a confronto con la stessa, diciamo, opera che ha lo stesso titolo, realizzata circa un anno o due dopo dal suo allievo Raffaello. Ecco, ora vi faccio vedere prima questa, vedete che è impostata, diciamo, all'aperto, quindi la cerimonia avviene all'aperto. Sul fondo abbiamo il tempio, ecco, il tempio, quello di Gerusalemme, diciamo, però è un tempio che secondo, diciamo, le idee rinascimentali è un tempio, come potete ben vedere, a pianta centrale. Infatti in quegli anni si andava discutendo, si discuteva se rinnovare, ecco, la pianta longitudinale delle chiese con un nuovo modello di architettura, e quindi vi erano studi che avevano proposto questi idea della centralità, cioè della circolarità, centralità dell'universo, centralità di Dio, ecco. E questa è una proposta che fa Pietro Perugino, proprio così, alle spalle di Zaccaria e di Maria e di Giuseppe, che in questo caso, guardate, si scambiano l'anello. Ecco, perché come vi ho detto prima, no? Gli artisti cercano sempre di interpretare, hanno interpretato a modo loro, anche perché nel Protovangelo
di Giacomo non c'è scritto se si sono scambiati l'anello o la stretta di mano, eccetera, assolutamente. Ecco, in questo caso vediamo che c'è questa, il simbolo dell'anello, simbolo che poi si accentua maggiormente nell'opera di Raffaello. Ecco qui, rispetto all'opera di Raffaello che vedremo dopo, vedremo dopo,

però molte volte sembrano, come possiamo dire, atteggiate, ecco, sembrano lì messe in posa quasi. Ciò che non avviene invece con l'opera di Raffaello, che ora vedremo, eccola qui, vedete, a parte che acquista una dimensione, come possiamo dire, più atmosferica, ecco, vedete, lo stesso tempio è, diciamo, collocato in un canale prospettico che è verosimile, mentre l'altro mi sembrava, mi sembra, un po' più, come possiamo dire, un po' più artefatto, artificioso, no? Questo no, qui Raffaello riesce a darti veramente l'atmosfera di una vera piazza, con al centro questo bellissimo tempio, guardate, bellissimo tempio, oltretutto c'è la sua firma, guardate, se ci avviciniamo, ecco, vedete, è scritto, la sua firma è firmato, vedete, firmato 1504, Raffaellus, vedete, Urbinas, eccolo qua, ecco, bellissimo, ci ha messo anche la firma, e anche lui comunque segue gli insegnamenti del maestro, l'iconografia che aveva realizzato il maestro prima, con il sacerdote Zaccaria che così pone gli anelli, praticamente, vedete, accompagna la mano per porre l'anello, le vergini, e bellissimo questa l'immagine di un pretendente in costume ovviamente toscano fiorentino. Eccolo qua, vedete che spezza la verga. Gli atteggiamenti sono belli, sono naturali, ecco, possiamo dire naturali. La bellezza poi della Madonna è sublime, guardate. Ecco, qui abbiamo veramente la concezione ideale della bellezza femminile. Cioè, Raffaello dipingeva dal vero, dipingeva il modello, ma poi lo sublimava. Ecco, questa era bellissima, un po' come faceva Beato Angelico, sostanzialmente, lui sublimava, cercava di sublimare al massimo, no, i suoi personaggi. Ecco, questa è un'opera che ha avuto particolari vicissitudini, perché è stata realizzata nel 1504 per la famiglia Albizzini di Città di Castello, ed è stata lì fino a quando non è arrivato Napoleone. Voi sapete che Napoleone ha invaso l'Italia, e purtroppo quando poi ritornò per tornarsene in Francia, no, si portò via un sacco di opere, purtroppo, no? Opere che andarono ad arricchire, anzi non arricchire, a costituire i musei, diciamo, francesi. Ecco, purtroppo Napoleone non considerò che queste opere, le opere che lui ha trafugato, perché le ha trafugate effettivamente, anche se poi molte poi sono state restituite, erano patrimonio degli italiani, ma lui considerava l'Italia tutta frammentata, e quindi gli italiani, secondo la sua idea, non erano degni di possedere queste opere. Comunque, fatto sta che quest'opera qui, per fortuna, è arrivata a Milano. Perché? Perché a Milano c'era il governatore, che era comunque sempre francese, ovviamente, e restò a Milano perché voleva trovare a Brera. Restò a Milano perché proprio in quel periodo si veniva costituendo la Pinacoteca di Brera. Ecco, è stata proprio una fortuna, se no anche questa opera, come quella del Perugino che si trova a Caen, l'avrei così forse perduta, o forse gli ambasciatori che dopo il congresso di Vienna andarono in Francia a chiedere la restituzione delle opere, forse l'avrebbero anche riportata. Ecco, la prossima opera invece, e qui siamo sempre nel 1500, ma però siamo in area veneziana, è di Vittore Carpaccio. Vittore Carpaccio è stato un grande artista, pittore veneziano, che ha sempre narrato, ecco, la vita di Venezia, ma non la vita popolare, attenzione, ha sempre narrato la vita, che so, degli ambasciatori, oppure delle sante, come Sant'Orsola ad esempio, no? A Venezia esistevano le scuole, e queste scuole, quasi tutte, che so, la scuola di San Rocco, facevano a gara per avere storie, ad esempio, come nel caso di questa che vi ho citato, storie di San Rocco, ad esempio. Nel caso di Carpaccio, che ha di

dipinto la storia di Sant'Orsola, appunto per un'omonima scuola, e qui lui ha realizzato questo olio su tela, è piccolo perché circa medio, 1,30 per 140 centimetri, si trova sempre a Milano, a Brera. Ecco, Vittorio Carpaccio l'ha realizzato all'interno del tempio, vedete? Ecco, questa è un po' una cosa nuova rispetto a quelle che avevamo visto precedentemente, vedete? È, un narratore, perché ci narra le varie sequenze, come se fosse una scena di un film. Ecco, forse lui a destra ci fa vedere proprio una folla di pretendenti, vedete tutte le verghe, no? Che si muovono, eccetera. E in ogni caso, vedete, qui abbiamo Maria che è inginocchiata e il sacerdote che guarda verso l'alto nel momento di questo matrimonio, ecco, ma non c'è il momento dello scambio, dell'anello o della mano, così che ci si prende la mano, assolutamente. Ecco, questo è Vittorio Carpaccio, interessante anche le sue cromie, veramente un bravo narratore. Ecco, poi la prossima immagine che vedremo è del Rosso Fiorentino. Rosso Fiorentino, siamo circa nel 1523, e Rosso Fiorentino qui, a differenza degli altri dipinti che sono, come possiamo dire, abbastanza mossi, sono un po' così molto dinamici, ecco, con colori abbastanza contrastanti e acidi, qui che trova un equilibrio classico, ecco, una certa, così tranquillità anche compositiva. Ecco, qui siamo in un interno, ma non è definito, ecco, non c'è una vera e propria architettura, a parte il discorso della scala. Vedete, i personaggi sono tanti, e qui Zaccaria, vedete, c'è il momento dell'anello, ecco, vedete che Giuseppe Riccioluto, vedete, lo realizza, lo dipinge giovane con la Madonna, vedete, la Madonna è così una Madonna che sembra una dama quasi fiorentina, anche con l'abito, con lo scollato, vedete, con la camicia, è interessante. Bella anche la figura di questa, della Vergine che gli sta alle spalle, vedete, vicina con le tende la mano, no? Le tiene la mano con il braccio, no? Ecco, molto interessante. Ecco, qui c'è questo giusto equilibrio coloristico, vedete anche l'abito di Giuseppe che si giustappone all'abito di Maria. Ecco, questo veramente è una cosa così molto equilibrata, e ripeto, se conoscete o se avete occasione di vedere le opere del Rosso Fiorentino, questa che è una delle più equilibrate. Come è equilibrata, ecco, quest'opera, guardate qui come si apre, no? Quasi fosse un teatro, no? Una quinta di un teatro, di Bernardino Luini. È Bernardino Luini che realizza verso i primi decenni del 1500, siamo nel 1525, questo affresco che si trova nel santuario della Beata Vergine a Saronno. Ecco, qui siamo all'interno e tutto è calibrato, vedete, è dipinto in una maniera veramente perfetta. No? Tutto minuzioso, non ci sono scatti, non ci sono incongruenze. Guardate anche il pavimento, bellissima questa prospettiva, no? Che ti dà la profondità, e in più c'è questa quinta proprio teatrale, è una scena quasi da teatro che si apre ai fruitori, no? ai fedeli. Guardate un po' anche il modo così di gesticolare, ma anche di parlare con gli sguardi dei vari personaggi, molto interessante. Comunque è un artista che è sempre stato equilibrato, ha sempre quel giusto equilibrio negli atteggiamenti, no? Nella composizione strutturale e nelle posizioni, nelle pose dei vari personaggi. Ecco, questo è Bernardino Luini, un nome che forse voi non
non conoscete, ma che comunque da oggi magari potete apprezzare se vi trovate nei paraggi di Sarono, e andare a vedere questo santuario della Beata Vergine, che è un santuario molto interessante, con tutta una serie di affreschi realizzati da Bernardino Luini, che poi lui si chiamava Bernardino Scapi, ha preso il nome dal luogo di dove era nato, insomma, Luini. Ecco, poi l'altra opera, sempre della seconda metà, ecco, questa della seconda metà del 1500, è questa di Jacopo Palma il Giovane, che il suo vero nome era Jacopo Negretti, ecco, che è nato nel 1548 e morto nel 1628. Ecco, anche lui ambienta l'opera, lo sposalizio della Vergine, dentro il Tempio. E guardate qui, forse la prima volta che vediamo, no, in questa serie di dipinti che vi ho fatto, che vi ho mostrato, la stretta di mano. Ecco, vedete Maria e Giuseppe stringono la mano quasi come se fosse un patto di alleanza e di reciproco affetto, con le braccia di Zaccaria che accolgono, che accompagnano, diciamo, questo gesto, questa promessa di fedeltà. Ecco, vedete l'interno, un interno classico, con una giusta posizione dei colori, con una cromia, diciamo, pacata, ma allo stesso tempo vivace, ecco, ci dà questa sensazione di movimento. Ecco, dopo Palma il Giovane ci stiamo avvicinando, diciamo, verso così il 600-700, abbiamo chi? Abbiamo Luca Giordano. Ecco, Luca Giordano è stato un pittore molto interessante, è molto veloce nelle esecuzioni, anche perché il suo vero aveva un soprannome molto interessante, che era chiamato Luca fa presto, cioè tu gli davi una committenza e lui nel giro di pochissimo tempo, oltre a portarla a termine con puntualità, era veloce. Infatti lui seguiva varie, diciamo, opere contemporaneamente, una cosa incredibile. Infatti questo del Luca fa presto lo possiamo effettivamente vedere nella sua pittura, rispetto a quella di prima che abbiamo visto di Palma il Giovane, più, diciamo, sì, mossa nelle movimentazioni dei personaggi, ma comunque abbastanza statica nei pannelli. Qui vediamo tutto il contrario, invece si vede che ha una pennellata veloce, non c'è che dire. E guardate, lui questa volta che cosa fa? Introduce, no, il tema dei puttini, degli angioletti, vedete in fondo, con un momento in cui quasi Giuseppe sta per arrivare, vedete che sta quasi camminando ancora, guardate, mentre Maria è lì ferma che aspetta, no, questa promessa. Siamo in un momento interlocutorio, è Giuseppe che si presenta con la verga, il bastoncino fiorito, no, pieno di fiori, e con così questo squarcio, no, la parete che si apre in uno sfondato luministico, no, pieno di angioletti. Vedete, quindi questo è un interno che ci dà una illusione di sfondato, diciamo, no? E lui effettivamente è un artista che vive fino all'inizio del Settecento, aprirà a una pittura, come possiamo dire, così ariosa, ecco, meno pesante rispetto a quella del barocco del Seicento. Ecco, l'ultima opera, e siamo alla fine del Settecento, è di Andrea Piani. Andrea Piani probabilmente è un artista che non conoscete, però è un artista che nel 1792-93, quando Napoleone arrivò a Milano, lui divenne il pittore ufficiale di Napoleone. Ha realizzato vari affreschi, alcuni sono stati distrutti, altri si sono salvati sempre a Milano, e tra cui quest'opera, che è un olio su tavola, che si trova in Brianza, ad Oggiono.
nella chiesa di Santa Eufemia, diciamo è defilata rispetto a Milano ovviamente. Comunque in provincia si è salvata quest'opera che è stata restaurata recentemente, in cui vedete come, cioè, quella, come possiamo dire, quella vaporosità di pennellata e di movimentazione dei personaggi che abbiamo visto in Luca Giordana si fa austera, calibrata, cioè, chiamiamolo un così, col termine più appropriato, lui è un pittore che guarda al classico, quindi è un neoclassicista che guarda la pittura di Raffaello e la pittura dei grandi maestri ma del Cinquecento. Ecco, con questa opera, vedete, in cui c'è la stretta di mano, non c'è l'anello, concludiamo questa pagina di questi quaderni, appunto chiamiamo la pagina quaderni di arte sacra. Vi ringrazio ovviamente, vi do il numero di telefono se volete fare delle domande, 071 75 01 707 e anche il numero di WhatsApp, ecco, la messaggeria istantanea che va sempre bene, 349 93 70 847. Ecco, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla quarta pagina di questi quaderni di arte sacra.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Santuario di Nostra Signora di Rocamadour, Francia. Introduzione. Il Santuario di Nostra Signora di Rocamadour, o Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, Francia perla dell'Alta Quercy, aggrappata a una scogliera a 150 metri sopra la Valle dell'Alzou, la città religiosa di Rocamadour attira folle di pellegrini fin dal XII secolo. Tra tante persone anonime, Enrico II Plantageneto, Simone de Montfort, Bianca di Castiglia e suo figlio San Luigi IX, tutti i re di Francia fino a Luigi XI, San Domenico, San Bernardo, Sant'Antonio di Padova e più recentemente Edmond Michelet, Francis Poulain, eccetera. Rocamadour e le sue numerose grotte ospitavano già persone nel Paleolitico, come dimostrano i disegni rupestri della Grotte de Merveille. La grotta di Lennars e il suo portico servirono come necropoli sotterranea e come abitazione nell'età del bronzo. I reperti sono conservati nel Museo di Cabrerese presso il municipio di Rocamadour. Durante l'età del ferro, il popolo dei Cedurx arrivò dalla Germania centrale. Nell'IV secolo a.C. colonizzarono l'attuale dipartimento del Lot utilizzando le loro armi di ferro. I resti di un villaggio nella valle di Solvete, vicino a Kutsu, sono stati trovati durante dei lavori. Un'epidemia arroccata sulle alture della valle dell'Alzu, a valle di Tornfoy, è forse collegata alla lotta dei Galli contro le truppe romane durante la guerra gallica. Nel 1105, Papa Pasquale II menziona il pellegrinaggio alla Beata Vergine Nostra Signora di Rocamadour. La fama del pellegrinaggio aveva già superato i nostri confini. Rocamadour diventa uno dei quattro luoghi santi della cristianità, Gerusalemme, Roma, San Giacomo di Compostela e Rocamadour. Nel 1152, Gero de Scori, abate di Santa Maria, decise di costruire un santuario capace di accogliere folle di pellegrini. Nel 1166, davanti all'oratorio di Notre-Dame, fu scoperto il corpo intatto di un eremita, attribuito a Sant'Amador, servo della Vergine Maria. Nel 1172, i Benedettini scrivono

Il libro dei miracoli, vengono autenticati 126 miracoli. Nel 1223, dopo che la franchigia viene concessa agli abitanti da Gero de Scori, Bernard de Vontador riconosce il comune di Rocamadore e concede al Tribunale delle Corporazioni la prima carta delle consuetudini. La vita economica si sviluppò intorno al priorato benedettino. Nel 1244, Luigi IX, San Luigi, verrà con sua madre Bianca di Castiglia e i suoi fratelli per chiedere la felicità per la Francia. Il pellegrinaggio assume una dimensione nazionale. Nel 1562, per il nord del Quercy, l'anno più terribile della sua storia, il santuario di Rocamadour viene saccheggiato e il corpo di Sant'Amador viene bruciato. Nel 1643, Alain de Solmoniac percorse tutta la sua diocesi a cavallo. Luigi XIII, con una sentenza emessa nell'aprile del 1643, ristabilì l'autorità spirituale dei vescovi di Cahors sui santuari di Rocamadour. Dopo i tumulti della rivoluzione, santi sacerdoti lavoreranno per la rinascita del santuario e del pellegrinaggio. Nel 1836, padre Calvary, in segno di riconoscenza per la sua guarigione, acquisterà l'antica fortezza sull'altopiano e costruirà il castello, destinato ad accogliere sacerdoti e pellegrini. Nel 1861, morte del beato Pierre Bonhomme, parroco di Gramat, che faceva il pellegrinaggio a piedi una volta alla settimana e incoraggiava tutte le parrocchie della diocesi a venire a confidarsi con la Madonna almeno una volta all'anno. Egli fondò la congregazione delle suore di Nostra Signora del Calvario. Sono proprio loro che, ancora oggi, contribuiscono ad accogliere i pellegrini in cammino verso Compostela. Pellegrinaggio. Una leggenda che si suppone spieghi l'origine di questo pellegrinaggio ha dato origine a controversie tra scuole critiche e tradizionali, soprattutto negli ultimi tempi. Uno dei veicoli attraverso cui la leggenda si è diffusa e i pellegrini sono stati attratti verso il sito è stato il Miracoli di Nostra Signora di Rocamadour, scritto circa 1172, un esempio di raccolta di miracoli, o libri di miracoli raccolti, che ebbero un pubblico così vasto nel Medioevo. Secondo la leggenda fondativa, Rocamadour prende il nome dal fondatore dell'antico santuario, San Amador, identificato con il biblico Zaccheo, l'esattore delle tasse di Gerico menzionato in Luca 19:1-10, e marito di Santa Veronica che asciugò il volto di Gesù sulla via del Calvario. Cacciati dalla Palestina a causa delle persecuzioni, San Amador e Santa Veronica si imbarcarono su una fragile barca e, guidati da un angelo, approdarono sulla costa dell'Aquitania, dove incontrarono il vescovo San Marziale, un altro discepolo di Cristo che predicava il Vangelo nel sud-ovest della Gallia. Dopo aver viaggiato a Roma, dove fu testimone del martirio di San Pietro e San Paolo, Amador, tornato in Francia, alla morte della sua sposa, si ritirò in un luogo selvaggio nel Quercy, dove costruì una cappella in onore della Beata Vergine, vicino alla quale morì poco dopo. Questo racconto, come la maggior parte delle altre leggende simili, non compare fino a molto tempo dopo l'epoca in cui si ritiene abbiano vissuto i protagonisti. Il nome di Amador non compare in alcun documento precedente alla compilazione dei suoi atti, che, dopo un attento esame e applicando le regole del cursus al testo, non può essere considerato anteriore al XII secolo. È ormai ben accertato che San Marziale, contemporaneo di Amador nella leggenda, visse nel III e non nel I secolo, e Roma non lo ha mai incluso tra i membri del collegio apostolico. La sola menzione, quindi, di San Marziale negli atti di Sant'Amador sarebbe già sufficiente, anche se mancassero altre prove a renderli dubbi. L'inaffidabilità della leggenda ha portato alcuni autori recenti a suggerire che Amador fosse un eremita sconosciuto o forse Sant'Amador, vescovo di Auxerre, ma si tratta solo di ipotesi senza alcun fondamento storico. L'origine del santuario di Rocamadour, perduta nell'antichità, viene così annoverata insieme a tradizioni favolose che non possono reggere a una solida critica.
Dopo le manifestazioni religiose del Medioevo, Rocamadour, a causa della guerra,

e della Rivoluzione francese era diventata quasi deserta. A metà del XIX secolo, grazie allo zelo e all'attività dei vescovi di Cahors, sembra essere rinata. Rocamadour è classificata come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO come parte del cammino di pellegrinaggio della Via di Dame. La Madonna Nera di Rocamadour, il cuore di Rocamadour. L'intera storia di Rocamadour inizia dove il cuore di una madre batte da così tanto tempo. Nell'oscurità della sua cappella, il visitatore scopre la modesta silhouette di una vergine che è insieme madre e regina. È a lei che i pellegrini si sono rivolti per 8 secoli. Sono nera ma bella. Questa statua in noce del XII secolo è di colore scuro, più grigia che nera, ma non è sempre stata così nel Medioevo. Era interamente ricoperta di metalli preziosi e gemme, come ancora oggi la statua di Santa Fede a Conques. L'usura e i saccheggi l'hanno progressivamente spogliata, e per mancanza di mezzi ci si è dovuti accontentare di coprirla con dei tessuti. La ragione di questo colore scuro è difficile da stabilire. Studi recenti hanno dimostrato che non è dovuto né all'invecchiamento naturale del legno, né a una vernice protettiva, né al trasferimento di ossidazione dai rivestimenti metallici, né al fumo di candele o lampade a olio. Non è ancora chiaro perché sia stata annerita dopo essere stata policroma. Sull'antico altare in cui era integrata prima dell'attuale collocazione, che risale solo alla fine del XIX secolo, un versetto del libro biblico del Cantico dei Cantici ha in un certo senso canonizzato la misteriosa patina della nostra Madonna. Nigris sum sed formosa, sono nera ma bella. Nel XX secolo, le litanie della Vergine Nera composte da Francis Poulenc contribuirono a farla conoscere in tutto il mondo. Il Libro dei Miracoli, la Vergine Maria era già venerata da anni in un minuscolo oratorio quando Gero de Scori, l'abate di Saint-Martin de Tulle, decise di costruire i santuari. 3 eventi attireranno pellegrini a Rocamadour e faranno di questa roccia il quarto luogo più santo della cristianità nel XII secolo. Nel 1105, Papa Pasquale II scrive una bolla riguardante il pellegrinaggio. Nell'1166, viene scoperto il corpo di Santa Medore davanti alla Cappella Miracolosa. Nel 1172, i monaci riconoscono molte grazie ricevute ai piedi della Vergine Maria. Decidono quindi di raccontare 126 miracoli in un libro. Questa è la pubblicità necessaria per sviluppare il pellegrinaggio. Questo libro brillerà in tutto il mondo. Ci offre molte informazioni sulla vita medievale. L'originale è conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi. I miracoli sono di ogni tipo. Le motivazioni non sono tutte mediche, ci sono salvataggi in mare, segnalati dal suono della campana, conversioni di ladri, guarigioni di indemoniati, prigionieri liberati dalle loro catene, eccetera. La Madonna è attenta a tutte le richieste. Il 35esimo racconto del libro si conclude così: egli rende grazie alla Madonna, sua liberatrice, che salva coloro che ripongono in lei la loro speranza, per mezzo del suo Figlio, Salvatore del mondo, che vive e regna, Trino e Uno, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco la storia di una donna cieca, Miracolo 2:19. Una donna, di cui non conosco il nome, originaria della Borgogna, si trovava nell'ospedale di San Giovanni Battista a Gerusalemme. Era incinta. Durante il parto, perse l'uso della vista. Dopo essersi ripresa, suo marito la conduceva per le strade della città, la città del sovrano re, fino alla gloriosissima chiesa, dove colui che fu la nostra salvezza fu appeso al legno della croce, dove da tutto il mondo numerosi fedeli vengono ad adorare questa croce vivificante del Signore. Entrambi pregarono in questo luogo, così adatto alla preghiera, dove il Signore morì, dove fu sepolto. Ma non ottennero risposta. Delusi nella loro speranza, rivolsero i loro pensieri alla Beata tra le Beate, alla Madonna di Rocamadour, e promisero di recarsi al suo santuario con la borsa e il bastone. Immediatamente gli occhi della donna si aprirono. Possiamo immaginare se abbiano lodato e glorificato la stella del mare.

Che, con il fulgore della sua umiltà, irradia le nostre anime accecate e restituisce forza ai nostri poveri arti indeboliti, estratti dalla tesi di Jean Rosiagor Rocamadour e il suo pellegrinaggio. Questa non è una storia che si conclude nel Medioevo. Ancora oggi molti ringraziamenti attestano miracoli e grazie ricevute per intercessione della Vergine Nera. La campana miracolosa, all'interno della cappella di Notre Dame, si trova una campana miracolosa. Questa campana miracolosa, risalente a prima del IX secolo, è di manifattura molto rara poiché fu forgiata e non fusa, senza una corona, con una sorta di manico per sospenderla dalla volta. Essa testimonia la protezione della Vergine Maria, stella del mare, per i marinai in pericolo. Una targa indica le date in cui la campana suonò da sola durante le intercessioni di Maria. Il Libro dei Miracoli, datato 1172, racconta 126 prodigi avvenuti a Rocamadour per intercessione della Vergine Maria. A Camarey fu eretta una cappella in onore di Notre Dame de Rocamadour. Ancora oggi le persone attribuiscono eventi a Notre Dame de Rocamadour. Ecco alcuni esempi. Nel 1956, un'inglese affetta da sclerosi multipla tornò da Lourdes dove non era stata guarita. Dato che è così, mi fermo a Rocamadour. Christian, il figlio del fornaio, sta servendo come chierichetto in quel momento. Vede questa signora arrivare su una sedia a rotelle di legno. Le sue gambe sono coperte di bende. Assiste alla messa nella cappella miracolosa, mentre Christian serve la messa nella basilica. Alla comunione, la signora si alza dalla sua sedia. È guarita. Potete immaginare lo stupore nella cappella o nella basilica, tutti vengono a vedere. Christian la vide andarsene, spingendo da sola la sua sedia. E ogni anno, per ringraziare la Vergine Maria, arrivava per la via sacra, saliva la grande scalinata, portando fiori a Notre Dame de Rocamadour. Christian ricorda di averla vista carica di un mazzo di gladioli. Il 28 agosto 2016. Cinque marinai esperti e competenti lasciarono il porto di Brest a bordo di una barca a vela in direzione delle Pietre Nere. Il maltempo previsto per il giorno successivo non consente loro di proseguire per Wesson. Decidono di tornare a Brest. Domenica 29 agosto, dopo la messa domenicale, si allenano nel porto di Brest per effettuare delle manovre. Tutto procede bene per l'esercitazione uomo a mare, nonostante qualche bella raffica di vento. Fino a una brutale frecciata che manda la bomba dall'altra parte del bordo, colpendo violentemente Hubert alla testa. Lui cade. Clement chiama aiuto. Claire fa di tutto affinché Hubert non perda conoscenza. Marie, una membro dell'equipaggio, si occupa della ferita sanguinante. Tutti conoscono la protezione di Notre Dame de Rocamadour per i marinai. Marie era venuta come volontaria per fare visite al santuario a luglio. Tutte le loro azioni sono accompagnate dalla preghiera alla Vergine Maria. I soccorritori sono arrivati in 15 minuti a bordo di una barca SNSM registrata a Camarey e che porta il nome di Notre Dame de Rocamadour. Portato in ospedale, Hubert soffre di un trauma cranico. Oggi non ha conseguenze e ha ripreso a navigare. Marie è venuta a rendere grazie a Rocamadour e a ringraziare Nostra Signora il 29 ottobre 2016. Rocamadour era una dipendenza dell'abbazia di Toul, a nord, nel Bas-Limousin. Gli edifici di Rocamadour, da Roca, Rupe e Saint-Amador, si ergono a gradoni sul fianco di una scogliera sulla riva destra dell'Alzu, che scorre tra pareti rocciose alte 120 metri. Scalette salgono dalla città bassa fino alle chiese, un gruppo di imponenti edifici a metà della scogliera. La principale di esse è la chiesa di pellegrinaggio di Notre Dame, ricostruita nella sua configurazione attuale a partire dal 1479, che contiene l'immagine di culto al centro del sito, una Madonna nera in legno che si dice sia stata scolpita dallo stesso San Amador. La piccola comunità benedettina continuò a utilizzare la piccola chiesa di San Michele del XII secolo, situata sopra e di lato. Sotto, la chiesa di pellegrinaggio si apre su una terrazza dove i pellegrini potevano radunarsi.
chiamato il pianoro di San Michele.

Michele, dove si trova una spada spezzata che si dice sia un frammento di Durandal, un tempo brandita dall'eroe Rolando. Le pareti interne della chiesa di Saint-Sauveur sono ricoperte di dipinti e iscrizioni che ricordano i pellegrinaggi di personaggi celebri. La chiesa sotterranea di Saint-Amadour dell'1166 si estende sotto Saint-Sauveur e contiene le reliquie del santo. Sulla sommità della scogliera si erge il castello costruito nel Medioevo per difendere i santuari. Giorno della festa, 20 agosto. La festa annuale della Madonna Nera di Rocamadour, o Nostra Signora di Rocamadour, si tiene il 20 agosto. Orario della messa, tutti i giorni, alle 11. Informazioni di contatto, Santuario di Nostra Signora di Rocamadour, Rue de la Haberdasherie, 46500. Rocamadour, Francia. Sito web, www.sanctuaricomador.com. Come raggiungere il santuario? L'aeroporto più vicino al santuario è l'aeroporto internazionale di Brive-Souillac in Francia. La stazione ferroviaria più vicina al santuario è quella di Rocamadour, Padirac, a Rocamadour, in Francia. Se desideri saperne di più sulle magnifiche basiliche dei santuari cattolici, sui sacri santuari mariani e sulle straordinarie apparizioni mariane, iscriviti ora al nostro canale YouTube, il canale ufficiale Catholic Shrine Basilica.

0: Bentornati di nuovo, qui mi trovo in compagnia di Mario Ballarini, medico dermatologo a Pesaro, che esercita la sua professione in uno studio privato di Pesaro. Adesso Mario, tu ci hai raccontato un po' della tua esperienza, no? Di come hai iniziato ad esercitare, no? E come è stata la tua scelta di fare il dermatologo. E io apposta proprio per questo, no? In dermatologia è così vasta. Si trovano talmente, no, tante malattie, no? Quindi a livello fisico, quindi persone, bambini, no? Prima tu un po' mi raccontavi da bambini anche delle cose piccole, ma anche delle cose, proprio parliamo di cose più grandi come sono i tumori, ma anche un'altra realtà che oggi in dermatologia è molto frequente, forse in un tempo non era proprio così diffusa, che è questa parte dell'estetica. E anche qui dietro a questa estetica comunque c'è sempre un dolore. Ci vuoi raccontare un po' questo rapporto, qual è il tuo approccio in questo caso?
1: Eh sì, noi siamo ricoperti dal primo vestito che è la nostra pelle, no?
0: Sì.
1: E comincia qua e finisce laggiù.
0: Sì.
1: Quindi è un organo molto vasto, no?
0: Sì.
1: Quindi la pelle ci ricopre tutti e quindi può avere tanti problemi a
0: sì.
1: seconda delle zone, a seconda. E quindi diciamo così, è un organo importante, è un organo importante. Sì, noi diciamo che come branca specialistica la dermatologia è una branca molto difficile, perché dentro la dermatologia ci stanno, come dicevi, tantissime cose. Un bambino appena nato può avere delle malattie ereditarie anche gravissime che lo possono portare alla morte in una settimana o due.
0: Sì.
1: Possono essere ricoperti da tanti nei e rischiare il melanoma, che è un tumore maligno, possono nascere così.
0: Mm-hmm.
1: Tanti bambini possono sviluppare anche malattie dermatologiche importanti nei primi anni di vita, e questo mette proprio tanta ansia nelle mamme, nei papà, no?
0: Sì.
1: Che vengono da noi con preoccupazioni enormi, magari anche di fronte invece a patologie semplici, no? Che noi magari banalizziamo, ma i genitori sono i veri pazienti da curare, capito?
0: Sì,
1: perché
0: esatto.
1: Il bambino partecipa e ascolta anche i suggerimenti. Il bambino, diciamo, il paziente è bravo, ma
0: sì,
1: i genitori
0: poco.
1: Genitori,
0: no?
1: quindi diciamo, a volte ci tocca di lavorare più con i genitori per spiegare bene cosa ha il loro bambino che non col paziente, è vero, che è il
0: certo.
1: bambino. Poi dopo l'adulto ha tante problematiche. Noi spaziamo, ecco, dal foruncolo del, non so, del 14enne, del 13enne. Quindi un problema, sì, a volte cosmetologico, ma non sempre, perché no?
0: Certo.
1: Un'acne anche severa può lasciare dei grossi danni sul viso, così. Al controllo dei nei, no? Il dermatologo, diciamo che il dermatologo nell'antichità, insomma, nei decenni indietro, come attività preponderante aveva soprattutto questa del controllo dei nei, del controllo delle neoformazioni, così, ma delle malattie, per esempio, sessualmente trasmesse, che una volta andavano tanto di moda, perché
0: sì.
1: c'era, sai, con la promiscuità, con le cattive abitudini, diciamo, il dermatologo faceva tanto quel lavoro lì. E adesso noi lavoriamo con strumenti sofisticati come possono essere i laser, facciamo una chirurgia in ambito, diciamo così, sì,
0: ah.
1: ambulatoriale, no?
0: Sì.
1: Quindi noi facciamo anestesia locale, facciamo tanti interventi in giornata. E quello dei nei è un settore importantissimo, perché si fa la prevenzione del melanoma, che è un tumore
0: sì.
1: terribile. Avere un melanoma è veramente una grossa fonte di preoccupazione per le persone mm-hmm. che ce l'hanno, però con questa prevenzione noi riusciamo adesso a trovare dei melanomi anche molto piccoli,
0: sì.
1: per cui con un intervento di mezz'ora possiamo salvarci anche la vita, capito? Mentre una volta, col fatto che si andava poco dal dermatologo, se non per delle cose veramente importanti, questo occhio su se stessi non c'era, e le persone arrivavano con delle neoformazioni maligne grandi anche, capito, difficili da operare, sì, avanti, quindi con problematiche di metastasi, quindi anche se io potevo asportare la neoformazione che avevo qui, non mi potevo salvare perché le cellule ormai
0: erano andate. Andata avanti. Quindi.
1: Sì, la parte cosmetologica, diciamo, sì, rappresenta nel lavoro del dermatologo, che poi diciamo che sceglie di farlo, perché diciamo io ho deciso di scegliere la libera professione perché, per due motivi essenzialmente, perché nei primi anni ho trovato tanti ostacoli a livello ospedaliero,
0: sì,
1: cioè quel fatto che tu ti devi far conoscere, ti devi imporre, poi c'è tanto clientelismo, sai, qualcuno che viene facilitato, non è semplice, perché
0: certo,
1: entrare in un mondo di medici a 25 anni, insomma, è un problema perché non hai niente da presentare di te,
0: certo,
1: e quindi ecco, poi diciamo dal punto di vista delle possibilità di assunzioni è sempre stato difficile entrare in un ospedale facilmente, quindi dovevi,
0: sì,
1: fare tanta gavetta, tanti anni, per cui così la decisione l'ho presa anche perché poi volendo fare anche un'attività chirurgica, ecco, queste due cose diciamo rappresentavano un ostacolo. Io pensavo che non sarei riuscito in tempi brevi ad esercitare, a fare quello che mi piaceva fare.
0: Sì.
1: E così diciamo un po' si rischia, nel senso che aprire uno studio privato presentandoti tu da solo,
0: sì,
1: diciamo così,
0: certo,
1: è un rischio, perché chi è che ti conosce, chi ti dà credito, no? Capito? Però questa era una cosa intrigante, mi è piaciuta, sì. E quindi io ho cominciato così. Ho aperto uno studio e ho detto, sono io,
0: sì,
1: e comincio a lavorare.
0: Anche perché ti ha dato
1: l'esperienza.
0: Quella libertà anche di scelta, di decisione,
1: sì,
0: no?
1: Perché
0: ti
1: per
0: segui
1: esempio il mondo
0: paziente.
1: Dei laser in dermatologia ormai ha avuto un'espansione incredibile.
0: Sì.
1: Io mi ricordo il primo laser l'ho preso nel 1994, sono ancora tempi in cui, mamma mia, comprare un laser era una follia, però questo è un settore, diciamo, che veramente il dermatologo non può trascurare,
0: certo,
1: è un settore che va sperimentato e va proposto, ed è però un settore in cui si incontrano tante persone che fanno una richiesta di intervento per motivi non di patologia, ma magari più estetici, no? Come dicevi tu, il dermatologo,
0: sì,
1: incontra anche questo tipo di paziente, che è un,
0: certo,
1: paziente che chiede la soluzione a inestetismi di cui soffre, perché la,
0: certo,
1: persona che magari si vede un pochino invecchiare, si vede cambiare e non si accetta più come,
0: sì,
1: si accettava prima, no?
0: Certo.
1: Un po' anche fisicamente, se io fino,
0: sì,
1: a ieri sono riuscito a correre facilmente,
0: sì,
1: se mi incomincio a avere un fastidio a un ginocchio o un'anca, a me mi dà fastidio, ma non posso più correre,
0: certo,
1: non sono più felice come prima.
0: Sì. Mm?
1: Ecco, il dermatologo incontra anche queste persone qui, quindi diciamo o sceglie di proprio

0: di non occuparsene perché dice va bene, non ne voglio occupare perché voglio solo seguire la patologia, oppure decide che quello, diciamo, è un settore di intervento in cui può essere comunque d'aiuto.
1: Sì.
0: Ora l'estetica è stata spinta fino a limiti veramente un po' ridicoli.
1: Sì, anche specializzata.
0: Sì, mamma mia,
1: Mario,
0: anche...
1: e adesso, scusa se ti interrompo, noi adesso facciamo una breve pausa e vorrei che ci raccontassi ancora di più adesso nell'altro blocco. Una pausa e a breve.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo che siamo peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi la loro missione agli angeli e all'umanità, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Su, scendi

0: Gli dirai anche, così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse, ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore dicendo, i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia il Tisbita. Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio.
1: Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Pietà di noi,

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Vi ricordate quel passo famoso del libro della Genesi, una storia profonda e tanto reale? Caino e Abele. Caino aveva tutto, aveva tutti i campi, tutta l'agricoltura. Abele aveva tutto le bestie di cortile e le bestie selvagge, tutte erano sue. Caino stava bene, Abele stava bene. Caino aveva tutto, Abele aveva tutto, ma Caino voleva anche quello di Abele e lo ammazza. Nella legge di quel tempo, la legge del talione, anche Caino doveva essere ammazzato. Dio cambia le cose e dice: Caino vivrà, gli farò un segno in modo che chi lo vede non lo ammazzerà. È un passo in avanti in quello che poi sarà il Vangelo. Prima lettura, è lo stesso. Il re Acab ha tutto, gli manca niente. Nabot ha la sua vigna e le sue cose che ha ereditato e non gli manca niente. Ma il re vuole anche quello di Acab, vuole anche quello di Nabot. Nabot dice: non te lo posso dare, e il re lo fa ammazzare. Conseguenza, quello che hai fatto a te, che hai fatto agli altri, si farà a te. Come hai ammazzato, così ti ammazzeranno tu e tua moglie, è la legge del taglione. Il Vangelo supera questo in maniera totale e dice una cosa profonda: quando uno ti fa il male e lo fa il male, tu devi dirgli: tu fai male, ma non devi fargli il male che lui ha fatto a te. L'amore è: io ti dico quel che hai fatto di male, ma non faccio il male che tu hai fatto, e neppure ti maledico, e neppure ti dico: accada a te quello che tu hai fatto agli altri. È un passo profondamente in avanti che Gesù ha attuato, in particolare sulla croce, quando ha detto per coloro che l'hanno messo in croce: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Quando ha detto al ladrone pentito: vieni con me in paradiso. Quando ha detto al Signore, come tutti noi: Signore, guarda, perché mi capita tutto questo? Però si affida totalmente nel Signore. Noi siamo dentro nella vita del Vangelo. Quando uno fa male e quando uno mi fa il male, devo dirglielo: guarda che fai male, ma non dire: Signore, fagli a lui quello che lui ha fatto agli altri. Per castigalo, castigalo, castigalo. Il passo in avanti: non sa quello che fa, Signore perdonalo, Signore aiutalo a riprendersi.

0: riuniti nello Spirito Santo, per mezzo di Gesù, unico cammino per giungere a Dio Padre, eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre onnipotente e buono. Preghiamo insieme dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo per i dirigenti del mondo che possono promuovere pace e giustizia invece di guerre. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo per il nostro Papa Leone, per tutte le sue intenzioni e le sue necessità. Ti preghiamo, Signore, di guidare con il tuo Santo Spirito. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, per tutti i malati, sofferenti, per i malati gravi, per chi non ha nessuno, che possa portare conforto e consolazione, affidiamo tutto al cuore immacolato di Maria. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Ti preghiamo anche, Signore, metti nel nostro cuore un amore grande, il tuo amore, affinché possiamo anche accogliere persone che ci sono ostili o con cui abbiamo difficoltà. Aiutaci, Signore, ad amare secondo il tuo amore. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Questa rovena che ci preghiamo per tutta la nostra terra, l'Ecclesia della nostra famiglia, l'Ecclesia, affidiamo ogni fratello e sorella, affidiamo anche le nostre vocazioni, preghiamo che sia un tempo lungo per un tempo di grazia, di rinnovamento spirituale a livello personale e comunitario. Per questo preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.
2: Per tutte le persone perse nei modi del mondo, per i giovani soprattutto, perché possano essere guidati da te e conoscere l'amore di Maria. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Ti preghiamo per le famiglie dove regna l'inimicizia, le difficoltà, le divisioni. Ti preghiamo, Signore, di rivelare loro il tuo amore misericordioso, affinché il tuo amore venga nelle loro relazioni. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Per tutti i pellegrini che affluiranno in questi giorni, preghiamo che facciano un'esperienza viva e profonda con l'amore del Signore attraverso l'amore materno di Maria. Per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: E preghiamo, Signore, le loro vite, la loro salute. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Padre buono, Padre santo, ascolta le nostre preghiere. Benedici questo nostro mondo. Benedici la Chiesa, benedici il Papa, benedici noi tutti. Che la tua benedizione entri nel nostro cuore, in modo che anche noi, con te, possiamo sempre benedire gli altri. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
1: Amen.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, l'offerta della Tua Chiesa. Fa che per le mani dei Tuoi angeli sia portata davanti a Te e diventi per tutti noi sorgente di perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui ad offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella Tua misericordia. Molte volte abbiamo infranto la Tua alleanza, ma Tu, per mezzo di Gesù, Tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di amore con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla e nessuno potrà spezzare. Anche a noi offri tempi di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla Tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a Te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del Tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo esaltiamo la potenza del Tuo amore e con gli angeli e con i santi cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e effondi su di essi la potenza dello Spirito Santo, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice, colmo del frutto della vite. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con bontà, o Padre, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, con la potenza dello Spirito Santo siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa, Leone, e i nostri Vescovi. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo Regno, fino a un giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della morte e del peccato e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo

0: con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Fortifica, o Signore, il nostro spirito, la nostra vita, con la potenza di questa Eucaristia, e fa che con l'aiuto dei tuoi angeli avanziamo con vigore nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta

e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio.

Figlio allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria.

Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi.

prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre,
fai che mi benedica il Padre, il Figlio e

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi,

Noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù.

0: Concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen.
0: O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste

0: cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo santissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano. Il desiderio mondano con il distacco dal mondo. La disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola. L'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo. E la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli. Il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che

0: sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vana gloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano? Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia,

0: Agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: "Tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio." Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici,

0: dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede.

0: e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Parola del Signore.
1: Lode a te, o
0: Cristo. Carissimi fratelli e sorelle presenti in questa grotta, ma anche coloro che in questo momento vivono l'esperienza dell'Eucaristia tramite il canale del santuario. La parola che abbiamo poco fa proclamato e ascoltato, spero con il cuore innanzitutto e anche con la mente, ci mette profondamente in crisi, perché l'invito che Gesù oggi rivolge facendo questo discorso della montagna del quinto capitolo del Vangelista Matteo è piuttosto impegnativo, per non dire eroico. Qualcuno potrebbe dire: come si fa ad amare i nostri nemici? Come si fa ad amare coloro che ci fanno del male, gratuitamente? Come si fa ad amare colui che oggi attacca un altro paese e lo distrugge? Come si fa ad amare una persona che volontariamente mi fa del male? La risposta la troviamo alla conclusione del Vangelo di oggi. È un forte invito. Gesù, come conclude il Vangelo di oggi, dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

è un invito forte per ciascuno di noi ad essere santi. Il grido dell'Arcangelo Michele nel suo, racchiuso nel suo nome, qual è? Chi come Dio? Chi ci ama come ci ama Dio? Noi possiamo amare come ama Dio nella misura in cui ci lasciamo abitare, conquistare dalla sua presenza. Fino in fondo, senza limiti, senza ma, senza però. Pensate a questa scena che si trova a Gerusalemme, Golgota, quella montagna dove Gesù crocifisso pronuncia una frase da capogiro. Di fronte a coloro che lo hanno crocifisso, prega il Padre e dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questo Gesù noi lo riceviamo, tra poco lo riceveremo nell'Eucaristia. E Lui oggi ci rivolge questo forte invito a creare con Lui la comunione, per poi creare la comunione con i fratelli. Quando tra poco pronuncerò le parole della consacrazione, nella seconda parte, quando si consacra il sangue di Cristo, dirò: è il sangue versato per voi e per tutti. Gesù è morto per tutti, anche per coloro che oggi consapevolmente rifiutano il suo amore e la sua misericordia. E noi, per vivere comunione con Gesù Cristo, siamo chiamati a fare altrettanto. Sarà difficile, sarà impegnativo, ma è possibile. Qualcuno, una ragazzina, un giorno, quando ha avuto un incidente, papà la stava preparando alle difficoltà che dovrà affrontare, e lei ha risposto: papà, a me non mi interessa che sia difficile, è importante che sia possibile. La santità è per tutti, costa, ma è possibile. E a questa santità, alla perfezione nell'amore, come dice Lumen Gentium numero 40, siamo tutti invitati. Allora chiediamo oggi, per intercessione dell'Arcangelo Michele, che questo comandamento nuovo che Gesù ci ha insegnato possa veramente far parte della nostra vita. Perché è possibile amare come ha amato Gesù. Così sia.